Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie,

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, hanno valutato il senziato.

0: finiamo, punto e basta.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: Nuno Santos.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol, nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con la formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Acha. Film usciti quell'anno, E la nave va, War Games, giochi di guerra, E voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, nasceva il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno, Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso, le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente, un anno in 60 minuti.

era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Stai ascoltando RAI Radio Tutta Italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Viva la vita passa come in una grande fiesta, viva la vita se la vi.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 10.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti alla nostra rassegna stampa. I titoli di apertura delle principali quotidiani nazionali sono oggi dedicati al caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso i rapinatori nel suo negozio con la richiesta di grazia in primo piano, ma ci sono anche titoli per Trump e le elezioni di midterm. Allora andiamo a leggere il Corriere della Sera. Roggero in carcere scontro, il gioielliere al collo, io pentito merito la grazia, la moglie presenta la domanda. Lite magistrati governo, il posto di Meloni, mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. Alle urne, bloccando gli estremi, l'editoriale di oggi a firma di Angelo Panebianco, con il ballottaggio dunque torna in ballo la legge elettorale, andremo a leggere anche di questo. E poi Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no e il retroscena di Simone Cannetteri. Poi l'attentato a Ranucci, la vitola e la pista del momento personale, ancora di spalle emissioni, la riforma dell'Unione Europea, le imprese, non è sufficiente il mercato della CO2, ne scrive Francesca Basso. Noi, la Russia, quell'asse delle realtà, Goffredo Buccini, titola per le campagne di influenza, e questo era il Corriere della Sera. Andiamo alla Stampa. La resa del gioielliere, Roggero si costituisce a bollate, Mattarella ha perdonato Minetti, si metta la mano sulla coscienza. E la moglie dell'orefice chiede la grazia, Meloni sulla legittima difesa, niente risarcimenti per chi commette reati. Il commento, il mondo al contrario della destra, ne scrive Alessandro De Angelis, mentre la penna di Maurizio De Giovanni e con l'intervento noi non siamo l'America delle armi. Andiamo a leggere un altro titolo, i giudici, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo, la sentenza del TAR del Lazio e la svolta nella pubblica amministrazione, le macchine non possono scegliere da sole. Poi Maurizio Molinari, reportage dagli USA, la scuola che insegna a governare l'algoritmo. Di spalla Far West con legno uccide anziano con un taglierino dopo la lite in strada. La Repubblica, il governo assolve Roggero. E poi Massimo Giannini, l'editoriale, la vera palude del paese. Andiamo di spalla, Trump evoca brogli elettorali, Cina ha rubato milioni di dati. E poi Filippo Santelli titola l'intelligenza artificiale l'asse di Xi con la Russia per sfidare negli USA. Centropagina, leader e premio, è l'ora di Burnham, la ricchezza va distribuita, e questo per quanto riguarda il Regno Unito. Avvenire, Trump si porta avanti. Il presidente USA guarda già la lezione di midterm, dove è considerato in svantaggio, agita l'ombra dei brogli. L'affondo sulla Cina che ci ha rubato milioni di dati desta l'ira di Pechino. L'editoriale a firma di Paolo Borgna. Governare gli impulsi, il caso Ruggero tra diritto e propaganda, il secondo editoriale della penna di Pasquale Ferrara, memorandum di malintesi, l'ambiguità del protocollo USA-Iran. Legge elettorale a centropagina, fuori sede il voto, bene non benissimo, il governo ha tentato lo sprint e poi ancora questo avvenire, Ruggero in carcere a bollato, sulla penna ancora scontro. Il Sole 24 Ore. ETS, l'Unione Europea ritocca le regole, Orsini una condanna per l'industria. Perché la riforma non convince, Bruxelles ammette l'errore ma non fornisce la soluzione, scrive Massimo Beccarello, mentre Sissi Bellomo titola sul mercato del petrolio, la Cina si muove con l'Arabia Saudita e ancora Davide Tapparelli sull'energia, l'Europa sta sbagliando anche adesso. Altro titolo sul Sole 24 Ore, discussione, stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto agosto. Il Messaggero, ancora Roggero in prima pagina, in cella, sale lo scontro, il gioielliere rivendica la grazia. Romano Prodi, l'editoriale, l'economia più forte delle crisi mondiali. E poi torniamo a caso Ranucci, la moglie Tavares chiama Walter per farti tornare. Il Giornale, l'Italia che si difende, il gioielliere va in cella, pentito ma in quei momenti, l'istanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate, Meloni stop per risarcimenti per chi aggredisce. Ancora Tommaso Cerno, il direttore, su questo dedica il suo intervento in prima pagina, un doveroso bagno di realtà. E poi di spalla cambiamo abito per il futuro nel segno di Montanelli, e appunto ci ricorda il Giornale che dal 22 luglio ci sarà una nuova veste grafica, sia per quanto riguarda proprio la testata, il quotidiano, ma anche il giornale.it. A centropagina il bavaglio delle ONG, non indagate su di noi, altro soccorso sospetto, lo scoop del Giornale a firma di Fausto Biloslavo. E poi il grillino caro tenuto, Ranucci da 5S, frasi shock, governo mandante morale. Il Dubbio, ancora Roggero in prima pagina, la sfida al collo, Minetti e gli scafisti sono stati graziati. Davide Varì, il corsivo, quell'eterna tentazione demagogica e populista di legalizzare il Far West. Andiamo a centropagina, Netanyahu nei guai, opposizione in testa, voto estero decisivo. E poi torniamo a casa nostra, Mario Moris monta report sulle piste nere, ricostruzione del tutto falsa. Domani Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Roggero. Mariano Croce, l'editoriale, quei limiti che la destra non riesce a sopportare, le istituzioni di garanzia. Marco Cirello titola come Nolan Lionel Messi dilata il tempo, l'ultimo imperatore. Poi si ricorda in prima pagina su Domani le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. La Cina respinge le accuse e calunnie. Il Foglio. L'urgenza di un vaffa a Vannacci, questo è il titolo dell'editoriale del direttore Cerasa. E poi altro titolo, tregua fragile a destra, spese militari, legittima difesa, intercettazioni, tutti gli inciampi tra Meloni e gli alleati. Altro titolo, c'era una volta Chigi, Meloni e Schlein unite sul cinema, ecco il testo della riforma che mette d'accordo tutte e tutti. A centropagina le avventure del tribunismo estremista, liberali immaginali da Parigi a Roma, ci stiamo di nuovo cacciando nei guai. E ancora non è un welfare per vecchi, troppe pensioni, poca assistenza, noi non autosufficienti, la riforma Monca. E poi parla sul Foglio Arturo Parisi, l'ideologo dell'Ulivo, andremo a leggere qualche passaggio di cosa dice naturalmente per quanto riguarda in chiave politica. Il Fatto Quotidiano, droni, motovedette e centinaia di agenti per la fertitta in crociera, il Viminale sul mega tour a Venezia, l'ambasciatore USA, Marco Travaglio titola una grazia tira l'altra e possiamo naturalmente immaginare che questo riguarda il caso Roggero, ma con una puntata anche sul caso nel derby Minetti Roggero in centropagina, appunto Nordio contro Colle, gioielliere vuole salvarsi come Nicole, e poi mandanti e moventi, bomba e Ranucci, tutto ciò che si sa e si ignora finora. Vediamo la carrellata, le letture delle prime pagine con il manifesto. Foto di Meloni in prima pagina, lotta armata, dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale la premier rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori, piovono richieste di grazie a Roggero, il nuovo eroe della destra in una competizione che ormai è senza esclusione di colpi. E ancora in prima pagina, legge elettorale e le coalizioni tra idiosincrasie e realpolitik, ne scrive Antonio Floridia, ricordato anche qui Trump dall'assalto al voto di midterm. Andiamo agli approfondimenti e lo facciamo con la legge elettorale. Ne scrive tra gli altri Avvenire. Leggiamo cosa ci racconta Matteo Marcelli. Ricordiamo che la prossima settimana d'inizio sarà incardinata la riforma in Senato dopo appunto il via libera, come già sapete con una cronaca molto accesa, della legge a Montecitorio. Andiamo a leggere Matteo Marcelli. Sui tempi contestati dalle opposizioni, sull'emendamento antiframmentazione, ovviamente sulle preferenze, su cui la maggioranza rischia di inciampare ancora, e dunque sono già toni di scontro. Partiamo da qua. Giovedì il leader di Noi Moderati, Lupi, aveva ribadito che la proposta di modifica per introdurre la scelta di candidati sarebbe stata ripresentata in Senato, ma aveva anche prospettato la possibilità che stavolta si potesse arrivare a un emendamento unitario. Ieri deve essere cambiato qualcosa. Lupi ha annunciato che il suo partito riproporrà il tema, senza aggiungere elementi sull'eventuale paternità del testo, e ha anche chiarito che adesso la priorità per tutta la maggioranza è completare il progetto di cambiamento dell'Italia, come per esempio abbassare le tasse. È chiaro che l'accordo ipotizzato a oggi non c'è. Nella partita entra anche in parallelo la questione dell'ampliamento delle intercettazioni per chiesto della Procura Nazionale Antimafia e caldeggiato da Fratelli d'Italia con un emendamento al decreto giustizia. Forza Italia però non lo vuole, non passerà, taglia corto Mulè, ma sono in molti a pensare che, come accaduto con la Lega sull'autonomia, secondo l'interpretazione del centro-sinistra, il partito della Premier voglia proporre uno scambio, anche gli azzurri, si vedrà. Veniamo ai tempi. Il testo dovrebbe essere incardinato già la settimana prossima, ma la frase di Lupi sulle priorità dà da pensare. Di sicuro le opposizioni proveranno in tutti i modi a frenare la corsa. Il capogruppo del PD a Palazzo Madama Boccia ha già iniziato e il calendario dei lavori del Senato, è ricordato, è già fatto, e ha invitato il presidente La Russa a rispettarlo e non avallare nessuna forzatura della maggioranza. Malgrado l'auspicio di Boccia, pare però che Fratelli Italia stia già sondando gli uffici tecnici per trovare il modo di accelerare prima della pausa estiva. La premier è tentata dallo sprint, fonti di Palazzo Madama lo confermano. Nel caso il blitz riuscisse, però, vorrebbe dire che Fratelli Italia ha deciso di rinunciare definitivamente a un accordo sulle preferenze. Il campo largo per ovvie ragioni darà battaglia anche sull'emendamento antiframmentazione, quello che, secondo i calcoli di alcuni osservatori, sarebbe a rischio di incostituzionalità perché potrebbe far ottenere il premio di maggioranza anche una coalizione numericamente perdente. La mente dietro il testo, Bellomo di Forza Italia, rifiuta però il rilievo. Anzi, si dice convinto del contrario, e proprio il suo emendamento argomenta a correggere un meccanismo che presenta un evidente profilo profilo di incoerenza costituzionale, perché la versione precedente consentiva di conteggiare anche i voti ottenuti da liste che non riuscivano a entrare in Parlamento e quindi le forze politiche prive di rappresentanza nelle Camere potevano concorrere alla formazione della maggioranza di governo, conclude Matteo Marcelli. Questa panoramica sulla legge elettorale che dovrà approdare in Senato, dunque l'articolo è su Avvenire. E adesso a parlare è anche il ministro Tajani sul Messaggero, intervistato da Francesco Bechis, che chiede: ripartiamo da qualche giorno fa, cosa è successo con le preferenze? L'importante è che sia passata la legge elettorale, le preferenze sono un dettaglio, l'ho detto prima del voto, c'era qualche parlamentare che non lo voleva e c'era il tema della quota in genere. Un voto non politico, comunque si è fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua su un emendamento presentato fra l'altro non da tutto il centrodestra, chiede il giornalista. Però poi la Lega e Forza Italia avevano confluito sulla proposta di Fratelli Italia e Noi Moderati. C'è stata un'assemblea nel nostro gruppo, replica Tajani, che alla fine ha deciso di sostenere l'emendamento, ma ripeto, parliamo di una votazione su 100. Al Senato si ripresenterà il problema? So che Maurizio Lupi vuole riproporre l'emendamento, si vedrà a tempo debito, la sinistra sia serena, non c'è nessuna crisi di governo, sono le loro contraddizioni politiche ad essere politiche, non le nostre. Ci spieghino cosa vogliono fare con la patrimoniale, le successioni, se stanno con l'Ucraina o con la Russia, persino al flop della manifestazione di Napoli, al fatto che gli elettori del centro-sinistra sono orfani, il loro è un campo stretto, un campo corto e i governi non si fanno sulle preferenze ma sulla politica estera e su quella economica. Chiede al giornalista: perché è favorevole alla grazia a Roggero? Ha sbagliato ed è colpevole per quello che ha fatto, ma va perdonato perché aveva anche capito quello che ha subito, e quando ti minacciano o minacciano tua famiglia non reagisci in maniera razionale. Detto questo, non è una mente criminale, mi viene in mente un borghese piccolo piccolo, il rimorso sarà la sua condanna peggiore. E poi c'è un'altra domanda: ma non è che inseguite troppo Vannacci? Io vado avanti per la mia strada, Forza Italia è un partito liberale, cattolico, trentista, europeista, riformista, facciamo quello che secondo noi è giusto fare, vogliamo prendere consenso nell'elettorato liberale anche tra i centristi delusi dal centro-sinistra. Il centro c'è ed è Forza Italia. Dal 1 al 3 marzo ospiteremo a Roma il congresso del Partito Popolare Europeo. Chiede ancora il giornalista: quindi Vannacci non sarà alleato del centrodestra anche per la galassia nera che ruota intorno? Vannacci ha scelto lui di mettersi fuori dal centrodestra, vice segretario di un partito che ne fa parte. Comunque è un problema che non mi pongo, quello degli estremisti fuori dal centrodestra. Noi siamo difensori della democrazia. Ancora Bechis: il piano di Forza Italia, replica Tajani, ridurre la pressione fiscale, detassare le tredicesime, aumentare le agevolazioni fiscali, specie per i giovani, aumentare la sicurezza dei cittadini. Le ideologie non mi interessano, sono un pragmatico. Detassare le tredicesime, la mossa alla Berlusconi per la campagna elettorale, chiede Bechis, replica Tajani. Si può fare partendo da quelle più basse, che possono essere detassate al 100%, e poi andando a scalare verso l'alto le coperture. Puntiamo su investimenti seri nei fondi privati, per esempio nelle opere infrastrutturali, nei progetti dell'intelligenza artificiale. I privati investono se c'è fiducia e stabilità, quella che vogliamo dare con la legge elettorale e che il governo di centrodestra ha garantito, altro che centrodestra diviso. Questo sarà il governo più longevo della Repubblica, prima di questo c'è stato solo il governo Berlusconi. Quando si vota, quindi, a scadenza naturale, mese più, mese meno, conclude. Risponde a questa domanda Tajani. Andiamo alle conclusioni. Le interferenze russe dopo il caso delle due spie espulse vi preoccupano? Replica Tajani. Ci sono attacchi su più fronti, spionaggio, disinformazione, sicurezza cyber, ma abbiamo alzato i muri di protezione. Alla Farnesina dal 1 gennaio abbiamo una direzione generale di sicurezza con una sala operativa per respingere tutti gli attacchi, replica così Tajani. E andiamo a chiudere questa intervista per passare a un'altra intervista, ed è quella sempre legge elettorale in primo piano. Abbiamo naturalmente letto delle domande a tutto campo a Tajani, ma ritorniamo nel cerchio della legge elettorale, lo facciamo con Russo, sempre Forza Italia, sul Corriere della Sera, che ad Alessandra Rachi risponde: il suo emendamento sui cespugli rischia di rendere incostituzionale la legge elettorale. Non penso sia così, non lo pensano molti costituzionalisti. In ogni caso, se la Corte dovesse ritenere diversamente, poco male. Saranno cancellate quelle tre righe e si tornerà alle soglie precedenti. Comunque sarebbe strano. Perché dice strano? Il meccanismo del mio emendamento è lo stesso del Rosatellum, la legge ora in vigore, soltanto che io metto la soglia al 3% e Rosatellum all'1%. Ancora la giornalista: ma il Rosatellum non prevede un premio di maggioranza? maggioranza. È lì che si annida il problema. Soltanto il primo partito, che è appena sotto la soglia, contribuisce al premio. Gli altri voti vanno dispersi. Replica Russo. E questo è esattamente lo stesso meccanismo che Rosatellum applica ai collegi uninominali, ma non solo. È lo stesso meccanismo voluto dal Comitato dei Saggi presieduto da Napolitano nel 2013, ma l'esame della Corte non deve essere visto come uno scontro tra poteri, ma come un concorso per scrivere buone leggi. Altra domanda. Adesso c'è in ballo la questione delle preferenze, quell'emendamento che alla Camera ha mandato sotto il governo, sottolinea la giornalista Replica Russo. Era un buon emendamento, aumentava la riconoscibilità degli elettori senza stravolgere il ruolo del parlamentari. Ma penalizzava le donne, sottolinea ancora la giornalista, infatti sembra che siano state in tante a votare contro. Replica. Non sapremo mai la verità. Con il voto segreto sapevamo che poteva essere respinto, come già era accaduto in passato sullo stesso tema con altre maggioranze. E adesso cosa succederà di questo emendamento in Senato? Forza Italia deciderà con gli alleati al momento opportuno. Lei cosa pensa sarebbe meglio? Non preferisco nulla, va bene quello che decidono i leader. Nella legge è prevista anche l'indicazione del Premier, sì, ma solo al momento della presentazione del programma, non sulla scheda. Che senso ha? È soltanto un contributo alla chiarezza. L'obiettivo di questa legge, posso aggiungere una cosa importante? Il voto fuori sede, questa maggioranza lo aveva già reso possibile per le elezioni europee, adesso lo rende strutturato, una scelta coraggiosissima che potrebbe cambiare, sembrare un autogol. Il test delle elezioni europee ha dimostrato che la larghissima parte dei fuorisede ha votato per i partiti molto a sinistra. Potevamo far finta di niente. Sono 30 anni che si parla del voto fuorisede. Abbiamo preferito la lotta all'astensione, conclude Russo, Forza Italia, deputato. Andiamo a leggere adesso un'altra intervista, lo facciamo sulla Stampa. A parlare è Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, che risponde a Niccolò Carratelli, che chiede: segretario, nella norma che esclude dal conteggio per il premio di maggioranza i voti delle liste sotto il 3%, tranne la prima, punta a farvi perdere le elezioni? Replica Maggi. Certamente colpisce solo il centro-sinistra e rischia di avere un peso decisivo sul risultato elettorale. Parliamo potenzialmente di milioni di voti validamente espressi che non vengono assegnati alle coalizioni. Solo noi di Più Europa nel 22 abbiamo preso il 2,95%, 800.000 voti portati alla coalizione. Domanda. Da Forza Italia dicono che la norma serve per ridurre la frammentazione e tagliare cespugli. Replica. Ma l'attuale Rosatellum prevede già una regola simile per scoraggiare le liste civette, esclude dal computo quelle sotto l'1%. Il Rosatellum non assegna un premio di maggioranza. Questa è una porcata contro gli elettori, contro storie politiche e personali che non sono cespugli ma esperienze di iniziative e battaglie civili. Altra domanda. Dicono che le liste che non entrano in Parlamento non devono contribuire al raggiungimento del premio. Risposta di Maggi. Un chiaro principio antidemocratico, perché il voto è dei cittadini, non dei partiti, e quel voto viene comunque espresso per sostenere una determinata coalizione e parte politica. Ragionando così, fanno prima scrivere nella legge i nomi dei partiti che possono partecipare alle elezioni. E già che ci sono, anche il risultato. La norma che hanno scritto è palesemente incostituzionale e credo che sarà oggetto di un vaglio severo da parte del Quirinale. Se le cose stanno così, perché nel centro-sinistra solo lei si sta ribellando? C'è una sottovalutazione del danno che potremmo subire. Va detto che l'emendamento è stato infilato all'ultimo senza passare da un confronto in commissione, ha avuto poco spazio nel dibattito. Però mi auguro che tutti i partiti del centro-sinistra insorgano in vista del passaggio al Senato contro una norma che si inserisce perfettamente in questa legge, che per me è un colpo di Stato elettorale. Ne ha parlato con gli altri leader del campo largo? Ho accennato la questione a tutti, spero si passi all'azione e si facciano iniziative comuni proprio per riconquistare l'agibilità democratica, dice Maggi. In caso contrario avremo un atteggiamento tendente al politicismo e perdente come futura coalizione. Ancora una domanda, il fatto è che con questa regola spinge lei, Onorato e gli altri fra le braccia di Renzi, favorendo una lista unitaria al centro come auspica Schlein. Non funziona così, la politica non è algebra, non ci si può mettere insieme perché costretti senza che ci sia un'interlocuzione autentica tra i partiti che portano convergenza sui temi altrettanto autentica. Questa interlocuzione ancora non c'è, ci sono stati contatti in passato, ora magari si intensificheranno, conclude Maggi sulla Stampa. Ancora legge elettorale, a parlare è Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, su Il Messaggero, alle domande di Valentina Pigliautile, che chiede: riproporrete le preferenze ora che lo stabili come arriva in Senato? Metteremo a punto la strategia al Senato nei prossimi giorni. Per noi le preferenze sono un punto fondamentale, non come Meloni che ha proposto delle preferenze farlocche prendendo in giro gli italiani, peraltro all'interno di una legge che ha vari profili di incostituzionalità. Che ne pensa della norma antiframmentazione proposta da Forza Italia che rende validi solo i voti del primo dei non eletti, penalizza i piccoli partiti del centro-sinistra? Non mi stupisce, d'altronde la legge è stata scritta guardando ai sondaggi prima di Futuro Nazionale, adesso cercano qualunque scamotace per guadagnare uno 0, e toglierlo alla coalizione avversaria. Si può correggere? Vedremo in Senato cosa accadrà. Intanto alla Camera la maggioranza su questa legge è implosa. Meloni è stata sfiduciata dai suoi. Se la legge passasse, le primarie rimarrebbero il miglior metodo per la scelta della premiership? A me interessa che il centro-sinistra si presenti compatto alle elezioni, dice Baldino, con un programma credibile e con una visione di paese alternativa. È chiaro che il fatto di competere contro una coalizione che si presenta con una leader naturale che è Meloni in qualche modo obbliga anche noi a indicare un frontman o una frontwoman. Per quanto riguarda le modalità, l'importante è che siano condivise. Sono sicura in ogni caso che non ci saranno strascichi perché concorrerebbero persone mature e leali che hanno a cuore il progetto. Conte ha parlato di primarie aperte, quindi anche online? Sicuramente dovranno essere il più possibile aperte, visto che stiamo scegliendo il candidato del fronte progressista e non il segretario di un partito. Rispetto alle modalità, si valuteranno quelle migliori. Nel 26 possiamo pensare di trovare anche metodi alternativi rispetto al solo voto presso i gazebo, magari prevedere il voto digitale da postazione ad hoc, ma si vedrà insieme. Serve il patto antiribaltone proposto da Renzi? Replica Baldino. È un discorso che appassiona solo gli addetti ai lavori, ora non è il momento di parlare delle persone, quello che è importante sicuramente non chiudere la porta alle tante realtà centriste e civiche che si stanno mobilitando. L'importante ora è proseguire sul programma. Gli elettori vogliono sapere cosa abbiamo intenzione di fare per i giovani e l'economia e cosa pensiamo della politica internazionale. Domanda. Quindi nel programma verrà esplicitata anche la linea da seguire in politica estera? L'importante è avere un quadro di principi comuni che accomunano la coalizione. Io credo che questo, al di là della questione fondamentale del riarmo, ci sia, dal protagonismo europeo fino al ruolo primario della diplomazia. Partiamo da questa direttrice comune. E qui la sottolineatura della giornalista. Il punto che vi vede più distanti è la guerra in Ucraina, replica Baldino. In realtà anche su questo si può trovare una linea comune. Nessuna delle forze che compone il fronte progressista è dichiaratamente anti-ucraino o filo-putiniano. Noi siamo senza se e senza ma a favore del popolo ucraino. Proprio per questo riteniamo che la strategia attuale, quella delle armi, non sia stata corretta. Stesso discorso per il gas russo. Non abbiamo mai detto di comprarlo ora, ma di valutare in prospettiva quando finirà la guerra. Questo perché siamo filo-italiani. Bisogna sapere andare oltre le barriere ideologiche. E poi si può fare già un bilancio di nuovo al percorso 5 Stelle di ascolto del paese, conclude replicando Baldino. L'esito verrà reso noto più avanti, sono arrivate molte cose molto interessanti, riguardano soprattutto i giovani, la nostra base si conferma progressista e attenta a diritti civili e sociali e dell'ambiente. Così Vittoria Baldino, vicepresidente dei 5 Stelle su Il Messaggero. E andiamo al caso Roggero. Lo facciamo con Il Sole 24 Ore, Andrea Gagliardi, che ci fa un po' la panoramica politica. Giorgia Meloni non ci sta e sulla sicurezza rilancia, rivendicando che chi commette reati non può pretendere risarcimenti da chi si è difeso, mentre Salvini mobilita la Lega a sostegno di Mario Roggero fino a ipotizzarne la candidatura. Il caso del gioielliere 72enne condannato mercoledì dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ormai è diventato una bandiera nella maggioranza e i partiti di centrodestra fanno una gara per rissarla, per non scoprire al fianco il generale Vannacci che sui temi della sicurezza cresce nei sondaggi. Tanto che anche Tajani spezza una lancia a favore di Roggero, che ha sbagliato anche perché difende la propria famiglia e credo che avendo 72 anni possa avere il perdono della nostra società. Il guardasigilli Nordio dovrebbe avviare a breve l'istruttoria per la grazia al gioielliere, stavolta seguito dalla domanda presentata ieri dalla moglie di Roggero, e non più in maniera autonoma come aveva annunciato mercoledì con il placet della Premier, tanto da rendere necessaria una convocazione al Quirinale da parte del capo dello Stato per puntualizzare i limiti del ministro in tema di concessione della grazia. L'iter comunque frena il Ministero della Giustizia, non ancora partito. Quello di Roggero, che ieri si è costituito nel carcere milanese di Bollate tirando per la giacca Mattarella, è diventato un caso in cui il pressing della politica sta agendo da catalizzatore. Cavalcarlo assicura consensi nell'elettorato di centrodestra. Nessun partito può permettersi di lasciarlo a Vannacci, tra i primi a mobilitarsi a favore del gioielliere. Non è bastata la raccolta di firme avviata dai parlamentari di tutti i partiti di centrodestra, compresa Forza Italia e Noi Moderati, per la richiesta della grazia, sulla base della quale si è mosso mercoledì Nordio. Ieri Meloni è tornata sulla questione dei risarcimenti, lo ha fatto sui social, per indicare che con l'ultimo DDL sicurezza il governo ha introdotto una regola di puro buonsenso, cioè che chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso, perché lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Roggero è stato condannato infatti anche a pagare il pagamento di almeno 780.000 euro ai familiari delle vittime, ed è questo tipo di ingiustizie che Meloni ha insistito ieri senza citare esplicitamente Gioielli, tanto più che la norma evocata dalla Premier per cui chi si difende da una rapina non è tenuto a risarcire deve essere ancora approvata in Parlamento e non si applica nel caso di Roggero condannato per un omicidio doloso. Ecco perché, come spiega il sottosegretario alla giustizia Balboni, Fratelli Italia lavora un ampliamento della norma in maniera tale che il diritto al risarcimento non scatta anche quando l'erezione a un grave reato viene poi ritenuta giuridicamente sproporzionata. Ma la Premier ieri è andata oltre: agli agenti impiegati nell'operazione straordinaria di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano ha mandato un messaggio di tolleranza zero per cui non esistono zone franche, assicurando che lo Stato vi copre le spalle, mentre il capo della polizia pisani ha ringraziato Meloni per il sostegno e vicinanza. E Carroccio dal canto suo ha avviato una raccolta fondi per Roggero, e stamane una delegazione della Lega Giovani si ritroverà fuori dal carcere di Bollato insieme al segretario Salvini, che sta valutando un'eventuale candidatura al gioielliere, anche se al momento mancano i presupposti giuridici. Un'iniziativa questa che scavalca la destra, il generale che ieri ha escluso l'ipotesi candidatura e ha rilanciato sui risarcimenti. Chiediamo che venga esaminata prima possibile la nostra proposta che esclude il risarcimento per chi delinque in caso di danni subiti durante il reato con effetto retroattivo. Si tratta, ha detto, di una proposta che avevamo presentato all'interno del pacchetto di misure per la sicurezza e poi la Lega l'ha ripresentata uguale, conclude Andrea Gagliardi su Il Sole 24. Adesso il colloquio con Piantedosi, con il ministro Piantedosi, con Lorenzo Di Cicco su La Repubblica. La grazia a Mario Roggero? Bisogna vedere le carte, la procedura è stringente. C'è un ministro di peso che non si unisce al coro di chi vuole salvare subito il gioielliere di Grinzane Cavour dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per la morte di due rapinatori fuori dal suo negozio. E non è un nome qualsiasi: Matteo Piantedosi, nominato al Dicastero degli Interni in quota Lega, cioè il partito che di più e fin dall'inizio delle vicissitudini giudiziarie dell'Orafo ha spinto per chiederne la prima l'assoluzione e poi la grazia, subito dopo la sentenza della Cassazione. Addirittura ieri il Carroccio paventava di valutare una candidatura al gioielliere alle prossime politiche, anche se impraticabile, considerata proprio l'entità della condanna. Piantedosi, al contrario del leader della Lega, parla invece da prefetto, uomo delle istituzioni, e non certo tipo intenzionato a strappare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sulla Spagna della destra gli concede la grazia, ha già chiarito le sue intenzioni ricevendo al Quirinale il guardasigilli. Ecco allora la prudenza del capo del Viminale. Le grazie, come tutti i provvedimenti complessi, seguono delle regole e delle procedure molto stringenti, spiega Repubblica, nel cortile della storica caserma Maurizio Giglio in via Guido Reni a Roma, visitata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni, che invece sulla grazia a Roggero evita di esporsi direttamente. Piantedosi al contrario si ferma e appunto sfodera la massima cautela: bisogna vedere le carte, l'iter è complesso, poi certo, aggiunge, ho visto questo grande movimento, questa grande sensibilità, si tratta di un caso che ha senza dubbio scosso le coscienze degli italiani, il massimo che il ministro dell'interno concede la linea della sua coalizione, così De Cicco sulla Repubblica. Andiamo avanti con l'intervista a, sempre sulla Stampa, Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Sui risarcimenti dice ragione la Premier, intervistato da Alessandro Barbera. Che chiediamo questo. È d'accordo, è d'accordo con quel che ha scritto la Premier sui social? Dice che chi commette un reato non può essere risarcito. Replica Costa. In effetti è contraddittorio che chi commette un reato abbia diritto al risarcimento come effetto del reato stesso. Veniamo alle cose della maggioranza. Vi dividono o lei e il suo partito, o siete molto critici sulla gestione del pacchetto giustizia? È così? Il referendum sulla separazione delle carriere è stata una sconfitta, ma non vorrei che per alcuni significhi smettere di dare battaglia per quei principi. Ogni anno in Italia almeno 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate e assolte in primo grado. Quali sono le vostre richieste? Gliene cito tre. Sulla prescrizione siamo rimasti alle scelte folli di Bonafede, ministro della giustizia 5 Stelle nei governi Conte, che l'ha praticamente cancellata. Siamo riusciti ad approvare alla Camera una norma che ha corretto il fine processo mai, ma non abbiamo capito che accadrà in Senato. 2. Abbiamo approvato questa volta in Senato norme per regolamentare il sequestro nelle chat. Noi abbiamo capito quanto ne discuteremo Non abbiamo capito quando ne discuteremo alla Camera. La Corte di Giustizia Europea ci chiede di affidare la questione sull'utilizzo di quei contenuti a un giudice e non solo al pubblico ministero. Denti cellulari, c'è la vita delle persone, perché far confluire tutto nei fascicoli d'indagine? La terza è la questione delle intercettazioni a strascico. Dovrebbe essere rese possibili solo per i reati gravi, invece sempre buona fede ne allarga l'utilizzo a dismisura. Forza Italia cancella questa modifica. Ora Fratelli d'Italia mi sembra voglia tornare allo schema buona fede. C'è una richiesta del procuratore antimafia Melillo, preoccupato per le conseguenze sulle inchieste in corso, non è così? Ho rispetto del procuratore Melillo e delle sue motivazioni, ma occorre una soluzione più equilibrata che bilanci i principi costituzionali e la norma vigente, spiega Costa, e mi permetto di portare a corredo alcuni numeri sulle intercettazioni. Nel 22 sono state disposte 82.494, nel 24 siamo saliti a 90.883, nel primo semestre del 25 il conto è di 50.892, ovvero 100.000 in un anno, conclude Enrico Costa, ricordiamo che gruppo di Forza Italia alla Camera. E andiamo a parlare del caso del gioielliere ancora, e lo facciamo con il giornale, ad Alberto Signore. La politica si sa un debole per i paradossi, e così capita che il primo giorno di carcere di Roggero coincida con il primo giorno della sua immaginaria carriera politica. Nelle stesse ore in cui il gioielliere varca i cancelli del penitenziario milanese di Bollate, c'è infatti chi promette di candidarlo alle prossime elezioni politiche, lo vede già seduto tra banchi in Parlamento, con un piccolo incidentale dettaglio che rischia di rovinare il finale, la legge. Le condanne alla reclusione non inferiore a 5 anni infatti prevedono in automatico come pena accessoria l'interdizione perpetuo dei pubblici uffici, il che significa che Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, è privo del diritto di elettorato attivo e passivo. Non può votare, non può essere eletto, punto. Eppure il tema è stato oggetto di dibattito nel centrodestra, non solo quello di governo, ma anche quello allargato di Futuro Nazionale di Vannacci. Meloni non entra nel merito della vicenda Roggero, ma è evidente che non è affatto casuale il suo posto, dove rivendica l'ultimo DDL sicurezza, in cui dice: introduciamo una regola di buonsenso per cui chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto, scrive la Premier. In parallelo Fratelli d'Italia si muove con una raccolta firme a sostegno della grazia per il gioielliere promentese. La Lega si spinge più avanti, tanto che una nota del partito fa sapere che oltre alla raccolta fondi è valida l'ipotesi di una sua candidatura. Nel pieno rispetto alla legge, qualora ne ricorrono i presupposti normativi, si legge nel comunicato, segno che evidentemente nel Carroccio sono ben consapevoli che la strada non è davvero percorribile. Come pure ce lo ha chiaro lo stesso Roggero, tanto che interpellato sul punto mentre entra in carcere risponde con una sonora risata: adesso l'ultima cosa è candidarmi, poi si rivolge a Mattarella, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Decisamente non il modo più efficace per sensibilizzare un capo dello Stato che nei suoi oltre 11 anni al Colle si è sempre mosso con discrezione e riservo. Insomma, al di là delle ragioni del gioielliere, del dramma di un uomo di 72 anni che vede condannarsi a quasi 15 anni dopo essere stato vittima di una rapina, la questione è ormai diventata simbolica, una sorta di battaglia identitaria all'interno del centrodestra e della destra, che storicamente ha un elettorato più sensibile a certi temi, che peraltro sono abilmente cavalcati da Vannacci, il cui partito è non solo vicino ma contiguo a Roggero. Nonostante questo però l'ex generale ha sì invocato un atto di clemenza o almeno il differimento della carcerazione, ma non si è spinto fino a sostenere una candidatura impossibile. Cercheremo di supportare Mario in tutti i modi, ma, dice Vannacci, non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi. Lasciamo alla sinistra queste pratiche, visto che conclude ha già sottratto un tribunale che ha commesso reati. La vicenda Roggero dunque è diventata terreno di battaglia identitaria tra diverse anime della destra. Non a caso questa mattina alle 10.30 una delegazione della Lega presente Salvini si ritroverà davanti al carcere di Bollate per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. La campagna elettorale non è ancora formalmente iniziata, ma è evidente che le urne sono sempre più all'orizzonte. Al di là dell'impossibilità giuridica di una candidatura, infatti, la vicenda Roggero racconta di come forze politiche che parlano lo stesso elettorato stiano iniziando a misurare slogan e iniziative in vista delle prossime politiche, che, salvo accelerazioni, dovrebbero cadere, come è noto ormai da oltre un anno, nella primavera 2027, molto probabilmente in aprile, conclude Alberto Signore sul giornale. Abbiamo sentito citare Vannacci, proseguiamo su questa linea e lo facciamo con Il Foglio, con il direttore Cerasa, che titola l'urgenza di un vaffa a Vannacci. Un vaffa vannacci da destra, grazie. In politica si sa, la strada per l'inferno è spesso lastricata di buone intenzioni, e le buone intenzioni che in questa fase storica rischiano di proiettare la destra verso un percorso infernale sono quelle che riguardano il rapporto tossico e pericoloso, dannoso, che la maggioranza di governo ha scelto di costruire con uno sporacchio chiamato Vannacci. Il generale Vannacci è la grande ossessione estiva del governo e la paranoia del centrodestra, ormai fuori controllo al punto da spingere la maggioranza a inseguire Vannacci prima ancora che il generale sia davvero partito. Negli ultimi giorni, del resto, l'inseguimento di Vannacci si è reso evidente su numerosi dossier. L'ultimo ha portato il governo a una tale velocità da travolgere persino le prerogative attribuite al Presidente della Repubblica in materia di grazia. Prima del caso il famoso gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'esecuzione in strada di due ladri che lo avevano derubato nella sua gioielleria, l'inseguimento del generale è avvenuto su altri temi. Mercoledì, terrorizzate l'idea che Vannacci potesse mostrare l'incoerenza di Meloni sul tema delle preferenze, Fratelli Italia ha spaccato la maggioranza della Camera votando a favore di un emendamento di Futuro Nazionale. Forse Italia e Lega hanno votato contro. Poco prima Fratelli Italia, insieme con la Lega, ha iniziato ad abbassare i toni sul tema della remigrazione, lasciando intendere che giudicare gli individui non per ciò che fanno ma per ciò che sono, trasformare ogni straniero in un sospetto fino a prova contraria e prevederne l'espulsione in caso di reato sulla base della sua origine, della sua appartenenza, della sua identità, siano modi tutto sommato saggi di offrire all'italiano un senso di protezione per il futuro. Il caso Roggero e il caso in fondo condividono la stessa idea di sicurezza, non quella garantita dallo Stato di diritto, ma quella affidata alla forza delle emozioni. Anche sul dossier dell'Ucraina e degli investimenti sulla difesa, la concorrenza di Vannacci sta avendo un peso sul percorso della maggioranza, scrive Cerasa. Su entrambi i temi il governo ha scelto di muoversi tenendosi in questa fase a debita distanza, sia dai volenterosi che in Europa hanno scelto di fare la difesa dell'Ucraina, il simbolo della sicurezza d'Europa, il 14 luglio in Francia per la sfilata delle forze armate francesi ed europee insieme con quelle ucraine, Mattarella c'era, Meloni no, sia da tutti coloro che sostengono che per garantire la sicurezza dell'Italia sia necessario non promettere di spendere in futuro sulla difesa, ma farlo subito. I paesi che considerano la minaccia russa concreta lo stanno facendo, i paesi che non la considerano concreta non lo stanno facendo, l'inciso. E più avanti leggiamo: la strada per l'inferno e la stricata di buone intenzioni, si diceva ed è evidente che il centrodestra ha scelto di non lasciare a Vannacci il monopolio di un'agenda di destra per evitare di regalare pericoloso carburante al suo movimento. La scelta di inseguire Vannacci su alcuni temi potrebbe avere un suo senso politico se questa strada servisse a tenerlo fuori dalla coalizione. Prova a fermare la tua crescita cercando di recuperare qualche voto perso, ma nella postura assunta dal centrodestra la scelta rischia di essere doppiamente deleteria. E il fatto che la destra meloniana sembri intenzionata ad allearsi con Vannacci rischia infatti di trascinarla in una spirale tossica. Primo, la destra rischia non solo di rinnegare tutto ciò che è diventato in questi anni di governo, ma anche, accogliendolo nel proprio perimetro, di creare le condizioni perfette per offrirgli lo stesso percorso seguito nella Lega, entrare e cannibalizzare. Vannacci, lo sappiamo, per la destra meloniana è lo specchio di tutto che la destra aveva promesso di essere e che non è stata. Ogni volta che Meloni si specchia in Vannacci vede qualcosa della Meloni che avrebbe potuto essere e che per fortuna non c'è stata. Ma per Meloni avvicinarsi a Vannacci non è solo una questione di carattere algebrico, tema superabile puntando sul voto utile e tenendo fuori Vannacci dalla coalizione. Quanti elettori di destra voterebbero un Vannacci fuori dalla coalizione rischiando di far vincere la sinistra? È un tema che riguarda la sua identità, la sua cultura di governo, la sua traiettoria verso il futuro. In questo senso il vannaccismo deve essere analizzato rovesciando la massima storicamente attribuita a Niccolò Machiavelli, secondo cui, come è noto, il fine giustifica i mezzi. Non a caso di Vannacci il mezzo che può sedurre non giustifica il fine che non può che terrorizzare. Il filo conduttore del programma del generale è quello di indebolire la democrazia liberale dando un bacino a Putin, un calcetto a Zelensky, un 5 a Trump, una spallata all'Europa, una carezza alla xenofobia, uno sgambetto allo Stato di diritto. Meloni, al contrario, ha conquistato molti voti in questi anni allontanandosi dalla destra oggi incarnata da Vannacci. Ha conquistato voti anche con una politica responsabile dell'Unione Europea, anche con un approccio coraggioso sull'Ucraina, anche con un atteggiamento pragmatico sull'immigrazione, Albania a parte. Inseguire Vannacci per Meloni significa fare un passo per cancellare buona parte di ciò che Meloni è diventata e usare la nuova legge elettorale come scusa per rendere inevitabile l'alleanza con Vannacci non è un atto di coerenza verso ciò che è stata la destra, ma un tentativo di passare con la ruspa sulla prospettiva di avere una destra europeista, pragmatica, prudente, argine contro gli estremismi di sinistra e anche di destra. Siamo ottimisti, lo sapete, ma immaginare di vedere una destra che ha fatto della difesa dell'Ucraina un suo cavallo di battaglia avvicinarsi agli estremisti che stanno facendo dell'aggressione alla democrazia liberale un proprio tratto distintivo mette i brividi anche a chi si ostina spesso disperatamente a vedere vedere bicchieri mezzi pieni pure quando i bicchieri sono più che mezzi vuoti. Chiedere la grazia per evitare che Roggero sconti la sua pena è un conto, chiedere un'indulgenza per giustificare un abbraccio con Vannacci è un altro. Sul primo caso si può discutere, sul secondo no, un vaffa a Vannacci a destra, grazie, conclude Cerasa su Il Foglio. E andiamo a leggere adesso invece cosa succede in casa di centrosinistra. Lo facciamo con Il Fatto Quotidiano, con Wanda Marra, che ci fa un po' il punto di quello che è il dibattito interno al centrosinistra. Appunto, come sapete, si dibatte sulle coalizioni, il candidato premier, le primarie. Leggiamo. Terzo uomo, nome fake sulla scheda elettorale come candidato premier, ma soprattutto incontri e strategie che finiscono sempre in faccia al muro. E allora scongiuri e persino preghiere. Il nodo della leadership nel centro-sinistra è sempre lì, che non si scioglie. Le elezioni prima o poi arriveranno e l'ansia cresce, soprattutto nel PD, che non riesce a rebus e si ritrova alla palude. Mercoledì, il ristorante di Montecitorio, in una pausa dei lavori sulla legge elettorale, Schlein pranza con Taruffi, responsabile dell'organizzazione del PD, Braga, capogruppo, e con il portavoce Aliverini. Il nocciolo duro della sua squadra, per non dire il fortino. Accanto a lei c'è Fratoianni, leader di AVS, a un paio di tavoli di distanza Conte. Il leader del PD e quello dei 5 Stelle a stento incrociano gli sguardi. La scena non è inconsueta di questi tempi. D'altra parte, competition is competition. Schlein e Conte non possono andare d'accordo. E se lui non evita occasione per prendersi la scena, la diffidenza di lei aumenta, forse perché nel PD continua ad andare per la maggiore la ricerca di un candidato alternativo a Palazzo Chigi, e soprattutto proprio da parte della sua maggioranza, eccezione fatta naturalmente per il suo cerchio ristretto. La destra Dem è convinta che alla fine sia meglio sostenere lei che rischiare l'arrivo di Conte, oppure che sia possibile fare qualche accordo in vista Quirinale, vedi Paolo Gentiloni. E qui si torna a questi ultimi giorni convulsi alla Camera, dove faccio notare Schlein che si intrattiene con Fratoianni tra una sigaretta, una corsa in aula. Un rapporto privilegiato per lei, con uno che in realtà ha ottimi rapporti anche con l'avvocato. Non è un caso allora se mercoledì pomeriggio a un certo punto in transatlantico lo stesso Fratoianni si attenga a parlare a lungo con Franceschini, che si è mosso dal Senato. Quello che tutti descrivono tra i più preoccupati per l'esito elettorale. L'ex ministro vuole capire se ci sono gli estremi per una mediazione tra Schlein e Conte, magari anche per arrivare a un passo indietro di entrambi, arrivando a un terzo nome. Fratoianni è uno di quelli con cui interloquire. Poi, il giorno dopo, giovedì, Franceschini incontra anche lo stesso Conte. Al momento però grossi margini di mediazione non si vedono, anzi siamo proprio allo stallo messicano. Schlein continua a puntare sulle primarie, ma perché allora non le rilancia? Il timore di trovarsi inviluppati in un dibattito come quello post referendum è troppo alto, e poi al momento, senza un accordo sul perimetro della coalizione, leggi la presenza di Matteo Renzi, e di un programma per quanto di massima, non si può partire. Il tempo stringe e la soluzione non si trova, senza contare che a questo punto la stragrande maggioranza dei Dem le consultazioni non le vuole. Gira pure una suggestione più che una soluzione, dichiarare che l'indicazione del candidato premier è una pura formalità, scrivere un nome qualsiasi per rispondere alla richiesta del Mellunennum e stabilire che a Chigi ci andrà chi prende un voto in più. Una soluzione che Conte non accetterà mai, visto che presumibilmente il movimento finirà dietro. Anche se molti PD sono convinti invece che, anche se continua a parlare di gazebo, in realtà abbia già immaginato un percorso diverso per se stesso, perché notano, solo in una settimana fa ha detto in onda che tra i metodi per scegliere il candidato premier c'è anche quello, come fatto con le regioni, trovare un candidato, una candidata per farci vincere, sono a servizio di questo progetto per renderlo più competitivo, chissà. Insomma, si torna al terzo nome ed ecco che partono gli antichit. Deve essere uno che va bene a Conte, pure a Schlein, tanto per cominciare. In questi giorni va per la maggiore il nome di Antonio De Caro, presidente della Puglia, che per Palazzo Chigi studia da anni e anche in questi mesi ha coltivato ottimi rapporti con l'avvocato. Ma perché Schlein dovrebbe accettare un altro del PD al posto suo? Impossibile, dicono. Cosa che vale anche per Gualtieri, sindaco di Roma, molto spinto in questo scenario, nonostante politiche non esattamente gradite al movimento. E allora il gioco torna ai soliti nomi: Silvia Salis, sindaca di Genova, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. La prima risulta troppo renziana come approccio, più che come effettiva relazione con il furo rottamatore. Il secondo non convince in un intervento corpo a corpo elettorale con Giorgia Meloni. Si fa un gran parlare di Gabrielli, ex capo della polizia, molto legato a Franceschini e pure a Mattarella, che da mesi sta girando l'Italia col suo libro sulla sicurezza. Ma davvero Conte potrebbe dire sì a un profilo simile? E comunque davvero il PD è in grado di chiedere a Schlein di farsi da parte? Si torna allo stallo messicano o alla palude. Per la cronaca, la piazza saltata a Padova questa settimana dopo la deblaca di quella di Napoli non verrà riconvocata. I leader progressisti si rivedranno insieme l'8 settembre alla festa di AVS. Prima dovrebbero fare un vertice, forse più di uno, per il programma. Chissà, conclude Wanda Marra sul Fatto Quotidiano. E andiamo a leggere invece cosa dice, chiedo scusa che sto cercando di selezionare, ok, allora andiamo a leggere cosa scrive, cosa dichiara, mi chiedo scusa, Arturo Parisi nel colloquio con Il Foglio. Ricordiamo che diciamo è uno dei fondatori dell'Ulivo, un ideatore dell'Ulivo, Arturo Parisi, e sul Foglio risponde così a questa domanda: professore, le opposizioni chiedono le dimissioni di Meloni, il voto Schlein e Conte, così come il leader di AVS Fratoianni e Bonelli ripetono siamo pronti, tocca a noi, tuttavia le questioni da risolvere sono parecchie, serve una vera accelerazione sul leadership e programma, chiede il giornalista. Chi potrebbe darle torto, risponde Parisi, a dire che siamo ormai in campagna elettorale sono innanzitutto le opposizioni, a dirlo, a chiederlo e a esigerlo è dal referendum di marzo che i leader gridano come mai all'unisono alle elezioni. Cosa non torna? Quello che ancora non si capisce è se questo significhi noi siamo pronti, una sfida rivolta agli altri, invece dobbiamo approntarci, ovvero un invito ad allungare il passo rivolto innanzitutto a se stessi. Un po' l'uno e un po' l'altro forse, di certo sapere chi guida la coalizione, con quali caratteristiche potrebbe aiutare. D'altra parte, l'indicazione del leader è arrivato il momento delle primarie. Il nodo è arrivato al pettine, è convinto l'ex ministro della difesa del secondo governo Prodi. Certo, il testo della legge lo chiede formalmente e in questo Meloni, costringendo l'opposizione a rivelare la sua principale debolezza, ha comunque raggiunto un importante risultato. Ma prima delle forme, il nodo è figlio della realtà. Che intende? Piaccia o meno, la politica attraversata da una pulsione, se non addirittura da una necessità monarchica, per quanto scritta moderata, circoscritta moderata e provvisoria sia l'archia, le diarchie hanno avuto da sempre vita breve e quasi sempre sono sfociate in un dramma. L'ho detto la sera stessa del referendum, quando la prima volta Conte evocò le primarie come l'unico modo per sciogliere il nodo dentro una regola condivisa. Difficile farle, ancora più difficile evitarle. Da allora il campo largo, almeno su questo aspetto, non ha fatto molti passi in avanti, lungi dall'applicarsi come farle. Allora, ripetiamo, lungi dall'applicarsi al come farle, è iniziato invece il solito balletto sul programma dietro il quale si nascondono in genere quelli che le primarie non le vogliono fare, dice Parisi. È il balletto tra quelli che sostengono che il programma debba essere concordato prima e quelli secondo cui non possa essere definito dentro le primarie, seppure in un quadro di valori comuni. Qual è il risultato? Dopo aver perso anni a negare il problema derivato all'esistenza dei due pretendenti per un posto, si sono sprecati mesi preziosi nei quali ci saremmo dovuti applicare a risolverlo. E ora ragione Parisi, ora il tempo si misura a giorni. In campo ci sono Schlein e Conte, i leader dei due principali partiti d'opposizione, da lì si parte. Da un lato Schlein è la segretaria del partito che è per voti il più forte, dall'altro Conte che è stato a capo di un comune governo ed è stato investito come punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste. Una furbata. In un mondo fatto di parole, di narrazione, una pensata intelligentissima, se non fosse che il capo del governo comune oggi è diventato leader del secondo partito del campo, un partito geneticamente indisponibile a pensarsi partito fratello, men che mai a farsi promuovere con una mano sulla spalla fratello minore. Parisi nella sua carriera politica con Prodi le primarie le ha viste da vicino, sarà una corsa a due o può esserci spazio per una figura terza? Ripeto, si parte da Schlein e Conte, tuttavia osserva Parisi, in un processo aperto come non possono essere non essere le primarie questione, che cosa succeda dopo non lo si può dire, basti pensare alle primarie vinte da Schlein che pochi mesi prima al PD non era neppure iscritta. In ogni caso dal nome del leader deriverebbe pure una diversa impostazione della coalizione, soprattutto una differente visione sulla politica estera. È la grande questione del campo, è possibile arrivare al governo senza risolverla? Certamente no, e anche la declinazione del mondo in cui si pensa di interpretare una stessa concezione dei rapporti internazionali sarà uno dei punti del confronto tra i candidati. Una condivisione di fondo è uno dei presupposti fondamentali che consentono di parlare dall'appartenenza a una stessa coalizione. Di certo, conclude Parisi, questo è uno dei temi su cui siamo in grado, in grande enorme ritardo, conclude Parisi, intervistato da Ruggero Montenegro su Il Foglio. E andiamo rapidamente su cosa dice invece sul giornale. Falci ci parla dei 5 Stelle, Conte non arretra, primarie contro Schlein. Non vuole essere solo il terzo comodo, Giuseppe Conte è convinto che debba essere lui il candidato premier del centro-sinistra, l'attaccante centrale delle compagine progressiste, non accetta che Schlein, con la quale ormai ha confronti quotidiani, si senta già la prescelta del campo largo larghissimo. È il motivo per cui dalle parti dell'avvocato del popolo la parola più diffusa è primarie. Fino a poco tempo una parola che non apparteneva al lessico dei 5 Stelle, amore a sdoganare, giornata. Lei vuole fare a tutti i costi il refrain che esce dalla sede pentastellata di Campo Marzio. Il leader delle 5 Stelle ritiene che in uno scontro diretto con Elli gli eventuali altri candidati sarebbe lui a prevalere. Diversi istituti di sondaggi lo fotografano in vantaggio. Anche questa settimana sul suo tavolo sono arrivati studi che vanno in questa direzione. Inoltre, a suo avviso, peserà l'aver già rivestito il ruolo del Presidente del Consiglio. Infine, non è detto quello che non

A gran voce le primarie. Ieri è stato il turno del senatore Turco dalle colonne del Foglio. E ancora andiamo avanti. La tesi dello Stato Maggiore del 5 Stelle, dei 3-4 dirigenti con cui si confronta l'idea Massimo, rimanda al seguente ragionamento: non solo si dovrà individuare chi ha più possibilità di vincere, ma anche chi è davvero in grado di governo. Tradotto, Giuseppe ha già fatto il premier in un contesto complicato come il Covid e ha superato una prova non facile. In questo quadro Conte gioca di sponda con i padri nobili nazareno. È noto come ad esempio che Bettini sia grande sponsor dell'avvocato del popolo. Non a caso i due hanno un confronto costante sul futuro dell'alleanza. Ed è altrettanto noto che proprio Conte qualche anno fa sia stato definito da Zingaretti, oggi europarlamentare, il punto di riferimento dei progressisti. C'è un mondo dentro il PD che fa il tifo per me e confida ai fedelissimi nell'allievo di Guido Alpa. Non c'è solo Bettini, ideologo del PD, oggi alla guida della rivista Rinascita. Conte di fatto potrebbe contare su altri esponenti del PD che hanno fatto parte del governo giallorosso, come Speranza, Gualtieri, per citarne due. Senza dimenticare Franceschini, con cui giovedì ho avuto un colloquio in un corridoio a Montecitorio. L'allievo di Zaccagnini si è voluto sincerare sulle intenzioni del leader dei 5 Stelle. Giuseppe, stai lavorando affinché sia tu il candidato premier? Non è dato sapere se Franceschini abbia agito da solo o se sia stato mandato da Schlein. Certo è che in casa PD il dibattito sulla leadership è apertissimo, la tifoseria contiana non è affatto residuale. Per fare in modo che sia così, Conte vive la quotidianità come fosse già in campagna elettorale. Rilascia interviste, l'ultima ieri al Fatto Quotidiano, dove ha bacchettato l'esecutivo sul caso Roggero e sull'ipotesi di concessione della grazia al gioielliere. E poi ha ancora attaccato Meloni sul passaggio della legge elettorale a Montecitorio. La premier ha blindato una norma con tutti i candidati nominati, poi ha fatto finta di volere le preferenze, ma quell'emendamento farlocco non le reintroduceva veramente. E comunque il gioco le ha preso la mano e non si è potuto tornare indietro. I decibel saliranno giorno dopo giorno e sarà difficile che Conte si faccia da parte per cedere il passo. Il Nazareno questo lo sanno, ma al contempo non sanno come evitare alle primarie l'attivismo del terzo incomodo, così Falci su Il Giornale. E adesso andiamo a vedere cosa succede in casa centrista. Lo facciamo con Il Dubbio, cioè con Puletti che ci parla di Renzi e Calenda. Nemmeno il tempo per la vicepresidente del Parlamento europeo Picerno di provare a tessere di nuovo la tela del fu terzo polo che Renzi e Calenda si sono presi per l'ennesima volta pesce in faccia. Non di persona, as usual, ma sui social. L'ennesima botta e risposta tra due ex amici è partita in realtà mercoledì, quando Picerno, che con Calenda gioca ormai di sponda con lo scopo di costruire un progetto centrista che unisca azione e spazio pubblico, ha tirato in ballo a Renzi e gli ex colleghi riformisti del PD. Che ci stai a fare nel campo Lavrov, dove peraltro non ti vogliono e ti nascondono nelle fotografie? Che c'è stato a fare in un campo che subisce l'egemonia culturale delle pochette del putinismo di Conte? E chi ha chiesto Picerno, rivolta prima a Renzi poi a Dem. Una provocazione nella quale l'ex presidente del Consiglio non è caduto e anzi rilanciato, coinvolgendo Calenda, il quale domani sarà con Picerno al lancio dell'iniziativa degli europeisti di Falasca a Roma, che con la stessa Picerno sarà poi a Pompei ed Ercolano. Non ci sarà spazio per un terzo polo, ha spiegato a Repubblica, nel momento in cui la partita diventa una sfida all'ultimo voto per chi prende il premio di maggioranza e chi sta fuori dalle coalizioni diventa rilevante. Anche se Calenda dovesse raggiungere la soglia del 3%, non toccherebbe palla. E quindi le porte per azioni si dovrebbero tenere più che aperte, spalancate, sapendo che Calenda cambia idea sempre la sera prima della presentazione delle firme. Ma comunque è meglio avere tutti dentro e vincere che fare questioni di lana caprina e perdere. Prepariamoci ad accoglierlo senza polemiche. Apriti cielo. La risposta è arrivata sia da Picerno che da Calenda, entrambi polemici, ma con toni diversi. Il mio amico Renzi, che giusto ieri sollecitavo per metterci insieme al lavoro per costruire un fronte europeista e riformista, risponde che non c'è spazio per una terza forza elettorale tra destra il campo di Lavrov, ha scritto alla fondatrice di Spazio Pubblico. Ne sono dispiaciuta e a lui voglio ricordare che ad oggi non c'è spazio in nessuna delle due coalizioni per chi ha sinceramente a cuore la difesa dell'Italia e dell'Europa. Il punto di rimente per Picerno è dunque la politica estera, consapevole che anche la questione sulla quale ci sono più divergenze tra il campo largo e la quarta gamba moderata, che dovrebbe essere rappresentata da Italia Viva e altre sigle. Né in questa destra né in questa sinistra c'è spazio per chi vuole stare con l'Ucraina senza se e senza ma, per chi vuole combattere il pericolo russo come una questione esistenziale per la libertà italiana ed europea, prosegue Picerno, e per chi vuole avere con le istituzioni dell'Unione Europea un rapporto serio e leale, non cercando di volta in volta di addebitare ad esso la responsabilità dei fallimenti nazionali e non usandole sempre come alibi o come un bancomat.
Se questo spazio non esiste né nella coalizione di destra né in quella di sinistra, entrambi paralizzate da demagogie estremistiche uguali e contrarie, bisognerà costruirlo altrove ed è esattamente quello che sto facendo con Spazio Pubblico e con chiunque condivida questa convinzione. Di bagianate parla invece Calenda, che non le manda a dire alla

Presidente del Consiglio del Governo in cui leader di Azione era Ministro dello Sviluppo Economico. L'unico piano che hai è quello di trovare un taxi, e te lo dice un ex tassista fino alla prossima poltrona, attacca Calenda. Per fare questo non esiti a genufletterti a Conte, a VS e a tutto il campo Lavrov, che poi tradirai come sempre fatto il giorno dopo, a meno che non ripristino la possibilità di farti pagare degli autocrati stranieri. Il resto è davvero chiacchiere e fuffa. Non solo, il problema è che questa volta non ti seguiranno neanche i tuoi elettori storici, prosegue il leader di Azione. Per questo ti dimeni come un'anguilla, fai la cortesia di tenerci fuori dalle tue convulsioni, noi rimarremo dove ci hanno messo gli elettori, al centro. La baruffa arriva a coinvolgere anche colonnelli di Italia Viva Azione. Non so se Renzi è un kraken o un'anguilla, quello che so è che quando si parla di politica tu fai sempre la figura del tonno, l'affondo il senatore renziano Ivan Scanfarotto. Io non governo con chi mette veti, con chi non sono sia nell'Europa e l'Ucraina, o con chi strizza l'occhio a Conte o a Vannacci, la risposta del deputato calendiano Righetti. I 38 gradi di Roma, insomma, si fanno sentire, conclude Giacomo Puletti, che ci ha fatto questa fotografia del confronto nel cosiddetto centro, che cerca di capire quali sono margini, confini e inclusioni. E noi non abbiamo più tempo per proseguire con la nostra rassegna stampa. Prima di chiudere volevo segnalare sicuramente questo articolo sul Sole 24 Ore, per chi è interessato naturalmente agli aspetti più legati alle questioni parlamentari, come del resto insomma lo facciamo noi per missione. E sul Sole 24 Ore segnalare il 93% delle leggi approvate col monocameralismo alternato, ed è il rapporto che ci parla appunto di come sono state approvate e licenziate le leggi tra Montecitorio e Palazzo Madama. Molto interessante, appunto, lo potete trovare su Il Sole 24 Ore. E ancora segnaliamo sulla Repubblica, non abbiamo anche qui fatto in tempo a dargli spazio nella lettura, l'intervista a Misiani, Antonio Misiani, responsabile economia del PD, e ridurre subito l'IVA, il peggio deve ancora venire, è un po' la sintesi di quello che è l'argomento di questa intervista, che potete trovare sulla Repubblica a firma di Rosaria Amato. Questo è tutto, noi ringraziamo in regia Tommaso Margiotta, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala dei gruppi parlamentari della Camera con la cerimonia di celebrazione del centenario delle ICE, agenzie e presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale dell'annuario Istat ICE, commercio estero e attività internazionale delle imprese, con il saluto del Presidente della Camera Fontana. Buon ascolto.
2: E saluto il Ministro Lollobrigida e il Ministro Mazzi, so che dovrebbero venire a breve anche il Vicepresidente Tajani, Ministro Urso, ringrazio tutti i colleghi parlamentari, tutte le autorità presenti, saluto il Presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e tutte le autorità. La Camera è lieta di ospitare questo evento promosso per il centenario dell'Agenzia ICE. L'occasione mi è gradita innanzitutto per esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno lavorano con impegno per sostenere le nostre aziende sui mercati internazionali. L'importanza del loro contributo si coglie sotto un duplice profilo. Sostiene la competitività delle imprese italiane e contribuisce alla crescita del Paese. In un contesto caratterizzato da dinamiche economiche e sociali sempre più interconnesse, la capacità di consolidare la nostra presenza in aree geografiche di rilevanza strategica è essenziale per accrescere la competitività dell'intero sistema produttivo nazionale. L'Agenzia opera da un secolo in questa direzione, per promuovere lo sviluppo delle nostre imprese nel mondo e per stimolare gli investimenti in Italia. Si tratta di un obiettivo ambizioso e complesso, soprattutto nel momento storico attuale, segnato da gravi tensioni in grado di minare la fiducia degli investitori e di minacciare le nostre esportazioni. Questo clima di incertezza costituisce il punto di partenza dell'analisi contenuta nel rapporto L'Italia nell'economia internazionale che sarà presentato nel corso dell'iniziativa. Di fronte a queste criticità, il documento sottolinea la necessità di favorire una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento. Così sarà possibile rendere ancora più attrattiva l'immagine del Made in Italy, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore economico e culturale, apprezzato ovunque per la sua bellezza, eleganza e creatività. A completare questo quadro contribuisce anche l'annuario redatto in collaborazione tra l'Agenzia e l'Istituto Nazionale di Statistica. Desidero dunque ringraziare il Presidente Zoppas per aver promosso una giornata dedicata all'approfondimento di temi così importanti e significativi. Auspico che dai qualificati interventi dei relatori possano emergere elementi utili per rafforzare il dialogo tra le istituzioni, rappresentanti di categoria, esperti e società civile. Perché la capacità dell'Italia di affermarsi nel mondo è una delle condizioni essenziali della sua crescita e della sua prosperità. Vi ringrazio e buon proseguimento.
3: Febbraio 1924, porto di La Spezia. Quella che è appena salpata è più di una nave e anche più di un'esposizione galleggiante. È un'idea. Portare l'Italia nel mondo. E mostrare ciò che di meglio l'Italia sa fare. Dalla tecnica all'arte, dal gusto all'ingegno, dalla tradizione al futuro. Perché in fondo il futuro è proprio questo, partire e non fermarsi mai. Sarà un viaggio ambizioso, ci aspettano città lontane e nuovi orizzonti, eppure a bordo c'è già qualcosa capace di parlare al mondo intero. Nel tempo incontreremo degli ostacoli, ma troveremo troveremo sempre il modo di crescere ed avanzare. Insieme, come fa un buon equipaggio. Perché è così che l'Italia sa fare sistema. Così apriremo nuovi mercati, intrecceremo relazioni, daremo forma a ciò che ancora non esiste. Una rotta che nel 1926 porterà alla nascita dell'INE, oggi ICE Agenzia.
4: Forti della nostra eredità, continuiamo a costruire il nostro futuro. Da un secolo portiamo l'Italia nel mondo.
5: Grazie, grazie Presidente Fontana per l'ospitalità, grazie Presidente Zoppas per l'invito, ai ministri che vedo già presenti, il Ministro Urso, il Ministro Mazzi e Lollobrigida. Volevo dire una cosa, ne parlavamo prima nella saletta. Io ho iniziato 30 anni fa e mi ricordo benissimo che 30 anni fa, quando parlavi con gli imprenditori, vedo qui Gianna Lonina, Barbara Beltrame, quando parlavi con gli imprenditori dell'aiuto che dava il governo agli imprenditori che andavano all'estero, erano solo cahiers de doléances, per dirla bene, cioè solo lamentele. E c'era sempre questo modello francese che veniva evocato. Vedi la Francia come sa aiutare con le agenzie, con quell'equivalente la SACE, COFAS e quant'altro. Ora devo dire, ma non perché sono qui, non mi frega nulla, ma a distanza di 30 anni non solo siamo riusciti a creare un coordinamento. Io ricordo che nel 2011 l'ICE de facto fu anche soppresso a un certo momento, e poi per fortuna siamo tornati e siete tornati sui vostri passi. Ma non solo, dico, è migliorato tantissimo, ma mi sembra di poter dire che non c'è più nulla da invidiare il modello francese, perché quando tu vedi il coordinamento che viene fatto, qui siamo a onorare i 100 anni dell'ICE, però per lavoro seguo quello che viene fatto con Simest, con SACE, con le associazioni delle camere di commercio all'estero, vedo qui Presidente, beh, insomma, tutti, ogni volta che vi incontro non c'è più una lamentela. Allora, delle due l'una, o ci siamo tutti rimbambiti oppure le cose sono migliorate, infine, perché insomma, se non sento più una critica. E qui oggi non parleremo dei dati, perché i dati li conoscete, li ricorderà il Presidente Zoppa, insomma, i primi 5 mesi dell'anno, extra UE più 4,4%, l'anno scorso più 7% negli Stati Uniti, quasi 70 miliardi di euro, chi l'avrebbe mai detto, Però mi risulta che a questo punto, con l'attività di coordinamento continua, non solo non dobbiamo più imparare dai francesi, ma possiamo anche insegnare qualcosa forse ai francesi quanto a promozione del Made in Italy. Alcune cose le imparano dagli spagnoli, noi ne insegniamo delle altre, mettiamola in questo modo. Per ora, poi speriamo. E allora vi chiedo il primo applauso per il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, che chiamo sul palco per il suo intervento. Grazie, Presidente.
6: Grazie a tutti. Come diceva poc'anzi Sebastiano Barisoni, non è un messaggio di numeri, verrà dato poi dal direttore generale, poi ci sarà un saluto del presidente dell'Istat, che saluto. Devo dire che oggi è il compleanno dell'ICE, il compleanno della sua struttura, dei suoi dipendenti, da chi ha contribuito a costruire un momento così importante, una realtà così importante. Non voglio parlare delle situazioni che stiamo vivendo, di Hormuz, dei conflitti, non è il momento di questi messaggi, ne parleremo ampiamente, ne abbiamo parlato ampiamente dal punto di vista del commerciale, naturalmente il resto non posso, non voglio entrarci. Però ringrazio tutte le persone che sono presenti, istituzioni, imprenditori e tutte le persone con cui stiamo lavorando per il governo per aumentare l'export italiano. Sono 100 anni al servizio delle imprese, è un traguardo importante soprattutto perché accompagnato da risultati incredibili. Pensate, nel 1926 si esportava il 12% del prodotto interno lordo, nel 2026 l'Italia esporta il 32% di quanto produce internamente. E cosa produce? E cosa esporta? La conoscete bene la ragione di questa crescita, perché da sempre non solo negli ultimi 10 anni vinciamo giorno per giorno le nostre partite. Giorno per giorno i nostri prodotti vincono la sfida di essere migliori, più belli e fatti meglio. da Leonardo da Vinci a Michelangelo, da Cristoforo Colombo a Marco Polo, da Amerigo Vespucci ad Antonio Meucci, da Guglielmo Marconi a Enzo Ferrari, siamo sempre stati artisti, mercanti, innovatori, ingegneri, creativi, designer, va detto soprattutto imprenditori. Abbiamo sempre guardato oltre i nostri confini, con la voglia di conquistare il mondo, con la consapevolezza di saper fare meglio e di più. In tutto questo c'è un comune denominatore, la persona. La qualità delle persone, la capacità delle persone, l'intraprendenza delle persone, il rispetto delle persone e tra le persone. In questa magnifica nazione, al di là dei dibattiti, dei colori e delle difficoltà, siamo capaci di fare, creare, costruire e soprattutto migliorare. Bisogna dirlo, nel tempo siamo diventati globali, siamo pasta, siamo pizza, siamo vino, siamo moda, siamo automobili, siamo Ferrari, siamo Nutella, siamo Versace, siamo Dolce & Gabbana, siamo Nonnino, siamo anche Poltrone Frau, siamo Azimut, Ferretti, San Lorenzo. Già, io chiedo già perdono per tutte le realtà che non ho citato, però se sarebbero troppe ci vorrebbero due giorni per elencarle. E lo siamo in un contesto in cui, al di là dei confronti necessari, esiste un sistema che aiuta, assiste, incentiva la creazione di valore e la diffusione di questo valore verso destinazioni che ormai ci riconoscono un'identità indissolubile, perché noi siamo Made in Italy. E ve lo posso dire, qua lasciatemi un po' di larità, ci vorrebbe una persona d'impresa, una persona che ha viaggiato bussando le porte più difficili per vendere i suoi prodotti, una persona con esperienza di rappresentanza, per esempio Confindustriale. Ci vorrebbe una persona che conosce da dentro le logiche aziendali, internazionali, ma anche istituzionali, per poter testimoniare lo sforzo in atto da parte di questo governo e del sistema paese. Ve lo posso dire. Nel sottolineare il ruolo ed il merito di quanto viene fatto per aiutare tutte le imprese, quelle grandi, quelle medie, quelle piccole, che hanno bisogno di una guida solida, credibile ed affidabile, voglio porgere un saluto che sta per arrivare al ministro Antonio Tajani, ministro vigilante del nostro operato, e a tutta la struttura del MAECI, del Ministero degli Affari Esteri. Le aziende però devono anche essere competitive, con strumenti che dall'Italia rendono più agevole e snello, per dirla in termini Kaizen, il loro lavoro. Per questo saluto e ringrazio il ministro Adolfo Urso, responsabile di un dicastero che affronta tematiche, lo sappiamo, molto complesse quanto importanti, con il quale siamo impegnati nell'attività di attrazione degli investimenti diretti in Italia. Ma torniamo indietro. A cavallo del Novecento, fino al dopoguerra, 30 milioni di italiani sono andati all'estero, portando con sé ben solidificate le nostre tradizioni. Sono diventati i nostri primi importanti motori della promozione dell'italianità nel mondo, come per la tradizione della cucina. Dobbiamo a loro, se oggi stimano quasi 300.000 veri ristoranti italiani nel mondo, che sono stati da subito ambasciatori della cucina italiana. E dobbiamo ringraziare la perseveranza e l'intuizione del ministro Francesco Lollobrigida, che saluto, che oltre alla particolare attenzione all'attività di internazionalizzazione del settore, ha portato la cucina italiana ad essere riconosciuta come patrimonio immateriale UNESCO. Ma è riuscito anche a portare la pasta nello spazio. E l'Italia, nel 2025, ha raggiunto il suo record storico per esportazioni dell'agroalimentare, ben 72,4 miliardi di euro. Veramente un record storico. Ma possiamo e dobbiamo raccontare ancora di più e meglio i nostri prodotti, insieme al racconto del nostro paese. Pensate alle potenzialità dell'enoturismo, alla potenzialità del cicloturismo, che mettono insieme promozione del territorio e promozione dei prodotti made in Italy. Questo è solo un esempio. Allora Gianmarco Mazzi, ministro, credo che siano delle opportunità concrete, con Enit si intravedono sinergie che possiamo sicuramente scaricare a terra. Va sottolineato che i risultati in continua crescita del Made in Italy in questi anni di criticità e difficoltà sono anche il risultato concreto del lavoro della politica economica estera che la nostra Premier Giorgia Meloni a testa bassa sta portando avanti, affiancata ovviamente al ministro Antonio Tajani per sua competenza. Nessuno deve sentirsi solo, esiste un sistema paese tecnico che aiuta le imprese, questo dobbiamo capirlo e dobbiamo farlo capire ancora di più agli imprenditori. Alle nostre competenze di promozione e sviluppo si affiancano SACE per l'assicurazione del credito, SIMEST per i finanziamenti agevolati e Cassa Depositi e Prestiti, con strumenti sempre più aperti al mondo delle aziende. Saluto il Presidente De Pedis, Regina Corradina di Renzo, Paolo Valerio, Loren Franciosi e tutti i rappresentanti di queste agenzie con i quali noi ci spendiamo in giro per il mondo per conquistare il nostro Made in Italy. Si può però considerare un sistema paese più ampio, perché gli imprenditori e le imprese, che sono le vere protagoniste, possono e devono contare su una rete allargata, dove ogni ente, istituto, organizzazione spinge per contribuire alla crescita, dai ministri e ministeri, con attività addirittura di modifiche normative, alle rappresentanze delle categorie, alle Camere di Commercio in Italia e all'estero, con le quali vogliamo e dobbiamo collaborare sempre nel rispetto del quadro normativo, perché sono enti capaci di sviluppo. Caro Federico Bricolo, Vinitaly negli Stati Uniti è un esempio concreto. Saluto il segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli, ciao Giuseppe, e il presidente di Assocamere Estere Mario Pozza, dove poi capisco che ci sarà finalmente un accordo con il MAECI a stretto giro. Nel frattempo vorrei ringraziare e chiederei un applauso a tutta la struttura dell'ICE, che sono anche collegati dall'estero. Perché lo sappiamo che non siamo noi che passiamo, ma sono le strutture che lavorano che riescono a portare il risultato vero, e questo è quello che stanno facendo delle persone che ogni giorno all'estero aprono i confini per le nostre aziende. Nel lontano 24 una missione commerciale sbarcava via nave a New York, prima ancora dell'apertura dell'ambasciata. Quella missione diede vita due anni dopo all'INE, l'Istituto Nazionale per Esportazioni, diventato ICE nel dopoguerra. Ma guardiamo al futuro. Voglio ringraziare il ministro Tajani, che glielo ripeterò anche dopo perché non è ancora arrivato, per la sensibilizzazione quotidiana che fa con i corpi diplomatici, che saluto tutti e ringrazio calorosamente, per il contributo alla crescita dell'economia. Grazie per gli indirizzi che insieme alla cabina di regia ha indicato il sistema paese. Ne abbiamo bisogno perché ci tracciate la scia e la strada. Con quest'anno sono 100 anni che gli imprenditori non sono soli all'estero. Oggi assistiti da quasi 100 uffici di persone che li guidano, li accompagnano sia nei mercati consolidati che nell'aprire nuovi mercati, ovviamente per la nostra competenza. Siamo un braccio operativo del sistema paese ed è opportuno un raccordo con il corpo diplomatico nel rinforzo delle competenze e specializzazioni di ciascuno. Il Made in Italy cresce perché l'obiettivo dell'impresa è crescere nei volumi e nei valori. Ma chi fa la differenza sono le persone. Di nuovo, il merito è delle persone. Ho l'onore di rappresentare in questo periodo, in questo momento, un istituto così autorevole, così strategico, in un momento davvero, lo ripeto, unico. Quest'anno ICE compie 100 anni ed il mio ringraziamento va a quelle persone che hanno saputo nel tempo creare opportunità prima dei risultati, hanno creato valore per le imprese, hanno contribuito alla crescita della nostra immagine nel mondo, e ringrazio anche chi mi ha preceduto, i presidenti che sono qua con noi, past president, e anche tutti coloro che mostrano capacità di fare. Grazie ancora. E concludo ricordando che la nostra economia per il 30% è sostenuta dalle esportazioni. Perciò se crescono le esportazioni cresce l'economia, se cresce l'occupazione cresce il paese. Grazie a tutti, grazie a ICE. Dobbiamo anche, grazie a tutti ancora, dobbiamo ricordare anche una felice coincidenza che oggi compie 100 anni anche l'Istituto Istat, con cui realizziamo un rapporto annuale che dopo verrà illustrato, utile per tutti gli attori dell'export. Grazie Presidente Chielli. E poi naturalmente ci sarà un'introduzione da parte di Bruno Vespa al volume del centenario che abbiamo sviluppato insieme proprio per celebrare questo momento così importante. Grazie.
5: Grazie. Allora, grazie. Io cerco di seguire la scaletta, sono un po' abituato alla diretta. Allora, chiedo a tutti i ministri presenti e anche agli altri relatori, per cortesia, di rispettare al massimo i tempi che avete in scaletta, perché purtroppo è molto utopistica come scaletta, mettiamola così. Allora, ringrazio il già avvocato con cui spesso abbiamo rapporti, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che chiamo sul palco, se mi fate un applauso per cortesia, grazie.
7: Celebrare i 100 anni dell'Istituto del Commercio con l'Estero, dell'Agenzia, significa ripercorrere un secolo di proiezione internazionale dell'Italia. E per me un piacere e anche un onore farlo oggi davanti a voi, che con dedizione promuovete quotidianamente il valore del Made in Italy nel mondo. Lo faccio oggi come ministro delle imprese del Made in Italy, denominazione che Giorgia Meloni ha fortemente voluto quando insediò il suo governo, che dà di per sé anche la direttrice di politica industriale che noi abbiamo cercato di praticare in questi anni, con particolare attenzione alle imprese e al Made in Italy, cioè all'eccellenza e alla qualità della nostra produzione. E lo faccio con l'esperienza che ho acquisito quando ero titolare del commercio con l'estero. Qui mi ritrovo tanti che in quegli anni con noi collaborarono: Beniamino Quintieri, che fu anche presidente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, come oggi è l'amico Matteo Zoppas, e in quegli anni in cui realizzammo oltre 300 missioni internazionali a cui parteciparono oltre 27.000 imprese in tutti i continenti, erano gli anni della speranza, erano gli anni della globalizzazione, erano gli anni dell'apertura, della caduta delle frontiere e dei confini, e in cui segnammo un percorso importante e significativo in cui l'ICE era il fulcro di questa azione e incanto aveva ovviamente le strutture diplomatiche e anche le camere di commercio all'estero, ma l'attività principale giustamente era attribuita all'Istituto per il Commercio con l'Estero. Missioni, fiere, programmi di formazione, assistenza alle piccole e medie imprese e anche iniziativa di attrazione degli investimenti, che in questo caso oggi fa capo al nostro Dicastero, così come le esportazioni sono oggi competenza del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero. Tutte attività che danno sostanza e futuro alle nostre eccellenze produttive e che consentono di far capire a noi e agli altri qual è il ruolo che oggi l'Italia può assolvere nel mondo. I dati, la storia dell'ICE coincide in larga misura proprio con la storia del Made in Italy nel mondo. Dalla intuizione pionieristica della crociera commerciale della Regia Nave Italia nel 1924 in America Latina, in un continente in cui tanti emigranti italiani costruirono nel tempo le loro imprese. È un continente che oggi finalmente si apre con l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, che ci può dare grandi prospettive. Quella fu una grande esposizione itinerante di prodotti, cultura e ingegno nazionale. Poi la nascita, il 18 aprile del 1926, dell'Istituto Nazionale per le Esportazioni, concepito come raccordo tra Stato, sistema produttivo e organizzazioni economiche. Quante cose nacquero 100 anni fa. Da allora l'Istituto per il Commercio con l'Estero ha accompagnato tutte le stagioni della nostra economia. La ricostruzione, il miracolo economico, l'apertura ai mercati europei e globali fino alla stagione della globalizzazione e oggi lo potremmo chiamare della digitalizzazione, che cambia anche le prospettive del commercio internazionale. Non solo promozione commerciale, ma costruzione dell'immagine internazionale dell'Italia come sinonimo di qualità, innovazione e creatività. Ed è bello che questo centenario coincida con i dati di crescita dell'esportazione italiana, coincida con la conquista della quarta posizione mondiale come paese esportatore. Perché nello scorso mese di maggio, dati confermati anche oggi dall'Istat, l'Italia ha scalzato d'un balzo sia il Giappone che la Corea del Sud, collocandosi appunto al quarto posto tra i paesi esportatori mondiali. 10 anni fa eravamo all'ottavo posto, poi abbiamo superato altri grandi attori europei, la Francia, la Gran Bretagna, ed ora i due giganti asiatici, il Giappone e la Corea del Sud. Davanti a noi vi sono le grandi economie, vi è la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, che per dimensione economica e produttiva e anche per dimensione demografica sono molto più ovviamente significativi della piccola Italia. Cosa significa? Che l'Italia cresce nel mondo mentre il mondo si destruttura. Perché noi cresciamo nel mondo? Perché il mondo mentre proprio il mondo si destruttura, perché noi cresciamo più degli altri? Abbiamo superato, lo sa bene il ministro Lollobrigida, perché eravamo tutti preoccupati. Abbiamo superato anche i dazi americani, crescendo lo scorso anno del 7,2% negli Stati Uniti e crescendo anche nella prima parte di quest'anno, con le migliori performance in crescita tra tutti i paesi europei che hanno subito gli stessi dazi. Perché il sistema produttivo del nostro paese è più diversificato, è più resiliente e dinamico di altri, perché è più diversificato nei prodotti. Abbiamo oltre 1000 prodotti che sono nel podio dell'economia globale, è più diversificato nelle filiere. Siamo secondi nell'industria europea dopo la Germania, siamo secondi nell'industria agricola europea e sicuramente Lollo potrà dirci di più per quanto significa il valore aggiunto che le nostre filiere agroalimentari riescono a dare. Siamo diventati secondo paese turistico europeo per destinazione. Abbiamo filiere importanti e significativi non più soltanto nella cura della persona, dove siamo i maestri non da oggi, da qualche millennio, quindi nell'alimentazione, nell'abbigliamento, nell'arredo, nel design, ma stiamo diventando davvero anche sempre più importanti in settori ad altissima tecnologia come la blue economy, la space economy, la farmaceutica, l'economia della salute, l'industria creativa e artistica. La diversificazione delle filiere insieme alla diversificazione dei prodotti sono elementi importanti e significativi in questa nuova era. E la diversificazione dei mercati. Noi siamo presenti in ogni mercato, le nostre imprese sono presenti in ogni mercato, l'Istituto per il commercio con l'estero è presente in ogni paese significativo sul piano economico. Questa diversificazione dei prodotti, questa diversificazione di filiere, questa diversificazione dei mercati ci rende più resilienti e più dinamici di altri nel crescere anche nei momenti in crisi, nel cogliere le opportunità anche nei momenti in crisi. Per questo, a differenza degli altri, abbiamo capacità di resistere e di crescere anche in questi mesi. E merito certamente anche della struttura dell'Istituto per il commercio con l'estero, come io ho conosciuto in quegli anni, e merito soprattutto delle nostre imprese che sono straordinarie e che hanno saputo individuare al meglio le nuove dinamiche di mercato. Credo che il ministro Tajani sia giunto. Lo vedo in fondo alla sala e quindi chiudo volentieri il mio intervento passando, penso, a lui il testimone, perché è lui l'attore politico principale in questa sede.
5: Grazie, ministro. Il bello, grazie ministro, ho apprezzato il gesto cavalleresco. Adesso è il primo caso in cui il ministro Tajani non lo faccio neanche sedere. Se mi fate un applauso per favore al ministro che è arrivato. Non lo faccio neanche sedere in prima fila perché lo chiamo direttamente sul palco, accorpando i tempi in maniera. Neanche l'Argentina ieri è riuscita a fare una cosa del genere. L'Argentina.
8: Si era capito che avrebbe segnato. Se poi si difende
5: il catenaccio
9: per mezz'ora è chiaro che finisce male.
5: Ecco. Anche presidente Fontana.
9: Certo, ma l'avevamo capito che come andava a finire. Va bene, intanto buonasera a tutti, buon compleanno Alice. E Zoppa si dimostra meno di 100 anni, questo bisogna vedere. Però a parte gli scherzi. Grazie, saluto a tutti gli amici di governo, al presidente Fontana. Padrone di casa, il mio presidente, sono anche deputato. No, complimenti e grazie veramente di cuore, caro Matteo, per quello che l'ICE fa sotto la tua guida in tutto il mondo per sostenere le nostre imprese. I dati che sono usciti poche ore fa confermano che stiamo facendo un lavoro eccellente, tutti insieme, Abbiamo una strategia di commercio internazionale, un piano d'azione per favorire l'export, l'obiettivo di raggiungere 700 miliardi di export entro la fine del prossimo anno, e i dati ci confermano che è un percorso che può portarci a raggiungere questo risultato. Perché? Perché lavoriamo con una visione del nostro sistema e come poterlo promuovere nel resto del mondo. Lavoriamo non pensando che ci sia un padrone della politica dell'export, ma lavoriamo tutti insieme con i ministeri, il Ministero del Commercio Internazionale, che fa capo a me, ha una responsabilità forse principale, ma se non ci fossero gli altri ministeri non potremmo raggiungere questi obiettivi, tant'è che spesso facciamo missioni congiunte per promuovere i prodotti del nostro paese, ma se non ci fosse l'ICE, ma insieme anche a SACE, a SIMES, a Cassa Depositi e Prestiti, non potremmo raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Siamo quasi al 40% del prodotto interno lordo del nostro paese, nonostante due guerre, nonostante la situazione che sappiamo bene dei dazi. Quindi vuol dire che c'è una strategia e soprattutto siamo noi responsabili del governo, insieme all'ICE e la squadra dell'internazionalizzazione, stiamo guidando una squadra straordinaria, perché noi potremo mettere in campo tutte le migliori strategie, il miglior coordinamento fra i ministri, la diplomazia parlamentare, ma se non ci fosse la qualità sarebbe ben difficile. È come se fosse un allenatore che avesse tutte scamorze, non è che può vincere, per quanto possa essere bravo l'allenatore, non si può vincere la partita. E noi abbiamo una squadra straordinaria di imprese italiane di tutti i settori che realizzano prodotti di altissima qualità, e siamo dopo la Cina il paese che ha la maggior varietà merceologica, vale a dire siamo in grado di adattarci anche ai cambiamenti che possono esserci sul mercato. Questa è la nostra forza, la coesione tra lo Stato, quindi il governo, tutte le aziende che ci accompagnano, a cominciare dall'ICE, che ha il grande compito di promuovere attraverso le fiere, attraverso tante iniziative, il prodotto del Made in Italy. Ecco, non potremo raggiungere questo obiettivo. Credo che sia giusto accorpare nelle sedi delle ambasciate gli uffici di rappresentanza dell'ICE, di SIMES e di SACE, perché dobbiamo far comprendere ai nostri interlocutori che sono strutture che fanno parte della nostra rappresentanza diplomatica. Non sempre si comprende che ICE è parte della politica commerciale nazionale, che è quindi parte di quella rappresentanza del nostro paese, insieme agli addetti, insieme ai diplomatici e ai funzionari del Ministero degli Esteri, sono gli addetti di tanti settori, ma c'è anche l'ICE. Questo è il modo migliore anche per far comprendere ai nostri interlocutori quanto sia importante per noi la promozione. Cioè che è una promozione sostenuta dal governo, ma anche la rivoluzione che noi abbiamo fatto all'interno del Ministero degli Esteri, cioè di avere per la prima volta finalmente una direzione generale della crescita, una direzione generale che ha una sala operativa per la prima volta, che opera 24 ore su 24, che significa poter rispondere alle nostre imprese, grandi, piccole, medie, piccolissime, giorno e notte, anche con il fuso orario. E questo lavoro lo fa la nostra direzione generale insieme sempre e comunque con l'ICE. Devo ringraziare Matteo perché, devo dire, è la persona più collaborativa che io conosca. Ci sentiamo spessissimo, anzi tante volte dico, ma fai tu, mi fido. Ma dice sempre, no, ma vediamo, studiamo. Io mi fido ciecamente perché sta facendo uno straordinario lavoro, è un imprenditore, conosce bene il suo mestiere. Però questo tipo di collaborazione è fondamentale, come tante volte collaboriamo con il ministro Lollobrigida, con il ministro Urso, con gli altri ministri, quando promuoviamo, anche dice il turismo serve a promuovere i nostri prodotti, farli conoscere, perché se li conoscono qua poi li comprano magari quando ritornano a casa loro. Vedete, è tutta una politica congiunta. Nei dati dell'export, io voglio leggere qualche cosa, perché lo scorso anno abbiamo raggiunto quota 643, un aumento del 3,3%. Nei primi 5 mesi dell'anno l'export è aumentato del 3,4%, trainato soprattutto dai mercati extra UE, 4,5%, che rafforzano la positiva performance dei mercati UE più 2,5. Le centinaia di iniziative dell'ICE in tutto il mondo ci permettono veramente di promuovere questa iniziativa e anche la voglia di collaborare tra le diverse, perché non è sempre facile anche tra le aziende ICE, SIMES, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, Camere di Commercio, non è sempre facile come tra ministeri, possono esserci rivalità, gelosie, invece stiamo riuscendo a far prevalere l'interesse nazionale, l'interesse della promozione della vendita del nostro prodotto, e se no non ci sarebbero questi risultati. La collaborazione, altrimenti gli imprenditori non comprenderebbero la nostra azione. Per questo, Matteo, veramente ti ringrazio, e sei anche protagonista di questa azione per la diversificazione dei mercati. Abbiamo deciso, anche grazie alla tua collaborazione, alla collaborazione delle persone che sono più vicine a te, abbiamo deciso di diversificare l'export puntando anche su mercati dove c'era attesa per l'Italia, ma che non erano sempre così con i riflettori accesi. I risultati dell'India ci dicono che stiamo lavorando molto bene, che abbiamo fatto bene a diversificare, e i risultati del Mercosur, ne parlavamo in aereo l'altro giorno andando a Bruxelles con il ministro Lollobrigida, il primo mese più 21% di esportazione nei paesi del Mercosur. Quindi vuol dire che abbiamo indovinato, abbiamo fatto bene dopo aver difeso gli interessi degli agricoltori anche a firmare l'accordo del Mercosur. Quindi tutto questo agire ci permette di raggiungere risultati positivi anche per ottenere investimenti stranieri, perché ne parlavamo ieri durante il Business Forum a Madrid, organizzato dalla nostra ambasciata, che più esportiamo, più investiamo in Spagna, più gli spagnoli esportano e investono in Italia. Erano i dati che stavamo esaminando, sono intervenuti tanti imprenditori italiani e spagnoli a dire questo. Allora, l'ho detto, le Camere di Commercio. Firmiamo l'accordo, credo, a fine mese, quindi vedo Tripoli è all'orizzonte. No, no. Oh, me lo sottolineava Zoppa, sai che devo parlare delle Camere di Commercio, quindi questo è un miracolo che ha realizzato Matteo. Sembrava quasi impossibile raggiungere l'accordo tra ICE e Camera di Commercio, invece grazie alla vostra intelligenza, grazie alla vostra disponibilità, siamo riusciti a mettere tutto a sistema. Non ti elogio troppo, però è quello che penso. Una persona leale, seria, non potrei, e soprattutto ho scoperto un amico, quindi devo dire veramente il suo lavoro è prezioso. Anche tutto sugli investimenti. I desk di investimenti ICE all'estero, come le nostre ambasciate, i consolati, sono strumenti di promozione. Dialogo con i territori anche. Stiamo organizzando, in vista della giornata dedicata all'export a Milano, quando tutti i nostri ambasciatori saranno riuniti, ogni anno diamo le indicazioni sul da farsi per l'anno successivo, facciamo 2 giorni di politica a Roma, 2 giorni di economia a Milano, e uno dei giorni dell'economia sono dedicati agli incontri diretti imprenditore ambasciatore, in modo da abbattere qualsiasi barriera burocratica. Per l'evento di Milano di quest'anno, che sarà la fiera, abbiamo però deciso di organizzare altri 3 eventi analoghi con i responsabili degli uffici commerciali. A Torino già si è svolto, a Bari già si è svolto, il prossimo sarà a Roma il 5 di ottobre, siete tutti quanti invitati, ma gli ambasciatori, o in questo caso gli addetti commerciali, saranno affiancati da dirigenti dell'ICE, di SIMES e di SACE. Ormai siamo diventati una specie di compagnia di giro, perché ogni missione che facciamo, ieri c'era la bravissima signora che guida l'ICE, Unita Estero Spagnola, molto molto molto capace. E ormai siamo veramente una squadra, quasi difficile scindere. Anche io una volta non mi ricordo se uno è un funzionario dell'ICE o un funzionario del Ministero, per quanto lavoriamo assieme. Non credo che ci sia viaggio all'estero dove non ci sia la presenza accanto al Ministero degli Esteri dell'ICE e delle altre società che contribuiscono alle esportazioni. Ecco, questo ci permette di avere dei grandi risultati, quindi 100 anni ma non li dimostra, anzi direi sempre più giovane Lice. Vi ringrazio attraverso di te tutti i funzionari, i dirigenti, i rappresentanti dell'Lice che svolgono un lavoro prezioso. Devo dire che anche con l'accordo che siamo per raggiungere con le Camere di Commercio non è sempre stato facile, però è di grande importanza perché questo rafforza il sistema, così come il rapporto tra noi ministri è di grande rilievo perché consolida anche la collaborazione che esiste tra di noi. Quindi veramente buon compleanno, grazie di cuore per il lavoro prezioso, senza di voi gli obiettivi che abbiamo raggiunto e che vogliamo raggiungere non li potremo mai raggiungere, quindi 100 anni ma non li dimostrate, anzi togliete pure uno zero che avete l'energia di un bambino che sta per diventare adolescente. Veramente grazie caro Matteo, grazie a tutti quanti voi. Grazie. Forza Hellas, perché se
5: no mi ha elevato, no, ho notato una leggerissima malizia giornalistica, le devo dire che essendo il presidente della Camera veronese ti fa Hellas,
9: il mio capo di gabinetto
5: ministro è veronese, Genoardi è veronese, io sono veronese. Lei ha passato tutto l'intervento a fare esempi calcistici e siamo finiti in B, non è
9: la nazionale, ma anche arrivata ai mondiali
5: è stata una cattiva, sapendo quello che lei tifa.
9: Beh, non, mi pare, non mi pare che abbiamo raggiunto risultati lusinghieri.
5: No, no, lì no. Neanche voi. Allora, no.
8: C'è Sinner, va.
5: Bene, ma... Sì, non Binaghi. Sinner ha detto. Comunque, allora. Anche Binaghi, bravissimo.
8: Non vince solo Sinner.
5: No, ma la prossima volta suggerirò a Matteo Zoppas di invitare anche il ministro Bodi, così facciamo tutto il. Perché mi sembra che stiamo un attimo derivando. No, a parte gli scherzi, mi sembra molto bella l'immagine, lo dico io. A me non era molto bello vedere l'immagine dei ministri, diciamo, qui torno a essere serio, che vanno a incidere su tutto quello che è l'attività nostra, vederli assieme, perché per anni lei non è ancora arrivato, noi come giornalisti commentavamo invece 20 anni fa questa non coordinamento, questa assenza totale di coordinamento tra i vari organi dello Stato, che invece adesso si sta tutta riconducendo l'accordo con le Camere di Commercio. Quando sarà fatto, Presidente e Presidente, venite in radio e lo raccontiamo, perché quello è l'ultimo tassello entro fine mese. 27. Può venire anche lei, Ministro, se vuole, non volevo... Cioè, anche se Juventino. Noi siamo di larghe vedute. Allora, a proposito di questa sinergia, ci sono due ministeri appunto già evocati, il Ministro Lollobrigida, lo sto per chiamare, e il Ministro del Turismo, che possono sembrare in maniera non intuitiva legate all'attività, ma in realtà lo sono e come, perché se parliamo di Mercosur, di India, abbiamo visto le differenze nell'accordo con l'India, molto più facile rispetto al Mercosur, proprio anche legato ai temi dell'agricoltura. Vi chiedo il terzo applauso per il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.
10: Grazie, signor Presidente della Camera Lorenzo Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, collega Mazzi, collega Urso, che è appena andato via per improrogabili impegni, e personale diplomatico della nostra eccezionale diplomazia, che nel mondo rappresenta una eccellenza di qualità, dirigenti e funzionari dei vari ministeri presenti, imprenditori tutti, forze dell'ordine, che oggi qui siete a festeggiare come me il compleanno dell'Istituto del Commercio Estero, che dall'INE ne ha fatta di strada, riuscendo a lavorare bene in uno dei tre pilastri che l'Italia deve avere per condurre un'azione che sempre più ci renda competitivi nel mondo: produttività, protezione della qualità dei nostri prodotti, che ci dà un eccezionale valore aggiunto, e promozione, che è proprio tipico dell'Istituto del Commercio Estero. Saluto il Presidente Matteo Zoppas e attraverso lui i tanti che operano all'interno di una istituzione che, riorganizzata come negli ultimi anni, riesce in rete con le Camere di Commercio, come veniva ricordato, con la nostra diplomazia, che a mio avviso fa un upgrade perché ancora diventa più aggressiva nel raccontare ciò che possiamo vendere e ciò che possiamo comprare nell'interesse dei nostri cittadini, ha ottenuto dei risultati eccezionali. Ma siccome Barisoni mi ha ricordato che non dovevamo enumerare dati, non lo farò,
11: lo ha fatto puntualmente già il collega Antonio Tajani, che rappresenta il commercio estero anche, e quindi evidentemente ha declinato e delineato quello che la maggior parte di voi conosce. L'Italia sta raggiungendo dei risultati eccezionali nel mondo. Mi piace invece ricordare, come è stato fatto in questo splendido video iniziale, qualcosa che è stata immaginata nel 1924, prima dell'istituzione dell'INE, e che vedeva un'Italia, già ai primi anni del Novecento, entrare in un mondo non molto diverso dal nostro. La globalizzazione allora poteva essere paragonata ai dominion dell'impero anglosassone, che coprivano il mondo. Esistevano nel mondo praticamente solo merci che venivano esportate dagli amici britannici, che all'epoca rappresentavano l'impero dominante in termini commerciali, soprattutto dall'Asia fino alle Americhe. E nel 1924 questa giovane nazione comincia a pensare che accanto all'autosufficienza alimentare dovesse modernizzare la sua capacità di aggredire i mercati, e il Ferdinando Palasciano, ribattezzato Nave Italia, diventa un piroscafo che a bordo mette Perugina, mette Campari, mette le nostre ceramiche, fa salire le navi della Fiat, le macchine da scrivere dell'Olivetti e tanti altri prodotti. Diventa una fiera campionaria itinerante. 2 milioni di visitatori nel Sud America, mercato importante e interessante che Antonio ricordava, ci sta dando già grandi soddisfazioni e ce ne darà molte altre. Però raggiungemmo all'epoca dei risultati di crescita impressionanti, tanto da sollecitare la creazione di un istituto che a questo si dedicasse. Allora, ricordando e ringraziando i presidenti dell'Istituto del Commercio Estero presenti, voglio ricordare una figura che caratterizza la storia dei presidenti, il suo primo presidente, che fu Guido Jung. Guido Jung è un personaggio anomalo, di origine ebraica, diventa ministro nel 1924, diventa prima presidente dell'INE nel 1926, poi ministro delle finanze, poi con le vergognose leggi razziali viene allontanato dal pubblico impiego, anche se a livello di governo, e ritorna ministro nel 1944 al governo Badoglio, una anomalia, e poi si ritira a vita privata dopo aver combattuto con l'esercito alleato scegliendo la prima linea. Lo ricordo perché fu anche presidente di un'altra istituzione subito dopo, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale Italiana, l'IRI. Ecco perché faccio questo tipo di ragionamento. Perché l'Italia aveva le idee chiare, ha avuto le idee chiare per un lungo periodo, poi l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che rappresentava il sistema Italia, è stato dismesso e oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi dobbiamo ricostruire con le ambizioni che abbiamo per avere un sistema che ragioni insieme, che aggredisca le dinamiche di mercati, mercati consolidati, i nuovi mercati insieme, ed è quello che abbiamo provato a fare, partendo da una nave, la Vespucci. È stata una bella intuizione quella di un governo che lavora in termini osmotici nell'ambito delle competenze, mettendo le energie dell'una e dell'altra a disposizione di chi ha idee. Ricordo come nacque la missione che fece dell'Amerigo Vespucci nel 2024 una fiera campionaria itinerante. Nel 1924 partiva dall'ufficio di un altro collega, Guido Crosetto, che sulla cartina del viaggio mangiava. Per Guido Crosetto non è un'anomalia, anzi è uno dei più grandi sponsor della cucina italiana. Gli chiesi che cos'era, mi dice: il viaggio che farà la Vespucci in giro per il mondo. Dico, perché non proviamo con gli altri colleghi a metterci intorno a un tavolo e aggiungere al testimonial prezioso della Vespucci anche quello che sappiamo fare? E ognuno mise a bordo, nei villaggi, un pezzo delle proprie competenze, e nel mondo abbiamo avuto centinaia di migliaia di visitatori capaci di vedere quello che significa Made in Italy, che non significa fatto in Italia, o meglio, significa anche fatto in Italia, ma Made in significa nelle altre nazioni solo fatto e prodotto in quella nazione. Da me significa bello, buono, di qualità, da comprare al giusto prezzo, che è l'altro elemento che abbiamo provato a raccontare con la conoscenza dei prodotti. Il prezzo giusto qual è? Quello alto, quello basso? È quello che corrisponde al lavoro, al rispetto delle regole, alla qualità che il nostro prodotto sa realizzare. Allora chiudo il mio intervento, perché sono stati già ricordati i pregevoli risultati della nostra economia agroalimentare che segna oggi il 72,4 miliardi di euro di export, record assoluto, che diventa la prima agricoltura europea nel 2024 per valore aggiunto. Questo valore aggiunto è la parola chiave del nostro sistema economico. Noi non siamo un popolo che realizza quantità, le dimensioni dell'Italia sono troppo piccole per poter essere la nazione delle quantità. Siamo la nazione del valore aggiunto quando sappiamo proteggerlo e raccontarlo. E abbiamo ottenuto, anche in quel viaggio in cui lì c'è stata fondamentale, il ruolo di Matteo Zoppas. Ha edulcorato, Matteo, il collega Tajani, la tua pressione quotidiana per sapere che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare, ma questo è un titolo di merito di un uomo che viene, come tu ricordavi, dall'azione, dal mondo imprenditoriale, quindi riesce a leggere ancora meglio degli altri le necessità del nostro sistema imprenditoriale, che è un sistema forte, è stato sempre un sistema forte, però, come Seneca diceva, non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. Oggi accanto a un sistema Italia forte c'è anche una direzione di rotta. Governo, questo significa, nell'etimologia latina, significa timone, e il governo non si sostituisce all'impresa, crea le condizioni perché le imprese possano far espandere le loro potenzialità, ed è per questo che l'Italia sta raggiungendo in questa fase record inimmaginabili solo alcuni tempo fa, e abbiamo, come all'epoca, sulla nave messo alcune, c'erano due targhe importanti, una dedicata a Cristoforo Colombo. Sul Vespuccio abbiamo portato le targhe della cucina italiana, candidata per 2 anni come patrimonio dell'UNESCO, e anche grazie a questa collaborazione abbiamo ottenuto un successo unico al mondo che farà crescere l'export e il turismo. E con questo concludo il mio intervento, salutando il direttore Vespa che nel frattempo è sopraggiunto, e ringraziando davvero ognuno di voi per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete per la nostra bella Italia.
5: Grazie Ministro Lollobrigida, saluto anch'io Bruno che ci ha raggiunto, che adesso è in qualità di giornalista, però è anche imprenditore. Quando parliamo di export, siccome io qualche vinita io l'ho fatto accanto al Presidente, e ho anche ricevuto le bottine, non dovrei dirlo forse, ma non mi corrompe, per cui conosce bene il tema del vino. Lì con Frescobaldi ne riparleremo, che qualche difficoltà dovuta non tanto ai dazi ma ai consumi, ma non voglio uscire dal seminato, la vediamo. Ascoltando il Ministro Lollobrigida mi viene in mente una cosa, ma non c'entrate voi, sarebbe bello che in questo Made in Italy, che prende forza dappertutto, abbiamo visto dei dati incredibili in America sulla farmaceutica l'anno scorso, la cantieristica, ormai praticamente il 50% degli yacht sopra i 12 metri sono fatti in Italia. C'è un soggetto, che non posso non dirlo da giornalista, che manca all'appello, è il mondo dell'auto. Cioè qui sarebbe bello poter sentire dire che anche lì avremmo potuto caricare sull'Amerigo Vespucci qualcosa che però in questo momento non abbiamo. Detto questo, siamo qua per festeggiare, non per rattristarci, così come nella triangolazione il Ministero dell'Agricoltura è fondamentale nel ruolo che Alice. Ho detto meno intuitivo, ma non dovrebbe essere così, perché lì, ce lo ricordava prima il Presidente Zoppas, anche l'obiettivo latente di portare gli investimenti, non solo di promuovere

0: Tutti saluto il Presidente Fontana, il Ministro Tajani, Vicepresidente del Consiglio, il Ministro Lollobrigida, saluto anch'io il Direttore Vespa e nonché produttore, importante produttore di vini, e il Presidente ICE Matteo Zoppa, se tutti presenti. I 100 anni di agenzia ICE celebrano un traguardo che significa un secolo di dedizione e risultati per la nostra Italia. ICE Agenzia non solo rappresenta un fondamentale strumento attraverso il quale il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre aziende sui mercati globali, ma interpreta una funzione chiave nell'attrarre investimenti in Italia. Il suo lavoro si traduce in opportunità concrete per le nostre imprese, contribuendo a creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla competitività. Attraverso le sue strategie e iniziative, in raccordo con gli attori istituzionali e del mondo imprenditoriale, ICE Agenzie rafforza l'Italia nel mondo come terra di eccellenza e qualità. E il Ministero del Turismo guarda ICE con grande attenzione, perché un'Italia forte economicamente e commercialmente è anche una destinazione turistica più attrattiva. Investimenti in infrastrutture, innovazione ed efficienza dei servizi non solo valorizzano il nostro tessuto economico, ma contribuiscono a migliorare l'esperienza dei visitatori. I turisti infatti scelgono l'Italia per le bellezze artistiche e culturali, ma anche per vivere un'esperienza che permetta di godere del nostro stile di vita e della nostra ospitalità. L'attrattività dei nostri territori e quella delle nostre produzioni si rafforzano a vicenda. Nella cabina di regia per l'internazionalizzazione dobbiamo quindi continuare a lavorare insieme per fortificare la collaborazione tra il settore commerciale e quello turistico. È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide mondiali e valorizzare il nostro patrimonio. Rivolgo un sincero ringraziamento al Ministro Tajani e al Presidente Zoppas per il prezioso lavoro. Uniti faremo sempre più dell'Italia un faro di cultura e di bellezza nel mondo. Ancora auguri per questi 100 anni. Grazie.
1: Io l'adoro.
2: La foto per lei.
1: Io adoro il Ministro Mazzi. Avessi degli interventi tutti così, ragazzi, una passeggiata. Bravo, bravo. Si vede che ti fa Hellas lei. Allora, chiedo estrema sintesi a tutti, anche perché appunto siamo leggermente lunghi sulla scaletta, e vi chiedo il sesto applauso per il presidente dell'Istat. Già prima veniva evocato il rapporto tra ICE e Istat, quindi l'annuario, e chiamo sul palco quindi Francesco Maria Kelly, che immagino, essendo l'Istat sintetica e dati aggregati, aggregherà
3: molto,
1: tutto l'intervento.
3: Molto
1: grazie.
3: Signor Presidente Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, signor Ministro Francesco Lollobrigida, signor Ministro Gianmarco Mazzi, signor Ministro Urso, autorità tutte, signore e signori, buon pomeriggio. Prenderò davvero solo pochi minuti prima delle presentazioni. Voglio anzitutto congratularmi con l'ICE e con il Presidente Matteo Zoppas e tutto il personale dell'Agenzia per il centenario, e fare i miei migliori auguri a nome dell'Istat. È un traguardo che condividiamo, perché come sapete anche l'Istat quest'anno celebra 100 anni dalla sua fondazione. La nostra collaborazione con l'ICE risale ormai a molti anni fa, venne avviata alla fine degli anni 90 nel Sistema Statistico Nazionale con l'obiettivo di valorizzare le statistiche sugli scambi commerciali e offrire un sistema informativo integrato sul commercio estero e le attività internazionali delle imprese. L'annuario statistico Istat-ICE nasce esattamente con questa finalità: offrire ai decisori pubblici, agli operatori economici, ai ricercatori, ai cittadini, uno strumento informativo completo, aggiornato, accessibile sull'internazionalizzazione dell'economia italiana, che mettesse a fattor comune le informazioni e le competenze delle istituzioni coinvolte. Nell'arco di più di un quarto di un secolo, l'annuario è cresciuto con la modernizzazione della produzione e della diffusione delle informazioni e l'ampliamento dei temi affrontati. L'inclusione nelle ultime edizioni di dati sul genere degli imprenditori o sul possesso di sistemi di gestione ambientale accreditati. L'edizione del 2026 conferma questa vocazione e la validità di una collaborazione istituzionale ormai consolidata, che da oltre 25 anni genera valore pubblico su un tema chiave per l'interpretazione dei cambiamenti del nostro sistema produttivo, in un contesto globale che, come è stato più volte ricordato, è sempre più complesso e incerto. Non entro nei contenuti dell'annuario, voglio invece ricordare che in l'occasione del centenario dell'Istat abbiamo deciso di diffondere brevi note di approfondimento che raccontano, attraverso i dati della statistica ufficiale, i cambiamenti socio-economici

0: Italia dall'unità fino ai giorni nostri. Le abbiamo chiamate storie di dati. Questa mattina, in comitanza con l'uscita dell'annuario e la celebrazione del centenario dell'ICE, è stata diffusa la storia dedicata all'apertura internazionale della nostra economia. Un percorso non sempre facile di trasformazione da economia chiusa e strutturalmente deficitaria negli scambi con l'estero, che esportava quasi esclusivamente prodotti primari, a economia manifatturiera avanzata, esportatrice e investitrice netta all'estero. Domani sarà invece rilasciata la storia dei dati dedicata all'evoluzione del turismo. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e faccio ancora i miei migliori auguri a Alice. Grazie.
1: Vi ho terrorizzato abbastanza. Allora, adesso non ho bisogno di terrorizzare nessuno, perché il maestro del giornalismo, se ha una dote, dovrebbe avere la sintesi. E quindi era già stato, diciamo, anticipato prima. Questi 100 anni, diciamo, e il volume celebrativo verranno, diciamo, in qualche modo esposti in un dialogo a due tra Bruno Vespa, che chiamo sul palco, se mi fate un applauso per favore. E il presidente dell'ICE. E il ministro Tajani. Prego. Che non era previsto in scaletta, ma io ormai mi sono affezionato, ministro. Non le dico sta scaletta. È un elemento di disturbo più che una scaletta, perché cambia tutto l'opposto di quello che c'è scritto.
2: Andare i ministri che c'hanno gli impegni.
3: Allora, buonasera a tutti, al presidente Fontana, ai ministri, a tutti quanti. Allora, Sebastiano incautamente mi ha chiamato in causa come produttore di vino. Questo è un momento molto difficile per il vino, soprattutto grazie ad una campagna diffamatoria che viene fatta da alcune lobby, e questo Matteo lo sa, sia il ministro Lollobrigida sia Matteo Zoppas, da alcune lobby che non sono interessate al vino, non amano il vino e quindi dicono che il vino sopporta il cancro, eccetera. Ora, il contributo che io chiederei direi al ministro dell'agricoltura, insieme con i ministri francese e spagnolo, perché siamo le nazioni più colpite, è di portare i dati. Mi hanno detto che è appena uscito uno studio di 28 scienziati americani, per i quali appunto dimostrano che il vino non solo fa male, ma preso in modica quantità va addirittura bene, cosa che mi è stata confermata ieri dal capo della cardiologia del Gemelli, ma ci sono scienziati dappertutto, però tutto questo non passa. Quindi bisognerebbe fare una campagna comune, a livello, adesso valutate voi, insomma, perché poi lì c'è, viene a valle. Importante fare la campagna a monte, cioè questi tre paesi che sono i più interessati al vino e che hanno nel vino un particolare, diciamo, bene di cultura, innanzitutto, ma di esportazione, di mettersi insieme e ottenere dei risultati scientifici di livello internazionale che poi le diverse agenzie possano promuovere in ogni sede per dimostrare che il vino non fa male. Allora, ci ho premesso, io ero stato chiamato all'inizio per illustrare in qualche modo il centenario e invece credo che forse dobbiamo parlare soprattutto del futuro. Il passato è abbastanza bello, tanto io sono rimasto molto colpito e l'ho scritto nella breve introduzione a questo ponderosissimo volume, da una fantastica campagna che fu fatta nel 24, quando ci fu una nave che andò in giro e che dimostrò quanto fossero fantastici i prodotti italiani. E andammo in America Latina perché l'emigrazione italiana appunto aveva ritrovato il proprio entusiasmo per i progressi della madre patria dopo tutti i danni della guerra soprattutto. E mi chiedevo alla fine se, visto che dobbiamo in qualche modo allargare il mercato, visto che quello statunitense si sta restringendo, io qui parlo soprattutto del vino perché in genere le cose hanno andato piuttosto bene con gli Stati Uniti, però per esempio per quanto riguarda invece il settore agroalimentare non va tanto bene, io suggerivo di riproporre qualcosa del genere anche per il Mercosur e anche per paesi, insomma, dico, perché non fare un'esposizione italiana scegliendo ogni anno un paese principe sul quale concentrare tutto quello di bello che di buono noi abbiamo. Io adesso ricordo, magari unendo anche un'opera d'arte prestigiosa e simbolica, una grande orchestra italiana, insomma ricordo che durante io seguì la tournée della Scala in Giappone, i giapponesi impazzirono e compravano ogni tipo di prodotto italiano. E quindi allora passerei dal passato, prima della fondazione, perché qui siamo nel 24, una nave fece in 8 mesi il periplo dell'America Latina, andò dappertutto, fece una cosa straordinaria, chiedendo proprio al ministro Tajani, che tiene moltissimo al ruolo di ministro per il commercio internazionale, se è pensabile, non dico ripetere letteralmente un'esperienza di quel genere, ma che cosa possiamo fare proprio in maniera strategica per valorizzare il Made in Italy. Vedo soltanto adesso che c'è Lamberto Frescobaldi, che è un altro dei sostenitori di fare questa battaglia per dimostrare che il vino è salute, insomma.
4: Intanto grazie al direttore che produce un ottimo vino, ma i vini italiani sono sempre di altissimo livello, apprezzati in tanti mercati. Frescobaldi ha partecipato per esempio al Business Forum con la Corea, un altro mercato molto interessante. Anche l'India è un mercato di grande interesse per il vino, Mercosur certamente. Noi stiamo facendo tante iniziative, come sapete c'è la settimana della cucina italiana. Qui abbiamo deciso anche di dar vita alla giornata della pasta italiana, quindi nel mondo si organizzano eventi sempre in tutti gli istituti, in tutte le ambasciate, in tutti gli istituti italiani di cultura, eventi per promuovere la nostra cucina. Io arrivo da Madrid, dove stamane sono stato in visita all'Istituto Italiano di Cultura, e nell'Istituto Italiano di Cultura, udite udite, c'è una grande cucina professionale, perché l'Istituto Italiano di Cultura a Madrid organizza corsi di cucina italiana per gli spagnoli. Ecco, questo è un modo per promuovere i nostri prodotti, perché diciamoci la verità, c'è un attacco contro la cucina, contro la dieta mediterranea, e quindi l'attacco contro la dieta mediterranea porta ad attaccare uno dei pilastri della dieta mediterranea, che è il vino. Fa parte della nostra storia, dell'identità mediterranea, dal Vangelo, antica Grecia, a Roma. Il vino, soltanto adesso scoprono che il vino fa male, ma scoprono, secondo me, in maniera strumentale, perché evidentemente bisogna far bere agli altri qualche altro prodotto. Non è che ci siano altri prodotti magari pieni di zuccheri che fanno bene alla salute, non voglio citarli perché sennò, per esempio, li uso pure io, ma si tratta sempre di usare le cose con grano salis. Basta parlare, ha parlato con il responsabile della cardiologia del Gemelli, ma basta parlare anche con un giovane neolaureato che ti dice che il vino non fa male. Certo, se bevi 2 litri a pranzo, 2 litri a cena, è ovvio che fa male, ti viene la cirrosi epatica, ma se tu ti fai un bicchiere di vino a pranzo, un bicchiere di vino a cena, non succede niente. Anzi, per la circolazione cardiaca fa pure bene. Quindi, però è tutta l'attacco, è tutta la dieta mediterranea. Quindi noi dobbiamo reagire, questo è successo anche a Bruxelles. Ognuno poi mangia quello che vuole, possono fare pure mangiare gli insetti, fare la carne sintetica. Però dobbiamo sempre ricordare cos'è che fa bene e cos'è che non fa male, perché anche la longevità dipende da come mangiamo, e la dieta mediterranea è una garanzia di longevità. Quindi lo diciamo, io ho combattuto tante battaglie quando ero a Bruxelles proprio su questo argomento, però sono, secondo me, attacchi che non sono frutto di vera conoscenza scientifica, sono attacchi legati a concorrenza commerciale, a rivalità, perché non siamo gli unici al mondo, però è anche vero che la dieta mediterranea è quella che più di ogni altra fa bene alla salute delle persone. Quindi,
3: i tuoi colleghi che dicono a Bruxelles, soprattutto quelli che ci sono più vicini, appunto la Francia, la Spagna,
4: no, sono tutti impegnati a difendere la dieta mediterranea. Ci sono poi alcuni cervellotti, e come c'è il Green Deal, così c'è questo amore per una cucina diversa dalla nostra. però io lo considero sempre una sorta di concorrenza sleale, quella di dire che tanti documenti dicono che il vino fa male, ma ne abbiamo stoppati tantissimi. Poi si vota e abbiamo spuntato tante volte che il vino è cancerogeno. Non c'è nessuno che lo dimostra. Cioè, ripeto, sempre, dipende sempre dalla qualità. Pure se stai troppo al sole, se non stai al sole non perdi la vitamina D, se stai troppo al sole puoi fare un danno alla pelle. Ripeto, è sempre una questione di equilibrio, come nella vita. Ma questa anche l'alimentazione è una questione di equilibrio. Io continuo a dire, ma tanti lo sentono, noi siamo più sensibili alla dieta mediterranea insieme ai greci, agli spagnoli, ai maltesi, perché sono anche loro parte di questo modo di mangiare, ma anche nei paesi dei Balcani c'è un'azione, direi, di forte sostegno a questo nostro modo di alimentarci. Sono i paesi del nord che hanno a volte delle realtà un po', cioè, secondo me, cervellotiche, che guardano sempre a questa cosa come l'etichettatura, come il famoso semaforo rosso. È un'altra sciocchezza colossale che punta a condizionare il consumatore. Basta mettere in evidenza dal Nutri-Score, mettiamo il Nutri-Inform, cioè è giusto che uno sappia che cosa mangia, poi è scelta libera di ciascuno mangiare, cioè non è che mangi il topicida, se può essere un'alimentazione, anche se tu prendi una bevanda, diciamo, americana, anche se diciamo la Coca-Cola, e se vedi ci sono gli zuccheri, sai bene che poi troppi zuccheri ti fanno ingrassare. Questo però dipende anche dalla libertà dei consumatori, leggere quello che c'è. Ma cominciare a mettere un semaforo rosso dicendo che tutto è pericoloso, poi chi decide che è pericoloso e chi no? Quali scienziati decidono? Perché poi è opinabile anche la scienza, anche gli scienziati dicevano che la Terra non era rotonda. Quindi bisogna.
3: Perciò siete riusciti ad evitare finora il semaforo rosso?
4: Ma siamo riusciti ad evitarlo, abbiamo anche in Svizzera, poi non è passato. Se per adesso, però è sempre un pericolo latente, perché ripeto, c'è una cultura igienista che poi è parte della stessa cultura, diciamo così, del fondamentalismo ambientalista. Sono sempre queste visioni che non tengono mai al centro la persona. Quindi io credo che invece si debba essere molto più moderati, molto più attenti, attenzione a non mangiare cose che possono fare male, ma soprattutto lì è l'abuso. Il buon senso è quello che regola sempre, anche il buon senso di una mamma che va a fare la spesa, che garantisce di fatto poi la buona alimentazione, sapendo cosa va bene e cosa non fa bene. Però credo che da questo punto di vista noi dobbiamo saper reagire, in continuare a informare, ma anche a fare molta propaganda su questo. Per questo dico, noi abbiamo dedicato alla settimana della cucina italiana la mobilitazione di tutte le nostre ambasciate, i nostri consolati, così come quello della pasta. Abbiamo deciso di dedicare anche una giornata alla pasta italiana. E io mi auguro che si possano moltiplicare le cose che facciamo nell'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, cioè i corsi di cucina italiana, che sono sempre super affollati e spiegano alle persone come si può mangiare bene in italiano.
3: Ma è realistico invitare gli altri istituti di cultura a fare altrettanto?
4: Assolutamente no, non lo possiamo fare. Adesso, diciamo, magari lo possiamo portare ad esempio, diciamo, all'ambasciatore Genovardi, al capo di gabinetto, al segretario generale, facciamo fare, diciamo che è stato un ottimo esempio. No, ma era una cucina professionale, una sala grandissima. È vero che l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid è un palazzo straordinario, fantastico, bellissimo, ma c'è una sala molto grande con questa cucina professionale, dove si fanno i corsi, per come si fanno i corsi italiano, si fanno i corsi di cucina italiana.
3: Ottima cosa. Allora,
4: possiamo pure invitare il direttore Vessela, primo viaggio che fa in Spagna, lo facciamo mangiare. Ah, e poi la domenica organizzano anche pranzi di cucina italiana.
3: Anche perché la cucina spagnola è stata molto innovativa. Adesso non so, insomma, voglio dire che è un periodo di bassa stagione, ma insomma l'idea che la Spagna fosse assolutamente all'avanguardia in tutto, nella cucina voglio dire, mi pare che si stia un po' spegnendo. Naturalmente in Spagna ci sono, insomma, grandissimi chef, Però, insomma, la cucina spagnola non credo, onestamente, e non lo dico per campanilismo, che
4: per
3: sia migliore
4: della cucina italiana. Ieri sera, al termine del Business Forum, che è, si è svolto nella sede della nostra bellissima ambasciata di Madrid, nel parco c'è stata una cena con un cuoco italiano calabrese e tutti quanti sono leccati i baffi, anche quelli che non ce l'avevano, quindi colpiti dalla qualità del prodotto italiano culinario, quindi direi più propaganda facciamo su questo meglio è, però credo ce lo riconoscono tutti, direi questa è più una campagna europea brussellese e così un po' fondamentalista.
3: E però ha diffuso sui social questo virus, in qualche modo, che appunto che il vino fa male, quindi che la dieta mediterranea non va bene, quindi anche che il vino fa male. Queste cose possono essere, secondo me, dal punto di vista mediatico, combattute con le evidenze scientifiche. E cioè dobbiamo trovare dei consorzi di medici internazionali particolarmente autorevoli che dimostrino appunto che la cucina mediterranea è quella più sana, che il vino non fa male, e poi diffondere.
4: È una buona idea, direttore, perché durante la settimana della cucina italiana che organizziamo in tutte le ambasciate potremmo anche fare una sorta di breve vademecum, ci pensiamo, me lo sta venendo in mente adesso, da consegnare a tutti gli ospiti, firmato da autorevoli scienziati dell'alimentazione che dicono che la cucina mediterranea, la cucina italiana fa bene. Questo lo possiamo fare, è una buona idea, e lo facciamo in occasione della settimana della cucina italiana, troviamo degli esperti che ci dicano, anche con dati scientifici, lo facciamo in diverse lingue, in inglese, in francese e spagnolo, in modo da poter diffondere un messaggio positivo e rassicurante. Questo per la settimana della cucina italiana lo possiamo fare.
3: Allora, grazie al vicepresidente Tajani, un frammento a Matteo Zoppas. Vabbè, naturalmente va tutto bene, non voglio finalizzare gli ultimi elementi critici come il vino. Qual è il settore, secondo te, che è in espansione per raggiungere obiettivi che sono ambiziosissimi dell'export italiano?
5: L'espansione è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo il vero cavallo di battaglia dell'Italia, è la farmaceutica, in questo momento quella che sta tirando di più, che però è soprattutto un B2B, chiamiamolo così, poi
3: con Trump siamo tranquilli sulla farmaceutica?
5: Beh, per il momento sì, abbiamo sentito qualche produttore farmaceutico e comunque c'è un po' di altalenanza, quindi bisogna capire quali sono le prossime misure, se sono confermate o no. Adesso negli ultimi giorni non ho intercettato dei segnali particolari, può essere anche una mia disattenzione, però la farmaceutica...
3: Ma scusami, un'azienda che trasferisce gli stabilimenti negli Stati Uniti non rientra più nella nostra contabilità?
5: Allora, è un discorso molto lungo questo. Innanzitutto, in generale, lasciate che sia una mia opinione, me ne prendo la responsabilità. Ad oggi tutte le aziende che hanno dichiarato dopo i dazi di andare in America, la maggior parte di queste, soprattutto nel primo periodo, erano quelle che già avevano in programma e stavano valutando di andare in America, e quindi con questa situazione hanno, diciamo, chiuso il cerchio e deciso in qualche modo di spostarsi. Questo succederà in modo strutturale nel momento in cui ci sarà una certezza, che oggi non c'è, dei dazi duraturi e anche di un tasso di cambio duraturo, perché lo sappiamo, l'imprenditore per spostarsi o ha delle motivazioni normative o ha delle motivazioni di ritorno sull'investimento. O io mi faccio sempre il calcolo, mi vedo quanto mi costa la produzione in un sito più trasporto dove vado, dove arrivo, quando è all'inizio, a seconda del confronto del prezzo col mio concorrente, se ci sto dentro, dico in modo molto imprenditoriale. Se è una cosa strutturale, quando diventa proprio una convenienza, perché ho sviluppato talmente tanto quel mercato che a quel punto mi trasferisco completamente.
3: Per chiudere, qual è l'altro settore sul quale pensate di spingere?
5: Ma noi stiamo spingendo su tutti i settori, perché tutti i settori hanno bisogno di spingere, e ricordiamoci che non è vero l'assunto che bisogna spingere, non bisogna spingere sui settori che stanno tirando, come è vero che bisogna spingere su quelli che stanno soffrendo. Oggi quelli che stanno soffrendo di più, l'abbiamo detto prima, c'è Marchese Frescobaldi che lo diceva già dell'anno scorso, è sicuramente il vino. il vino sta avendo un problema strutturale, come dicevi tu, sul, come posso dire, sul comportamento, sugli atteggiamenti denigratori, ma c'è anche un cambio di consumo, di comportamento di consumo da parte del consumatore finale. Si sta in qualche modo...
3: I giovani non bevono più vino e bevono molto superalcolici.
5: Questo,
3: con
5: questo
3: tutti i risultati negativi in questo
5: però c'è anche da dire che c'è ancora un mondo da esplorare per quanto riguarda il vino, ci sono dei mercati da aprire e noi abbiamo una grossa anche responsabilità in questo, perché proprio oggi che il governo, qui ringrazio il ministro Tajani, la premier Meloni e tutti i ministri per averci dato maggiori risorse, dobbiamo incanalarle sì sul piano export come abbiamo fatto, ma anche su quelle realtà che hanno bisogno, che sono sicuramente in questo momento il vino, meno l'agroalimentare che comunque sta tirando, e la moda, sappiamo che sta avendo delle problematiche, e dobbiamo farlo in un modo in cui, siccome non sono saturi i mercati, dobbiamo cercare in qualche modo di diversificare. Se parliamo del vino, visto che ne abbiamo parlato fino ad oggi, c'è un mondo, perché tendenzialmente, qui guardo anche le persone dell'ICE che stanno all'estero, tendenzialmente quando una persona entra, ne abbiamo parlato anche noi, in un mercato estero, cerca di entrare in quello che è il canale più facile, che normalmente per il vino e anche per l'alimentare è quello etnico, cioè quello che importa l'italiano. Poi però diventa un'arma a doppio taglio, perché quando lo riempio rimango con un esclusivo o quant'altro bloccato lì. Allora oggi ci sono due modi probabilmente, più modi, tra cui prendere stati e nazioni che non sono ancora abbastanza sviluppate, uno all'interno delle nazioni che sono sviluppate, diversificare all'interno di canali non etnici, quindi che non fanno solo l'italiano, ma sempre di più fuori dal canale che fa solo l'italiano, e per agevolare questo, spesso e volentieri, poi possiamo fare anche un esempio pratico, andare a fare, come dicevate voi prima, contaminazione o formazione, sensibilizzazione su quelli che sono gli agenti che possono influenzare la cucina estera. Faccio un esempio per tutti, gli chef del sushi, per esempio, riuscire a fare una contaminazione, una sensibilizzazione per trovare dei vini italiani che vanno bene con un certo tipo di sushi, è una contaminazione di una cucina che poi posso fare anche con il rosso, con la messicana, piuttosto che con l'indiana, piuttosto che con altro. Questo è un altro modo per diversificare e allargare i mercati.
3: Grazie al vicepresidente Tajani.
1: No, ma grazie anche a te, Bruno, perché vi chiedo un applauso mentre gli ospiti scendono nel minuto generale. Grazie. L'applauso per il vino, perché sono veneto, se c'è un'area da non sfruttare nella conoscenza del vino è proprio il Veneto. No, ma è importante quello che diceva Bruno, anche perché servono un'operazione di comunicazione e di contrasto su questo. Cambio leggermente la scaletta, perché terrò per gli ultimi interventi del direttore Galanti e del direttore Menghinello, e poi chiaramente i saluti di Matteo Zoppas, perché visto che mi viene facile anche come gioco sul tema dell'export, vi chiederei il settimo applauso. Intanto finalmente ho qualche donna sul tavolo, perché, cioè, lì c'è, va bene, ma insomma ogni tanto anche. Però grazie a Barbara Beltrame, vicepresidente FV Beltrame Group, e grazie a Giannola Nonino, che non penso di non abbia bisogno di presentazioni, produce non vino ma grappa, e anche a Mari. Mi fate un applauso per favore, visto che sono due signore. No, venite. Molto piacere. In due settori molto diversi, perché adesso abbiamo parlato delle difficoltà che ha l'agroalimentare e il vitivinicolo, ma sono due settori molto diversi. E la domanda è molto semplice per tutti e due. Giannola, chiaramente tu hai ancora più memoria di molti di noi di come funzionassero o non funzionassero le istituzioni italiane 30 anni fa nell'aiutare le imprese. Però vorrei capire. A me interessa proprio la testimonianza ora, hic et nunc, del vostro rapporto con ICE, ma anche Camere di Commercio, SACE, Siemens, prego. Vai, Giannola.
6: Ah. Sei aperto. La cosa bella è, mi dispiace che non ci sia Matteo.
1: Matteo sta accompagnando fuori me.
6: 1981, l'ICE crea la prima enoteca italiana a New York in Park Avenue 1981. Fino allora lì c'è dove Gerela. Santi Dio. E lo dico perché sono andata all'inaugurazione, è stata una cosa veramente molto interessante e devo dire che noi avevamo già un piccolo importatore e lì invece c'è stata l'occasione per conoscere molto bene, molto meglio l'ambiente, per far conoscere veramente cos'è l'Italia, cosa può produrre, porca miseria, ed è una cosa importantissima questa. E devo dire che quando in quell'occasione lì è stata veramente bellissima. E fra l'altro volevo chiedere, ma lo chiederò privatamente, noi abbiamo avuto una bravissima persona, Pino Cai di Civiltà del Bere, che ha organizzato un volo che partisse direttamente da Roma per andare a New York, dedicato solo ai produttori di vino, all'enologia, salvo un produttore di grappa. Ero io, unica donna fra l'altro.
1: Pensa, ecco, che allegria.
6: Pensa, ecco. Ed è stato molto molto interessante. Gli abbiamo regalato in quell'occasione un bellissimo quadro di De Chirico, Le muse inquietanti. Vorrei sapere dove sei andata a finirla quel bel quadro.
1: Vuoi troppo. Vuoi troppo. Però ecco, mi dici,
6: no, dico che
1: è in ufficio a New York. Vale 3 milioni, mi dice l'ex presidente Monti.
6: Ecco,
1: vale 3 milioni. Non
6: chiederemo dov'è, chi ce l'ha e dove
1: lo anche riavello indietro.
6: È nell'enoteca. Ah, che bello, che bello. Sono felice, sono veramente felice.
1: Ecco, da allora, però,
6: da allora,
1: a parte il quadro che si è rivalutato, però questo ormai è fatto del lice.
6: Certo.
1: Che cosa è cambiato nell'attività? Perché quello fu un evento importante, per carità.
6: No. Finalmente lì ci ha cominciato a fare degli eventi, di invitare i produttori, di metterli in contatto con le varie nazioni. Beh, Nonino, una piccola azienda che però esporta il 60% del fatturato è all'estero, esporta in 87 paesi del mondo. Perché? Perché indubbiamente queste riunioni che faceva l'ICE per presentare i prodotti, questo, quello, serve per tutti i prodotti, indubbiamente è molto importante, devono farle sempre meglio. E mi dispiace che non ci sia Lollobrigida, perché io vorrei chiedere a Lollobrigida che si impegni, se si può, a far pensare molto, a pensare molto agli interessi, al piacere del consumatore, perché sto notando che la legge italiana protegge non sempre molto bene i prodotti che vengono fatti, e quindi io penso che con tutto quello che abbiamo dato, soprattutto negli ultimi decenni, sarebbe bene sottolineare sempre più che è molto molto importante trasmettere la qualità, e che la qualità sia richiesta, evidenziata in etichetta e via avanti, sarebbe molto importante. E cosa dico? Lì c'è, continui a far.
1: Appena torna Matteo glielo diciamo anche in faccia. Però sì. Barbara, invece, vi do tu perché vi conosco da anni, tu hai un'attività molto diversa. Perché è chiaro che se parliamo del Made in Italy, agroalimentari, vitivinicolo, moda e legno arredo sono la parte più iconica, adesso anche gli yacht e la cantieristica. E lì uno può giocare anche sul percepito dell'Italia. Nel caso vostro è un po' diverso. E quindi ti chiedo intanto com'è cambiato il ruolo di Sace, Siemens, Dice, perché appunto prima è stata avvocata una grande famiglia, adesso anche con le camere di commercio. Prego.
7: Infatti mi dispiace un sacco, perché adesso si è parlato solo di beni di consumo, però io credo che il sistema Italia non sia solo questo,
1: no,
7: anzi
1: certo.
7: La maggior parte sono aziende piccole, medie, manifatturiere. Oggi se ne è parlato pochissimo, se non poco, quindi ve ne parlo io. Allora, io credo che sia cambiato moltissimo, perché questo fare sistema ha aiutato noi imprenditori veramente ad avere una marcia in più e a guardare anche i mercati in maniera diversa. ICE ci aiuta in una strada, SACE, SIMEST in un'altra, ma credo che sia molto importante fare cooperazione tutti assieme, perché senza, se non andiamo assieme, soprattutto per il manifatturiero, non si va da nessuna parte, ma io credo anche per l'agroalimentare. E in questi anni si vede veramente la differenza anche sul modo di lavorare, sul modo di porsi anche nei confronti delle aziende, che credo che questo sia ancora più importante. Perché molte aziende, soprattutto quelle più piccoline, quelle che non hanno la capacità di informarsi, fino a poco tempo fa, ma comunque errore anche dei imprenditori, non sapevano che cosa era SACE, SIMEST, ICE. E quindi è proprio lì, secondo me.
1: Contenta Regina Corradini.
7: Difatti stavo guardando anche Regina, anche. Quindi è stato fatto da anni un grande lavoro, secondo me, anche per far conoscere gli strumenti che ha il sistema Italia, soprattutto nelle piccole e medie.
1: Sì, io devo dire adesso, mi manca Matteo, me lo dico al direttore generale, ma quello che inoltre avevo io da giornalista è che una volta non è che ci fosse un giudizio sempre negativo sull'ICE, ci mancherebbe. Però era macchia di leopardo, cioè c'era l'ICE che l'imprenditore diceva lì funziona bene, poi dall'altra parte era inesistente. Devo dire, mi dispiace che andate via il ministro Mazzi, perché quello potevo dire prima, l'unico in cui ancora forse c'è margine di miglioramento di tutti questi bellissimi enti è l'ENIT, però non voglio adesso in causa Venenum riaprire una ferita e cospargerla di sale. Torniamo all'ICE, dicevi Barbara, com'è cambiato...
7: Aspetta, che tu...
1: Così.
7: Sì, ecco.
1: Com'è cambiato la percezione, ma no, anche di come sono coordinate tra di loro?
7: Beh, sono coordinati, devo dire, anche con il ministro Tajani, che ha fatto, devo dire, un lavoro veramente molto importante anche dentro le ambasciate. Si percepisce molto di più ICE, si sente molto di più. Prima Matteo, il presidente di ICE, ha fatto un'osservazione, sono le persone che contano. Devo dire che in questo caso ci sono veramente tutti, non so se ci sono ancora quelli in video, almeno quelli che ho conosciuto io, sia in veste di imprenditrice ma anche di vicepresidente di Confindustria o adesso di presidente di Confindustria Vicenza, si vede che hanno passione, che hanno voglia, di spingere tutti i servizi, cioè questo sicuramente. E secondo me va a loro, a tutte queste persone, un grande applauso, perché senza di loro non si poteva andare da nessuna parte.
1: Ecco, Gianolo, anche per te, un conto è l'esperienza con l'ICE, però uno degli elementi di debolezza che negli anni scorsi veniva evidenziato era, al di là di come lavorava la singola agenzia ICE in quel paese, era poi la difficoltà di mettere assieme il consolato, l'ambasciata, la SACE, la Camera di Commercio, l'ICE, la SIMEST, anche perché poi ognuno sembrava geloso del suo orticello. Anche tu testimoni che c'è una maggior capacità di lavorare assieme?
6: Sì, e devo dire che dobbiamo dire a Matteo Marzotto, Matteo,
1: va bene, sempre bene,
6: a Matteo, al nostro presidente, che indubbiamente lui ha fatto tanto e sta facendo tanto per l'ICE, perché sta facendo, io vedo almeno anche nel settore del vino, della grappa, dell'alimentare, i bevanti, sta facendo degli incontri che riesce a coinvolgere nel mondo intero, secondo la località che scelgono, e ad invitare le persone giuste che ti aiutano poi a trovare gli importatori, a conoscere meglio i clienti, tutto questo, il mondo, diciamo. E ti siamo veramente grati, veramente, veramente molto molto grati.
1: Allora sì, devo dire per correttezza, vedo qua gli ex presidenti, adesso Beniamino se ne è forse andato, Monti, gli ex presidenti, tutti in io ho notato, ma non perché, cioè, non ho tendenze democristiane, non che sia ancora un reato in questo paese, però ho notato nel corso degli anni un approccio sempre più, diciamo, business oriented nell'ICE, adesso, perché sennò dice che è successo, cioè lentamente ha preso piede questo atteggiamento meno burocratico, meno ministeriale e più, e lo si è visto anche nelle figure, nell'orientamento, poi chiaramente Matteo già lo faceva, l'imprenditore
6: sta andando via.
1: Va via per i complimenti, va via. però dico già lo faceva e quindi c'è stato un salto ulteriore. Vi chiedo un'ultima cosa prima di introdurre gli ultimi due interventi, un consiglio Barbara, perché adesso beh, stiamo festeggiando, però siccome Barbara Beltrame diciamo ha tante qualità, diciamo la diplomazia anche, mettiamola così, un consiglio che potresti dare al direttore del Lice, a Lorenzo Galanti, su che cosa si può fare ancora in più, un ulteriore salto da imprenditrice che usa Lice, quindi è cliente del Lice stesso.
7: Un ulteriore salto, allora credo che appunto staccarci un attimino anche solo dal bello e bel fatto, che non è solo insomma solo quello, quindi concentrarsi sicuramente anche più
1: tecnologico e
7: sì, tecnologico soprattutto in questo momento storico che è importantissimo, ma aiutare proprio le aziende a convogliarsi, non fare come si può dire, adesso in questo momento abbiamo talmente tanti stimoli, talmente tante cose che non si sa dove andare, soprattutto le piccole e medie imprese stanno facendo un po' confusione, quindi cercare di portare la barra dritta e concentrarci su magari quei settori che sono un pochettino più in difficoltà, perché è vero, bello andare sugli altri, ma comunque abbiamo un territorio che copre tutto e continuare a coprirlo tutto e non concentrarci solo su qualcuno.
1: Sì, e se posso integrare, sono d'accordo, cioè noi abbiamo come grande leva di forza il bello, il ben fatto, e attenzione a non essere percepiti che torniamo indietro le 4A o le 4 gambe, perché siamo anche meccaniche e soprattutto prima veniva citato dal ministro Tajani, se non ricordo male, Urso, beh, c'è tutto l'impegno dell'Italia nell'aerospazio, nella space economy, nel settore difesa, che non è una bestemmia per nessuno, anzi, e quindi attenzione a non venire percepiti come solo il made in Italy classico, perché noi siamo anche una potenza manifatturiera, questo voglio dire. Poi è ovvio che capisco anch'io che per motivi di comunicazione e marketing è più facile portare fuori, però ricordiamo la potenza manifatturiera di questo paese. Giannola, un consiglio, un auspicio a Zoppas e a Galanti?
8: Un auspicio e un consiglio: riunirsi di più, combattere di più, pretendere sempre più qualità e a favore, pensare molto al consumatore e tenere uniti più che si può i produttori, adesso, i vari produttori.
1: Adesso glielo dico a Zoppas. Adesso lo dico a Matteo Zoppas, così gli passa il sorriso. La critica che è stata fatta, l'auspicio per il futuro, non è una critica. Due cose, te le sintetizzo. Barbara Beltrame ha detto sì, benissimo promuovere Made in Italy classico, attenzione che noi siamo anche manifattura di precisione, meccanica di alta qualità, aerospazio, difesa, ho aggiunto io. E quindi non sediamoci troppo sull'immagine, passatemi il termine, io voglio bene a tutti i produttori di agroalimentare, vitivinico, leggermente troppo stereotipata, anche perché la moda, no, avrai modo dopo per rispondere nel tuo intervento conclusivo, Presidente. Però, e Giannola Nonino ha chiesto di lavorare ancora di più sull'unità di diversi soggetti, quindi soggetti, andare avanti con questa unità. Mi sembrava anche importante quando si festeggia un compleanno, dire come vorrebbero, visto che sono loro i vostri clienti, come vorrebbero che fossero i prossimi 100 anni. Se mi fate un applauso a Barbara Beltrame e a Giannola Nonino.
8: Grazie, grazie Presidente Matteo, grazie, grazie. Meravigliose, meravigliose. Beh, grazie a tutti, i collaboratori.
1: Più che una relatrice ti sei scelto la gruppi, Matteo, però vabbè, capita anche questo. Allora, attenzione Fiore. Okay. Dunque, vado all'ultima parte, che è quella diciamo, che abbiamo tenuto volutamente più tecnica. Attenzione. Tecnica, adesso non voglio spaventare la sala, con qualche dato per chiudere. E quindi adesso chiamo sul palco il direttore generale dell'ICE, Agenzia Lorenzo Galanti, che a sua volta poi chiamerà il direttore del Dipartimento, verrà chiamato dopo Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento di Statistiche Economiche, Ambientali e Conti Nazionali dell'Istat, mentre appunto si fa i selfie alla fine, chiuderà anche Matteo Zoppas. Io vi ringrazio, grazie per l'opportunità che mi avete dato, grazie al direttore Meneghello, incredibilmente i tempi alla fine, ci siamo quasi stati dentro, non ci avrei mai scommesso. Grazie. Mi fate un applauso per grazie. Il direttore, grazie.
9: Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Sebastiano Barisoni per aver condotto questa giornata per noi chiaramente di grandissima rilevanza simbolica. Sono tanti i temi che sono stati evocati e devo dire che uno dei temi è quello di perché l'ICE oggi è percepita come più efficiente. Beh, credo che in questi ultimi anni ci siano stati molti, molti cambiamenti. Anche
1: nel
9: esatto, ICE esiste all'interno di un ecosistema e questo ecosistema è fondamentale e oggi con la regia del Ministero degli Affari Esteri e con l'integrazione con tutti i soggetti del sistema Italia riusciamo veramente a fare la differenza, questo è un aspetto. Altro aspetto, devo dire da esterno dell'ICE, è che in ICE c'è una grande, come dire, cultura aziendale di vicinanza alle imprese che ho notato subito, una grande identificazione con la mission. Esiste anche un sistema di valutazione della performance che è molto stringente e molto capillare, quindi diciamo che siamo veramente misurati su quello che facciamo, quindi con logiche assolutamente aziendali, sia pure in un contesto che è quello di un ente pubblico. Passo rapidamente, ma senza volervi annoiare, a qualche cenno sul rapporto. Oggi festeggiamo 100 anni dalla fondazione di ICE, ma celebriamo anche 40 anni dall'avvio di questo nuovo strumento che fu concepito dall'allora ministro del commercio estero Rinaldo Ossola nel 1986, uno strumento conoscitivo per le imprese, per orientarsi sempre di più sui mercati internazionali. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo pensato di celebrare questo quarantennale con un numero speciale, che è questo qua sulla destra, che sarà distribuito e che vede, diciamo, il meglio delle 40 edizioni che si sono svolte fino ad oggi, e cioè gli articoli più significativi che oggi ancora possono raccontarci qualcosa di importante. E qui vedete dal 1986 che cosa? Un progressivo rafforzamento della capacità competitiva dell'Italia, una crescita continua al netto degli shock esterni e soprattutto un saldo commerciale strutturalmente inattivo dagli anni 90 in poi. E noi sappiamo quanto le esportazioni nette contano per quanto riguarda la crescita del PIL. Ma anche forte integrazione nei flussi del commercio internazionale, quindi anche le importazioni, che oggi poi assumono una dimensione assolutamente strategica, gli approvvigionamenti, crescono, e integrazione nelle catene globali del valore. E l'OCSE ci racconta che il 70% del commercio internazionale avviene all'interno delle catene globali del valore, quindi in realtà è relativo a input produttivi e non beni di consumo finali. Il rapporto 2025-2026 evidenzia vari aspetti, sono 360 pagine, non ho l'ambizione di assumerle, è un documento che tipicamente poi viene letto in maniera trasversale, verticale, orizzontale, solo qualche breve cenno. Questo è immancabilmente l'indice di incertezza globale che, come vedete, è piuttosto volatile negli ultimi anni, ha raggiunto un picco al esplodere del conflitto in Iran, evidentemente un picco senza precedenti che pone tutta una serie di sfide, perché insieme a questo abbiamo avuto recentemente la pandemia, ma abbiamo anche una politica daziaria molto aggressiva da parte degli Stati Uniti e come reazione anche da parte di altri soggetti, e quindi un rischio di riconfigurazione delle catene del valore e di frammentazione commerciale. Quindi rilevanza crescente degli accordi di libero scambio. Se non c'è un sistema globale di libero scambio, dobbiamo trovare dei canali, e l'Unione Europea, come vedete, ha una geografia di accordi preferenziali, molti dei quali sono recentissimi. Quest'anno abbiamo visto, è stato citato più volte, l'accordo con il Mercosur che, come è stato autorevolmente detto, già nel mese di maggio ci ha consentito un più 22% di esportazioni. Ricordo che è in esecuzione provvisoria dal 1 maggio scorso. E poi abbiamo l'India, il nostro rapporto stima che entro il 2032 le esportazioni dell'Unione Europea verso l'India raddoppieranno, e quindi i 5,5 milioni che l'Italia esporta attualmente all'anno verso l'India diventeranno 11 milioni. in questo modello. E poi naturalmente l'aggiornamento dell'accordo con il Messico, altro mercato fondamentale anche per l'Italia, con il Cile, l'accordo con l'Australia e la prosecuzione di negoziati con tre paesi fondamentali del sud-est asiatico. In questo contesto molto sfidante la performance dell'Italia, anche questi sono dati noti, sono stati più volte richiamati, ma forse è interessante vederli qua. 643 miliardi il nostro export di beni, a cui si aggiungono 148 miliardi di servizi nel 2025, è un record assoluto. Quindi evidentemente un contesto estremamente sfidante, ma anche una capacità di risposta del sistema produttivo italiano che denota dei forti elementi sì di resilienza ma proprio anche una capacità di reagire in maniera dinamica. Questo è dovuto a che cosa? In maniera dinamica diventando la quinta e a seconda del periodo che consideriamo anche la quarta potenza esportatrice al mondo, quindi direi che come dire, siamo quasi sul podio dei primi tre, ma vedete chi sono i primi tre: Cina, Stati Uniti, Germania, quindi diciamo che assolutamente siamo in ottima compagnia. Questo chiaramente il nostro punto di forza qual è? Il nostro punto di forza è la diversificazione dei mercati di sbocco, come è stato già autorevolmente detto, e qui dobbiamo guardare prima di tutto al fatto che come dire, rimane valida la cosiddetta legge gravitazionale, cioè esportiamo molto verso paesi vicini e anche verso paesi che sono fortemente integrati con noi da un punto di vista regolatorio, penso in primis all'Unione Europea, ma anche ai paesi europei non dell'Unione Europea. Quest'anno stiamo vedendo numeri straordinari, per esempio con la Svizzera. Persistente rilevanza del mercato statunitense, più 7,2% lo scorso anno nonostante i dazi. Sì, c'è stato un effetto front loading, cioè prima dell'introduzione del dazio c'è stato diciamo un aumento di acquisto di Made in Italy da parte degli importatori americani, però noi continuiamo a vedere che anche nei primi 5 mesi di quest'anno siamo al più 2,6% e quindi il mercato americano continua ad assorbire prodotti italiani. E poi naturalmente terza dimensione è quella dei mercati emergenti. Se guardiamo alla crescita, i mercati emergenti sono quelli che trainano e traineranno la crescita mondiale nel 26, nel 27, nel 28. Quindi quelli sono i mercati a cui guardare. Quelli sono i mercati a cui guarda l'Unione Europea nelle sue strategie di politica commerciale e di conseguenza l'Italia con il piano export promosso dal governo e dal presidente Tajani e sul quale noi in ICE orientiamo la nostra attività promozionale. Un cenno ancora sul tema Stati Uniti perché è interessante. Qui vediamo che il dazio effettivamente pagato dall'Italia, e cioè non parlo dei dazi medi applicati, ma di ciò che è stato effettivamente pagato in relazione a quanto abbiamo esportato e quali settori, quindi con incidenze diverse dei dazi, è pari all'11% ed è superiore al dazio pagato dalla Germania, che è del 9,9%, e della Francia, che è del 5,9%. Nonostante questo, abbiamo esportato verso gli Stati Uniti più della Francia, più della Germania, che invece hanno avuto numeri negativi, e questo mi sembra molto rilevante. Abbiamo poi il tema dalla diversificazione dei mercati, passiamo alla diversificazione settoriale, anche questo è stato citato, è un elemento di grande rilevanza per la nostra resilienza. Vedete le performance, dunque la meccanica, come è noto, fa 100 miliardi di export ed è ovviamente il protagonista delle nostre esportazioni. È stabile, naturalmente è un settore, anzi più di un settore, è un macro settore su cui indirizziamo molti dei nostri sforzi. Vediamo che la farmaceutica, anche qui è stato citato più volte, più 28,5%, la farmaceutica non è colpita da dazi negli Stati Uniti, questo evidentemente è un motivo che aiuta, è un settore nel quale ci sono forti investimenti esteri in Italia, ma è anche un settore con grande ricerca e sviluppo, quindi è un settore che diciamo ci proietta in una dimensione molto interessante. Poi abbiamo la metallurgica, più 9,8%, agroalimentare, è stato detto più volte, più 4,3%, sono settori che continuano a crescere. Prego. Al netto dei tabacchi. Mezzi di trasporto, e in questi abbiamo anche la cantieristica navale, come è stato detto, che è ovviamente un'altra eccellenza del nostro Made in Italy. Ci sono però settori che soffrono e non dobbiamo dimenticare questo, è stato evocato, dobbiamo concentrarci anche su quei settori come tessile, abbigliamento, pelletteria, chimica e molti altri che hanno bisogno di un particolare supporto, quindi presidiare i settori che vanno bene, ma anche in qualche misura sostenere soprattutto quelli che hanno difficoltà. Quando guardiamo, e concludo tra breve, un po' alla sociologia delle imprese. Le imprese sono naturalmente le protagoniste che devono intestarsi questi successi. E le imprese che esportano sono complessivamente circa 120.000. Su queste, se guardiamo al 2023, sono 82.000 quelle stabilmente esportatrici. Ma se guardiamo un po' più indietro, dal 2017, quindi in un arco di 9 anni, vediamo che c'è un nucleo stabile di 51.000 imprese stabilmente esportatrici che esprimono l'83% del nostro export. Quindi forte resilienza di questo nucleo duro. Al tempo stesso, quando guardiamo al 2025, vediamo che nella crescita dell'export c'è un po' più di selettività. Quindi le grandi imprese e le medie imprese si sono dimostrate ovviamente più resilienti agli shock. Si sono dimostrate più resilienti allo shock anche le piccole che esportano stabilmente. Quindi l'equazione è più internazionalizzazione, più resilienza. All'interno del nostro studio abbiamo individuato un potenziale inespresso che stimiamo in, diciamo, 40 miliardi l'anno in maniera conservativa per quanto riguarda le PMI italiane non multinazionali, manifatturiere, che oggi esportano per 130 miliardi e che con opportuni diciamo efficientamenti, introduzione di digitalizzazione, intelligenza artificiale, efficienza gestionale, ma anche servizi all'export, potrebbero teoricamente, secondo il nostro modello, esportare 40 miliardi in più. Vengo quindi ai servizi all'export. ICE, nell'ambito del sistema paese di cui parlavamo prima, svolge sempre più attività, anche in virtù di risorse più significative che il Parlamento e il Governo hanno riconosciuto essere strategiche. E qui non sto a ripercorrere le numeriche per brevità, ma come vedete siamo molto impegnati quest'anno a 360 gradi su paesi, settori e tipologie di attività. Concludo con un'analisi di impatto che abbiamo sviluppato con Istat, che ringrazio naturalmente. Qui vedete un po' un tentativo di misurare l'efficienza, l'utilità di rivolgersi a ICE. A sinistra vedete il totale delle aziende clienti, vengono presi due gruppi di riferimento, uno è un gruppo di aziende che utilizza i servizi di ICE, l'altro è un gruppo di aziende omogeneo, cosiddetto gruppo di controllo in statistica, che non utilizza i servizi di ICE, e guardate la differenza, 6 punti percentuali per gli utenti ICE. Quando andiamo a vedere le aziende clienti non appartenenti a gruppi, cosa significa? Che sono aziende di dimensioni più piccole che non hanno accesso ai servizi intragruppo, perché appunto non fanno parte di gruppi, allora vediamo che il differenziale è ancora più elevato, perché se non si rivolge, diciamo, il gruppo di controllo evidenzia che chi non si rivolge a ICE ha molte difficoltà, chi si rivolge a ICE ha maggiore resilienza e capacità di esportazione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, potete scaricare il nostro rapporto e passo volentieri la parola al direttore generale di Istat, che saluto e ringrazio.
10: Grazie. Ok, allora le slide vengono caricate.
9: Buonasera a tutti. Allora, è la prima volta che mi capita di fare una presentazione dell'annuario by night, quindi per questo insomma proverò a essere sintetico. Scusate un attimo, la regia deve un attimo. Ok, allora, perché viene prodotto l'annuario Istatice? Diciamo, l'informazione statistica sul commercio estero è molto capillare. Noi pubblichiamo due volte al mese due comunicati stampa, uno sul commercio estero UE e uno sul commercio mondiale, e ogni trimestre pubblichiamo invece il nostro comunicato stampa, che è molto capillare a livello informativo sulle esportazioni territoriali. Quindi c'è bisogno di un annuario Istatice? La risposta è sì, perché è un momento di sintesi, è un momento in cui le imprese possono vedere i propri risultati concretizzandosi in numeri che non sono solamente il valore dell'esporo e il valore dell'import, ma sono proprio il numero di quante imprese e quanti operatori hanno generato questo export. E quindi i numeri che vengono riportati nell'annuario in larga misura sono quelli già

in calo rispetto al 2024, in cui risultavano essere 135.621. È un universo molto, molto volatile, quindi questi cambiamenti numerici non devono destare preoccupazione. È stato un anno complicato il 2025, i micro esportatori hanno sofferto molto di più delle grandi imprese. Abbiamo al 2024, quindi un anno prima, perché abbiamo bisogno di consolidare l'informazione del commercio estero con i nostri registri statistici, abbiamo 119.619 imprese esportatrici, in lieve calo rispetto al 2023. Abbiamo dato nuovo anche la quota dell'Italia rispetto al commercio mondiale. Questo è un dato che viene prodotto dall'ICE proprio in occasione dell'annuario. Gli altri dati sono dati abbastanza noti. L'annuario ha un suo disegno concettuale, quindi va a misurare esportazioni di merci, operatori e imprese esportatrici, interscambio di servizi, e dall'anno scorso anche imprese esportatrici di servizi, ma anche imprese multinazionali. C'è stato nel tempo un grosso investimento complementare quelle che erano informazioni statistiche prodotte dalla Banca d'Italia sugli investimenti diretti esteri, che sono misurate nell'ambito della bilancia dei pagamenti. Queste purtroppo non vanno bene nell'ultimo anno, possiamo dire che l'export a livello di merci consegue risultati positivi nel 2025 e prosegue nel 2026, nei servizi abbiamo risultati positivi nel 2025, gli investimenti diretti esteri, causa questa turbolenza, ne hanno un po' risentito, ma non dimentichiamo che noi siamo anche un paese che ha una presenza all'estero, quindi noi non solo esportiamo all'Italia, ma noi produciamo direttamente all'export, quindi abbiamo che le nostre imprese multinazionali sono presenti all'estero con 25.273 aziende, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Queste aziende a loro volta esportano o vendono nel paese in cui sono localizzate o esportano verso altri paesi e si chiamano piattaforme per l'export, e in molti casi invece reimportano sul territorio nazionale. Quindi quando si legge il dato dell'export bisogna sempre considerare che un conto è che noi non solo esportiamo dall'Italia, ma siamo presenti con i nostri stabilimenti direttamente all'estero, quindi la nostra capacità esportativa ne viene aumentata. Analizziamo i dati relativi all'anno 2025, è stato un anno positivo per le nostre esportazioni nonostante la forte turbolenza, dopo due anni di stagnazione. 2025 è il primo anno in cui l'export torna a crescere in un contesto di forte instabilità geopolitica. C'è una fortissima volatilità mensile, perché ovviamente le notizie degli accordi dell'amministrazione americana, annunciati, detti, fatti, e poi si sono susseguite durante l'anno, e quindi i flussi mensili sono stati fortemente stabili. E abbiamo rilevato anche tramite un altro prodotto dell'ISTA, che è il rapporto sulla competitività, un ruolo centrale delle imprese multinazionali. Sono state le imprese multinazionali quelle che hanno sostenuto l'export. Questa informazione si riverbera poi in tutte le dimensioni di analisi. L'export è cresciuto nel 2025, ma è cresciuto in quattro settori. Vedete dal grafico in alto a sinistra, la farmaceutica ha trainato la crescita delle nostre esportazioni, seguono metalli, altri mezzi di trasporto, quindi cantieristica, e quindi la filiera agroalimentare. La crescita è anche stata concentrata in pochi paesi: Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Francia e paesi OPEC. La crescita dell'export è proseguita nei primi mesi dell'anno 2026, ma di nuovo si conferma una crescita concentrata in alcuni settori e in alcuni mercati. Un altro dato interessante è come la crescita dell'export nell'anno 2025 ha impattato sul territorio. Vedete dal grafico in alto che ci sono state forti divergenze territoriali. La Toscana, il Friuli, la Calabria, Liguria, Lazio ed Abruzzo hanno registrato una crescita sostenuta, mentre Basilicata, Sardegna, Sicilia, Marche invece hanno registrato flessioni. Ecco, come leggere questa diversa dinamica territoriale? Una volta si sarebbe parlato di distretti industriali, invece oggi si parla di localizzazione delle imprese multinazionali, quindi fondamentalmente, e anche delle multinazionali italiane. Quindi la dinamica territoriale viene spiegata in larghissima misura
dalle differenti specializzazioni e dai diversi mercati di orientamento. La farmaceutica va bene in alcune regioni, perché in quelle regioni vengono prodotte alcune, diciamo, alcuni particolari prodotti verso mercati che tirano. In altre regioni invece la farmaceutica non va bene. Quindi ecco, abbiamo in qualche modo acquisito nell'analisi di questi dati una lettura che vede l'impresa multinazionale come quella che un po' determina le dinamiche settoriali, territoriali e anche

0: anche le dinamiche di mercato. E punto importante, questo si vede ancora più chiaramente se andiamo a misurare il grado di concentrazione delle nostre esportazioni, quindi andiamo a misurare quanto contano i primi 10, i primi 20, i primi 100, i primi 1000 esportatori. Ecco, la quota dei top 20 esportatori passa dal 13,5% del 2022 al 15,3% del 2025, quindi sta aumentando la concentrazione. Perché sta aumentando di nuovo il ruolo delle multinazionali, piattaforme. Quindi abbiamo sempre un commercio estero in cui le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante, però le grandi imprese e le imprese multinazionali hanno un ruolo di traino. Ecco, guardiamo anche l'altro lato, perché abbiamo guardato oggi molto l'export, abbiamo guardato meno l'import. Ora, quello che sta accadendo è che nei primi mesi del 2026, a fronte di una tenuta dell'export, registriamo tendenzialmente una dinamica crescente dei valori medi unitari all'export e all'import, e soprattutto dei prezzi all'import. Quindi avevamo avuto un periodo fortemente instabile 2022-2023, avevamo avuto un altro periodo 24-25 in cui le dinamiche dei prezzi dei valori unitari si erano stabilizzate. I primi mesi del 2026, stretto di Hormuz, quindi c'è una ripresa delle dinamiche di crescita dei prezzi, dinamica di crescita dei prezzi che rileviamo anche sui prezzi alla produzione industriale, forte balzo a marzo 7,3%, e quindi fondamentalmente c'è una crescita delle pressioni sui costi delle aziende. D'altro canto stanno crescendo i salari, la produttività stagna, quindi in qualche modo dal lato dei costi le nostre imprese stanno subendo un po' di pressione. Questa, diciamo, è solo un esempio che vi rubo 30 secondi. Questa è la tavola dell'annuario 329, è una delle 1000 tavole dell'annuario. Cosa ci dice questa tavola? Ci dice che delle 60.000 imprese esportatrici e manifatturiere nell'anno 2024, il 7,1%, che sono le grandi imprese che hanno una propensione all'estero superiore al 50%, hanno esportato il 60%, quindi tendenzialmente la tenuta dell'export dipende da questo nucleo di imprese che ho definito consolidate. Ci sono altri segmenti che ho chiamato promettenti, ma potevamo usare anche un altro termine, che cubano il 23,6% delle imprese manifatturiere che coprono il 35% dell'export nazionale. Sono o quelle piccole che hanno un'elevatissima propensione all'export, o quelle medie che hanno medio-grandi che invece non hanno una propensione superiore al 50 ma superiore al 10, queste hanno un contributo importante, ma c'è il 70% delle imprese manifatturiere che, o perché sono piccole e o perché hanno una bassa propensione all'export, spiegano il 5% dell'export nazionale. Quindi questa informazione è utile per poi, diciamo, mirare interventi dove andare a rafforzare la nostra capacità esportativa. E vado con tre slide molto semplici. La prima slide, in questa slide fondamentalmente ci dice che le imprese appartenenti a multinazionali nel 2024 rappresentano il 16,3% delle imprese esportatrici, ma spiegano il 77,3%. Quindi tutto il comparto delle imprese multinazionali estero, e che quindi fa capo a FDI, investimenti diretti esteri dall'estero, spiegano una componente, diciamo, largamente maggioritaria. Le, diciamo, imprese indipendenti rappresentano il 65,6%, ma coprono solo l'11,5% delle nostre esportazioni. Anche i gruppi domestici multinazionali hanno un ruolo importante sia all'export che all'import. E impresa a conduzione femminile, quindi diciamo il ruolo della componente femminile nell'Expo è un ruolo limitato, ma è un ruolo crescente. Quindi fondamentalmente il 17,2% delle imprese esportatrici è a conduzione femminile, ma copre solo l'8,5% dell'export nazionale in alcuni settori, in alcuni comparti specifici. Ecco, tuttavia un ruolo in crescita, quindi nell'anno 2024 aumenta la quota di export realizzato dall'impresa a conduzione femminile, quindi siamo all'8,5, nel 2023 eravamo al 6,7, quindi l'imprenditoria femminile contribuisce con 10 miliardi in più alle nostre esportazioni nazionali. Altro punto importante è la sostenibilità, quindi quanta parte delle nostre imprese esportatrici risulta sostenibile. La sostenibilità si può misurare in molti modi. Il modo che noi abbiamo utilizzato per questo annuario è l'utilizzo dei dati Accredia, che vanno a, diciamo, verificare quante imprese sono state certificate come imprese, diciamo, sostenibili. È un dato importante, un dato robusto. Sono solamente 5.963, ma rappresentano il 38% delle esportazioni nazionali. Rispetto al 2023 il numero di queste imprese è aumentato aumentato di oltre 600 unità, quindi è un universo piccolo in crescita che però ha un ruolo importante sulle nostre esportazioni. Più le imprese sono grandi, più tendono a certificarsi. Ecco, questa è una slide importante dove noi ovviamente, oltre al ruolo di misurare e sviluppare nuove statistiche e nuovi indicatori, prestiamo anche notevole attenzione al carico statistico, cioè i comunicati stampa vengono fatti perché noi abbiamo imprese che rispondono alle nostre indagini, in questo caso al sistema Intrastat e al sistema doganale. Abbiamo adottato a partire da gennaio 2026 una fortissima semplificazione all'import per quanto riguarda gli scambi intra-UE, abbiamo innalzato la soglia e quindi fondamentalmente abbiamo esonerato 10.000 operatori economici su 14.000, quindi un numero enorme di operatori all'import è stato esonerato dalla dichiarazione. Venendo a mancare questi dati, abbiamo utilizzato metodologie innovative, abbiamo utilizzato i dati di fattura dell'Agenzia Entrate e dei dati scambiati con gli altri paesi per garantire la stessa qualità. E concludo rapidamente dicendo che è la storia di una grande amicizia tra due istituti, perché in questi anni l'abbiamo costruito insieme, l'abbiamo disegnato, l'abbiamo fatto. All'origine c'era anche un comitato scientifico, siamo arrivati alla 28ª edizione. È un rapporto che ha consentito anche all'istituto di innovare. Noi siamo stati a livello internazionale i precursori di questi dati. Quando io andavo all'OECD tutti sapevano quanto esportavano il loro paese, ma nessuno sapeva quante erano le imprese esportatrici. Quindi noi siamo andati a dire: ma le imprese italiane sono quelle, e tutto il mondo ci ha copiato. È un prodotto che è diventato digitale, quindi un grande vantaggio, e non ci sono più due volumi che devono essere spediti per nave, arrivavano tre mesi dopo. Oggi avete al link www.annuariostatistici.it tutti i dati online disponibili a tutti, quindi tutti gli uffici dell'ICE li possono consultare immediatamente. Il tema interessante sulla misurazione è che l'utilizzo della fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, che noi abbiamo utilizzato per adottare altre semplificazioni nel settore delle statistiche congiunturali, può essere molto utile per andare a analizzare l'impatto delle imprese esportatrici. Noi misuriamo l'impatto delle imprese esportatrici solo andando a contare e a misurare l'impatto diretto. Queste imprese esportatrici a loro volta hanno un indotto, una catena del valore interno, e quindi noi saremo in grado, a partire dalla prossima edizione, di sviluppare nuove statistiche in cui andremo a misurare non solo il peso diretto, ma anche quello diretto delle imprese esportatrici sul tessuto produttivo italiano. Grazie.
1: A questo punto ringrazio naturalmente il direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche e Ambientali di Istat. Siamo giunti alla conclusione del nostro evento. A nome del presidente Matteo Zoppas, che è dovuto partire perché lo aspetta un aereo, anzi l'aereo non lo aspetta e quindi deve andare rapidamente. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui con noi oggi, grazie perché siete i nostri partner, i nostri portatori di interesse, coloro con i quali ci interfacciamo nell'assistere ogni anno 21.000 imprese che rappresentano il 30% dell'export nazionale. Ancora grazie e alla prossima.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Vi proponiamo adesso i lavori del Senato con lo svolgimento di interrogazioni del 2 luglio scorso. Buon ascolto.
4: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2609 della senatrice Naturale ed altri, concernente la tutela dell'olio extravergine d'oliva italiano. Prego, sottosegretario.
5: Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura considera il comparto olivicolo-oleario un settore strategico per il sistema agroalimentare nazionale, sia sotto il profilo economico e produttivo, sia per il valore identitario e culturale che esso esprime. Pertanto, abbiamo già attivato un insieme articolato di iniziative volte a garantire il corretto funzionamento della filiera e a prevenire fenomeni di squilibrio. In particolare, con il decreto ministeriale del 21 novembre 2024 è stato ricostituito il tavolo tecnico di filiera olivicolo-oleario quale sede permanente di confronto e coordinamento strategico tra istituzioni e rappresentanze della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione. Successivamente, con decreto direttoriale del 24 aprile 2025, è stata formalmente definita la composizione del tavolo strutturato in 5 gruppi di lavoro tematici. Tali gruppi hanno contribuito all'elaborazione del Piano Olivicolo Nazionale 2026-30, già sottoposto in una versione preliminare all'esame delle regioni e delle province autonome, destinato a costituire il principale strumento di programmazione strategica per lo sviluppo e rilancio del comparto. Il piano prevede, tra le principali linee di intervento, l'incremento della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva, lo sviluppo di cultivar resistenti alla xylella fastidiosa, la riduzione dei costi produttivi, il sostegno al reimpianto e alla modernizzazione degli oliveti anche con sistemi irrigui, nonché misure per la valorizzazione e promozione della qualità dell'olio extravergine italiano. Ciò premesso, in risposta al primo quesito posto dall'interrogante, mi preme evidenziare che il Governo ritiene prioritario rafforzare il monitoraggio dei margini commerciali e delle dinamiche dei prezzi lungo la catena distributiva, al fine di prevenire fenomeni distorsivi o speculativi e garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera. In tale prospettiva richiamo l'iniziativa congiunta avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT e del MASAF, che in data 13 maggio 2026 ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle principali sigle della grande distribuzione organizzata, GDO, tra cui ANCC Coop, Feder Distribuzione, Confcommercio, ANCD Conad e Fiesa Confesercenti, con l'obiettivo di accrescere la trasparenza delle dinamiche di formazione dei prezzi e prevenire possibili fenomeni speculativi connessi anche alle attuali tensioni geopolitiche internazionali. In tale contesto abbiamo concordato la definizione di un paniere di prodotti di largo consumo, tra cui l'olio, rappresentativo delle abitudini di acquisto degli italiani, al fine di monitorarne l'andamento dei prezzi e verificare la presenza di eventuali anomalie o distorsioni lungo la filiera. Peraltro, al fine di acquisire una piena conoscenza delle dinamiche di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agroalimentare e di individuare misure preventive e strategiche idonee a garantire maggiore trasparenza del mercato, il Governo ha avviato ulteriori confronti con l'industria alimentare e con le associazioni agricole nell'ottica di assicurare un'equa distribuzione del valore generato, la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e la sostenibilità economica del settore primario. In relazione a un distinto profilo di intervento concernente la tracciabilità e la tutela della qualità del nostro olio, il Ministero, per il tramite dell'ICQRF, assicura lo svolgimento di una costante e articolata attività ispettiva finalizzata a garantire la corretta rintracciabilità delle partite, prevenire fenomeni fraudolenti e assicurare la massima trasparenza informativa a tutela dei consumatori. Con riferimento a tale ambito, nel triennio 2023-25, pur non disponendo di competenze dirette in materia di controlli sulle importazioni, l'ICQRF ha comunque effettuato 266 verifiche presso porti e punti d'ingresso, sottoponendo a controllo documentale e analitico 342 prodotti del comparto oleario. A seguito dell'evoluzione del mercato, a decorrere dal gennaio 2026, è stato ulteriormente rafforzato il sistema di controlli attraverso specifiche linee di indirizzo rivolte agli uffici territoriali e ai laboratori, con il potenziamento dell'attività di vigilanza sulle partite di olio sfuso importato mediante verifiche presso stabilimenti, porti e valichi, controlli incrociati sul registro SIAN e attività di tracciabilità lungo la filiera presso frantoi, confezionatori e operatori commerciali. Sono inoltre previste percentuali dedicate di campionamento per gli oli confezionati e sfusi, con particolare attenzione ai prodotti di origine estera e a quelli dichiarati italiani o biologici, sottoposti anche ad analisi genetiche e multiresiduali. Riguardo poi alla strategia di valorizzazione dell'olio extravergine di oliva italiano, il Ministero ritiene essenziale promuovere l'identità, la qualità e la distintività dell'olio Evo 100% italiano, anche attraverso specifiche campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione. In tale ambito il Piano Olivicolo Nazionale 2026-30 prevede un articolato programma di promozione ed educazione finalizzato a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali, ambientali, culturali ed economiche dell'olio extravergine d'oliva italiano. Le iniziative riguarderanno campagne di comunicazione in Italia e all'estero, attività educative rivolte ai giovani, percorsi formativi destinati agli operatori della ristorazione e della distribuzione, nonché azioni di promozione dell'olioturismo attraverso visite a uliveti e frantoi, degustazioni e attività divulgative. Parallelamente, il Ministero ha attivato il progetto nazionale valorizzazione dell'olio Evo italiano, che prevede la diffusione di un nuovo spot istituzionale finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei consumatori rispetto al valore nutrizionale, ambientale, culturale ed economico del prodotto nazionale e a favorire scelte di acquisto maggiormente orientate alla qualità della trasparenza e la tracciabilità della filiera. Lo spot è stato inoltre aggiornato con la grafica Cucina Patrimonio UNESCO. Aggiungo che questo spot partirà nelle prossime settimane. Tra le priorità per la valorizzazione dell'olivicoltura italiana e la promozione del consumo di olio extravergine d'oliva di qualità rientrano anche le iniziative rivolte ai consumatori e agli operatori della filiera, finalizzate a rafforzare la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e territoriali della produzione nazionale. Le attività di comunicazione e promozione saranno ulteriormente rafforzate attraverso la partecipazione istituzionale a fiere ed eventi di settore quali Evolio, Expo, Sol e Olio Capitale 2026, nonché mediante programmi di promozione cofinanziati dall'Unione Europea ai sensi del regolamento UE numero 1144 del 2014, con particolare attenzione a prodotti DOP e IGP del comparto oleario e al contrasto dei fenomeni di italian sounding. A conferma dell'attenzione riservata al comparto olivicolo nazionale, ricordo la recente riunione del 29 maggio, convocata presso il Ministero dell'Agricoltura con i principali rappresentanti della filiera, finalizzata all'analisi dell'andamento del mercato e l'individuazione di possibili misure di sostegno al settore. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato il ruolo strategico dell'olivicoltura con il sistema agroalimentare nazionale, ricordando come l'Italia sia il primo consumatore mondiale di olio d'oliva, il terzo produttore e il secondo esportatore per valore e volume. Particolare attenzione è stata riservata al confronto con la grande distribuzione organizzata e alla promozione di nuovi accordi di filiera finalizzati a garantire maggiore stabilità economica al settore. In tale occasione è stata confermata l'imminente operatività del Piano Olivicolo Nazionale, che rappresenterà un importante impulso per il rilancio del comparto. Annuncio anche qui che il piano sarà nell'informativa della conferenza Stato-Regione il 7 di luglio. Confermo infine che il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione del mercato e della filiera olivicola olearia, adottando le iniziative necessarie a sostenere la competitività delle imprese, valorizzare la produzione nazionale e promuovere il consumo consapevole dell'olio extravergine d'oliva italiano.
4: Grazie sottosegretario La Pietra, interviene in replica la senatrice Naturale.
6: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Sicuramente siamo tutti consapevoli che il settore olivicolo è un settore strategico. Tante sono le iniziative, le proposte che lei ha elencato in questa lunga risposta. Però nei fatti, oggi il settore olivicolo è in netta crisi. Ci sono mobilitazioni in tutta Italia, quindi vuol dire che nei fatti non si riesce a mettere a terra quanto si dice. Innanzitutto la criticità sta nella qualità dell'olio italiano, che deve essere certificata, deve avere una filiera preferenziale, deve avere quindi un controllo preciso e puntuale che deve differenziarla dalle importazioni, perché lei poc'anzi ha detto che noi siamo i primi esportatori, però nel contempo non abbiamo un fabbisogno sufficiente di produzione di olio, tant'è che il piano dice che va implementata la coltivazione, e quindi se siamo grandi esportatori significa che facciamo dei blend con tanto olio importato, e questo non deve succedere per la tutela dell'alta qualità italiana e soprattutto per la tutela dei nostri produttori locali. Chiaramente i nostri costi non sono sostenibili rispetto ai prezzi di mercato, e questo non è possibile. Non è possibile quindi pensare che i nostri agricoltori vogliano implementare i loro terreni a olivicoltura, perché se non rende, se non c'è la sostenibilità, facciamo chiacchiere. E quindi anche per quanto riguarda la comunicazione sui giovani, andrebbe inserita proprio la formazione, come succede per il vino, anche per l'olio, negli istituti professionali. Questo è un qualcosa che dico da sempre, che ho inserito anche nel mio disegno di legge, che ritengo fondamentale, perché se non si crea proprio nel giovane la cultura anche di quello che è l'olio extravergine, di quello che rappresenta, perché purtroppo è proprio questo che manca. Sembra che l'olio di oliva sia olio d'oliva, non ci siano differenziazioni, invece davvero è fondamentale capire quale sacrificio e quale attenzione fa chi vuol seguire una filiera di qualità e quale invece segue chi è un semplice imbottigliatore che fa blend e che mischia oli. Infatti troviamo spesso nelle etichette olio extravergine di oliva, provenienza, miscele, oli, UE, extra UE. Quindi cosa c'è in queste bottiglie? Che danno facciamo ai nostri olivicoltori? Allora la tracciabilità nei porti deve essere garantita anche da bolle elettroniche che in partenza, perché è chiaro che poi non si può controllare sugli scaffali ogni bottiglia di olio, faremmo una lotta contro i mulini a vento. Allora in origine va accertato cosa arriva in Italia e differenziare questi prodotti proprio per la sostenibilità ambientale, perché parlare di olivicoltura significa parlare anche di territorio, significa dare attenzione a quelle che sono delle coltivazioni eroiche, quali gli alberi secolari, ma anche dare forza a chi invece fa produzione, quindi assicura una produzione, assicura quindi una filiera, assicura un mercato di prodotto nazionale. Parliamo di prodotto nazionale a questo punto, perché parlare di Made in Italy significa prendere l'olio estero e imbottigliarlo, magari addizionarlo di qualche aroma e diventa Made in Italy. Cioè non è possibile mettere sul mercato prodotti di questa tipologia. Il settore olivicolo è in allarme, i prezzi sono a terra, proprio questa prossima annata olivicola già si prevede una sciagura. E allora cosa si sta facendo? Sicuramente non si sta facendo nulla che possa aiutarli. L'ICQRF sicuramente fa un grande lavoro, ma serve la prevenzione, non si possono effettuare controlli, perché vediamo che l'olio, proprio perché ha un valore aggiunto molto alto, è il prodotto più contraffatto, quindi è un prodotto che viene attenzionato proprio dai furbetti che con questi blend sistemano qualunque porcheria, e purtroppo sulle nostre tavole arrivano delle porcherie. Ben venga la carta degli oli, ben venga i ristoratori che debbano essere responsabili di quello che mettono a tavola, sono i primi ambasciatori, questo sì, perché ai ristoratori davvero deve essere dato proprio una laurea ad honorem per quanto riguarda la salubrità dei cibi che mettono a tavola. E da lì anche il mio disegno di legge sul biologo in cucina, perché davvero serve qualità sulle nostre tavole e i nostri agricoltori possono garantirla. Quindi sottosegretario, la prego di controllare soprattutto in origine quanto voi definite nei piani, perché purtroppo spesso restano parole al vento. Grazie.
7: Grazie senatrice Naturale. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2033 della senatrice Rando ed altri, concernente la situazione del carcere Sant'Anna di Modena. Prego sottosegretario.
8: Grazie presidente. Allora, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, l'obiettivo di questo governo è quello di rendere sempre più moderni e sicuri i luoghi destinati alla detenzione, ottimizzando la gestione del patrimonio immobiliare. Nel caso specifico, la casa circondariale di Modena è di realizzazione relativamente recente, poiché inaugurata nel 1991 e integrata successivamente nel febbraio del 2013 con un nuovo padiglione detentivo da 150 posti. Nell'ultimo quinquennio l'istituto modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione gestiti dall'amministrazione centrale e finalizzati sia alla sicurezza dell'istituto, che è il miglioramento delle condizioni detentive con la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con sala regia, nonché di antiscavalcamento e antiintrusione, che hanno ricevuto il certificato di regolare esecuzione il 23 agosto 22. Sono stati inoltre affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture piane dei fabbricati servizi centrali, matricola, nuovi giunti, semiliberi e cucina mensa di servizio, con un certificato di ultimazione lavori emesso il 5 gennaio del 2023. Negli anni 22 e 23 sono stati inoltre assegnati al PRAP Emilia-Romagna fondi per la realizzazione e la ristrutturazione di spazi trattamentali, come rifacimento del manto erboso del campo polivalente, e sono state avviate lavorazioni finalizzate alla trasformazione agroalimentare, e nel 2023 è stato rifatto l'impianto idrico. Si segnala in particolare che sono in corso anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna, tutti in grado ovviamente di avere effetto anche sull'indice di affollamento dello stesso circondario, e di cui beneficerà ovviamente anche il carcere di Modena. Presso la casa circondariale di Bologna è prevista la realizzazione di un nuovo padiglione da 150 posti a cura del MIT. Per quanto riguarda il nuovo istituto penitenziario di Forlì, da 250 posti, la realizzazione dell'opera è stata suddivisa in due stralci, in funzione dei finanziamenti di tempo ovviamente disponibili. I lavori di secondo stralcio risultano essere stati ultimati e i lavori di completamento a cura del MIT sono confluiti nella cosiddetta linea 5 del programma del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con un termine di ultimazione previsto per il quarto trimestre del 2027. A cura del MIT sarà realizzato il nuovo padiglione da 80 posti della casa circondariale di Ferrara, realizzato e finanziato quindi nell'ambito degli interventi complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un termine di ultimazione dell'opera a maggio 27. Inoltre, la cosiddetta linea 2 del programma del commissario straordinario è contemplata la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti da realizzarsi entro il quarto trimestre 27. Prosegue inoltre l'attuazione degli interventi previsti dal programma del commissario straordinario, in cui sono stati previsti, nell'ambito dello specifico distretto dell'Emilia-Romagna, l'ampliamento degli istituti penitenziari di Reggio Emilia, con la realizzazione di nuovi moduli detentivi da 24 posti ciascuno, nonché gli interventi presso la casa di reclusione di Castelfranco Emilia per la realizzazione entro il quarto trimestre del 2026 di ulteriori 36 nuovi posti detentivi. Si tratta quindi di interventi che consentiranno di migliorare anche le condizioni generali di vivibilità all'interno del carcere di Sant'Anna di Modena, dove comunque non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte, CEDU, è atteso che ogni detenuto risulta avere a disposizione spazi di vivibilità superiori ai limiti. Quanto alle iniziative volte ad attenuare i disagi connessi all'innalzamento delle temperature estive, anche per quest'anno 2026 l'amministrazione ha inteso assicurare continuità alle iniziative già adottate lo scorso anno. La circolare del 31 marzo 26 è stata infatti richiamata all'attenzione di tutti i provveditorati regionali affinché verifichino che in ogni istituto siano adottate misure adeguate per fronteggiare le alte temperature, ridurre le condizioni di disagio della popolazione detenuta. In questo quadro è stato chiesto di rafforzare anche le attività trattamentali, sportive, teatrali, di laboratorio, insieme all'attivazione tempestiva degli staff multidisciplinari, così da assicurare quotidianamente la tutela del benessere psicofisico delle persone ristrette. Le indicazioni operative impartite vanno nella direzione di una gestione attenta alle condizioni quotidiane degli istituti, rimodulazione degli orari dei passeggi per evitare l'esposizione nelle ore più calde, potenziamento dei punti idrici e dei nebulizzatori nei cortili, realizzazione, ove possibile, di aree ombreggiate,
9: maggiore utilizzo di spazi comuni più freschi, disponibilità di acqua potabile, riserve idriche negli istituti maggiormente esposti a carenze, incremento dei frigoriferi nei reparti, adeguamento dei menù alla stagione estiva anche tramite il sopravvitto e particolare attenzione sanitaria nei confronti delle persone più vulnerabili agli effetti del caldo. Va inoltre evidenziato che proprio in ragione della criticità determinata dall'innalzamento della temperatura, la Direzione Generale competente ha disposto l'assegnazione di fondi per più di 500.000 euro a favore dei provveditorati regionali, da distribuire quindi tra gli istituti del rispettivo ristretto per acquisto di congelatori, frigoriferi, ventilatori. Con specifico riferimento alla Casa Circondariale di Modena è in corso anche la realizzazione di impianti di climatizzazione nelle sale di socialità per un importo di circa 60.000 euro.
7: Grazie sottosegretario Stellari, interviene in replica la senatrice Rando.
10: Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Stellari per la risposta, ma ascoltandolo pensavo che stesse parlando di altre cose. Mi sento totalmente insoddisfatta da questa risposta, perché il carcere di Modena, della quale l'interrogazione ha oggetto, lo vivo, lo vado a visitare, mi sembra un'altra cosa. Quindi da cosa nasceva questa interrogazione? Nasceva appunto dalla necessità di riportare l'attenzione del governo questa situazione, che da tempo è nota e che da troppo tempo viene denunciata anche da chi ogni giorno lavora in questa casa circondariale. Dicevo prima che è una situazione che conosco direttamente, l'ho visitata più volte, l'ultima poche settimane fa. Quella struttura, insieme ad altri rappresentanti dell'istituzione, io ho potuto ascoltare le preoccupazioni del direttore, della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, sanitario, sociale, anche dell'organizzazione sindacale e delle associazioni impegnate anche nel mondo del volontariato, impegnate nel mondo penitenziario. Sottosegretario, il carcere di Modena rappresenta purtroppo uno dei simboli della crisi del sistema penitenziario italiano. È una struttura che dovrebbe ospitare 372 persone, ne contiene 517. Come abbiamo potuto appurare durante la visita di qualche settimana fa, la struttura è caratterizzata ancora oggi da infiltrazione d'acqua, impianti elettrici obsoleti, carenze manutentive, insufficienza di personale, scarsità di educatori. A fronte di 517 persone abbiamo 3 educatori. E condizioni ambientali che durante i mesi estivi diventano quasi insopportabili. In alcune celle, durante le ondate di calore, si raggiungono temperature che mettono seriamente a rischio la salute e la stessa dignità delle persone. E vorrei anche sottolineare un altro aspetto, perché abbiamo ascoltato anche gli operatori che lavorano dentro la casa circondariale. Quando parliamo appunto delle carceri, dobbiamo pure parlare degli uomini, delle donne, della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, degli operatori sanitari, degli educatori, degli assistenti sociali, di tutti quelli che garantiscono quotidianamente il funzionamento degli istituti e che svolgono il lavoro con grande senso dello Stato, nonostante organici sottodimensionati, turni massacranti, ferie rinviate e condizioni di lavoro sempre più difficili. A loro da quest'Aula va il nostro grande ringraziamento e la nostra piena vicinanza. Ma i dati ci dicono che la situazione di Modena non è un caso isolato. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con i dati dei primi 5 mesi del 2026, ci consegna un quadro drammatico. Quasi 65.000 persone detenute, un tasso medio di sovraffollamento del 139%. Numeri che raccontano un sistema che ha raggiunto livelli di sofferenza senza precedenti negli anni scorsi. Aumentano le presenze degli istituti penitenziari minorili, cresce il numero dei bambini costretti a vivere in carcere con le loro madri, crescono le tensioni, gli episodi di autolesionismo, il disagio psichico e cresce purtroppo il numero dei suicidi. Proprio Modena è stato teatro di tragedie che dovrebbero scuotere le coscienze di tutti. Nel 2025 all'interno del Sant'Anna si sono registrati almeno 5 suicidi. Nel 2026 già altre 2 persone si sono tolte la vita. L'ultima tragedia solo 10 giorni fa, quella di un detenuto di appena 30 anni che già in passato aveva tentato più volte di togliersi la vita. Una vicenda che rende ancora più evidente quanto sia urgente rafforzare i percorsi di presa in carico delle persone più fragili, garantire un adeguato supporto psicologico e psichiatrico e assicurare condizioni detentive che non aggravino situazioni di sofferenza già profonde. Ogni suicidio in carcere rappresenta una sconfitta dello Stato, il fallimento di un sistema che non riesce a garantire tutela, presa in carico, supporto psicologico e condizioni minime di dignità. Eppure, di fronte a questa emergenza, continuiamo a vedere un governo che preferisce la propaganda alle soluzioni, un governo che continua a proporre nuovi reati, nuove fattispecie penali, nuove misure simboliche, alimentando l'idea che la sicurezza si costruisce semplicemente aumentando il numero delle persone recluse. Ma i fatti ci dicono esattamente il contrario. Le vostre politiche sulla sicurezza stanno producendo insicurezza, perché più detenuti senza investimenti adeguati significano più sovraffollamento e più tensione, più disagio, più violenza, più recidiva. La sicurezza si costruisce riducendo la recidiva. La recidiva si riduce attraverso la formazione, il lavoro, il sostegno psicologico, la salute mentale, il reinserimento sociale. Le esperienze positive che esistono nel nostro paese dimostrano proprio questo, che quando le persone detenute acquisiscono competenze professionali, hanno la possibilità di costruire un percorso di reinserimento, i tassi di recidiva diminuiscono drasticamente. E questo significa più sicurezza per tutti. Una persona che esce dal carcere con una prospettiva di vita diversa è una persona che difficilmente tornerà a delinquere. Quindi chiediamo di tornare allo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Le madri e i padri costituenti avevano compreso che la funzione della pena non è la vendetta e che una società è più sicura quando lo Stato riesce a recuperare le persone, non quando si limita a custodirle a condizioni disumane. È garanzia di per tutta la collettività. Servono investimenti sull'edilizia carceraria, serve un'assunzione, servono più educatori, più psicologi, più personale sanitario, servono percorsi di formazione professionale e di reinserimento lavorativo. La distanza tra i principi della Costituzione e la realtà delle carceri italiane è diventata troppo grande ed è una distanza che questo governo fino ad oggi non ha saputo e non ha voluto colmare. Grazie.
7: Grazie senatrice Rando. Sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2249 della senatrice D'Elia ed altri concernente la tutela delle donne in stato di gravidanza recluse nella casa circondariale Re Bibbia di Roma.
8: Grazie Presidente. Allora, l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si occupa della casa circondariale femminile di Roma Re Bibbia, in particolare della presenza nel suo interno di donne detenute in stato di gravidanza che vengono indicate come numerose. Si ritiene opportuno precisare che le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele. E al contrario, le informazioni acquisite dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento confermano che l'amministrazione penitenziaria opera sul pieno rispetto delle operazioni normative e delle linee guida sanitarie, assicurando alle detenute in gravidanza e alle madri con figli condizioni di assistenza adeguate e costantemente monitorate. Alla data del 23 giugno 26 presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Re Bibbia risulta presente una sola detenuta in stato di gravidanza. Questa amministrazione assicura specifiche procedure assistenziali che trovano immediata applicazione qualora si verifichino tali situazioni. In particolare, in tali casi, alle detenute vengono disposti tutti gli accertamenti del caso, vengono seguite dal servizio sanitario dell'ASL Roma 2 con il supporto di specialisti ginecologi e ostetrici, i quali assicurano prestazioni dedicate, monitoraggi ed ecografie ostetriche nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, e questo ai sensi dell'articolo 147 codice penale, ovvero per le detenute in attesa di giudizio a comunicare lo stato di gravidanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 11 dicembre 25 numero 48.
9: Alla medesima data del 23 giugno del 26, presso la sezione Nido, è presente una sola detenuta con un figlio minore al seguito e in tali casi, sin dall'ingresso, le madri e i minori vengono presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale con consulenze pediatriche finalizzate alla tutela della salute psicofisica dei bambini, visite periodiche di controllo dello sviluppo, indicazioni alimentari e promozione delle vaccinazioni obbligatorie. È garantita la fornitura di latte, acqua per i lattanti e i prodotti per lo svezzamento dei bambini più grandi. In collaborazione con il volontariato sono organizzate attività ludiche e interventi di sostegno psicologico, anche in preparazione all'allontanamento del minore dalla madre al compimento del terzo anno di età. Dal progetto dell'Istituto 2025 emerge la continuità di iniziative dedicate alla genitorialità e alla relazione madre-bambino, con il coinvolgimento di psicologhe, degli enti del terzo settore e operatori qualificati. Le misure adottate evidenziano l'impegno dell'amministrazione nel garantire la tutela integrale delle detenute e dei minori attraverso interventi sanitari psicologici e sociali coordinati tra loro, nel rispetto delle disposizioni normative e dei diritti fondamentali. Questa amministrazione mantiene quindi una costante vigilanza su tale genere di situazioni in accordo con le competenti autorità sanitarie e giudiziarie, al fine di assicurare la piena tutela delle persone ristrette e dei minori presenti negli istituti. Grazie.
4: Grazie sottosegretario Stellari. Interviene in replica la senatrice D'Elia.
11: Sì, grazie presidente. Sottosegretario, grazie della risposta. Ma come faccio a essere soddisfatta? Nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che i bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Lei ha detto non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino e nessuna donna incinta dovrebbe stare in carcere. Noi siamo dentro una situazione di grande sofferenza delle nostre carceri. Il sovraffollamento al 31.5 era al 139%. La collega Rando prima di me ha ricordato i suicidi che non riguardano solo i detenuti, in qualche caso riguardano anche la polizia penitenziaria, chi lavora nel carcere, 32 quest'anno. Ognuno di questi è una persona. Persino il garante nazionale indicato da voi, Turrini Vita, ieri ha parlato di indulto. A titolo personale, non come garante, ma ha parlato di indulto. È evidente che c'è una situazione tale per cui forse solo un atto di clemenza potrebbe rimettere in asse il sistema penitenziario con la propria capacità di accogliere le persone. Ma veniamo alle madri e bambini. A Roma nel 2025 sono stati presenti 22 mamme e 24 bambini, di cui 5 mamme anche incinte. Voglio anche dire che questa interrogazione parte da una visita ispettiva che l'onorevole Michela Di Biasi ha tenuto esattamente 9 mesi fa. Immagino che alcune di quelle mamme abbiano, spero felicemente, partorito, spero fuori dal carcere. Nel 2026 fino ad oggi sono state presenti 8 mamme e 10 bambini, di cui una mamma era anche incinta. Il tema dei bambini in carcere è stato peggiorato dalle vostre iniziative legislative, lei l'ha ricordato, tra l'altro un decreto che è stato fatto per impedire, per togliersi dal fatto che la discussione parlamentare teneva inchiodata in commissione, grazie alla nostra opposizione, il disegno di legge sulla sicurezza. Un decreto che ci ha fatto fare un passo indietro rispetto a quello che persino il guardasigilli fascista Alfredo Rocco aveva previsto, e cioè che una donna in tale condizioni dovesse obbligatoriamente scontare la pena non prima che il figlio avesse compiuto un anno di vita. Voi l'avete fatto diventare facoltativo, da obbligatorio a facoltativo il rinvio dell'esecuzione penale, e il numero dei bambini in carcere sta crescendo, questa è la verità, come sta crescendo la popolazione negli istituti minorili, che era una situazione invece non sovraffollata in questo paese dopo i vostri decreti. Al 31 marzo le carceri italiane ospitavano 2.800 donne, pari al 4,4% della popolazione, e il sovraffollamento comunque delle donne è alto, è comunque un sovraffollamento alto. A questo si aggiungono 22 ragazze detenute nelle carceri minorili. Io non posso essere soddisfatta della sua risposta, perché lei non vede un'emergenza. Il sovraffollamento nei reparti femminili al 134,5%. Il 16,7%, dice Antigone nell'ultimo rapporto, delle celle visitate non aveva la dotazione del bidet come obbligatoriamente previsto dal regolamento penitenziario. Nel 25% dei casi mancava un servizio di ginecologia. Vede, sottosegretario, la dignità di ognuno di noi l'ha per il solo fatto di essere una persona. Non si deve meritare la dignità per il solo fatto di essere nati. Si ha diritto ad essere trattati in modo dignitoso. Non è un paese civile un paese che tratta in questo modo i propri detenuti, le proprie detenute. Quello che succede nelle nostre carceri non è dignitoso.
7: Grazie, senatrice D'Elia. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 1702 della senatrice Lorenzin ed altri, concernente la destinazione a fini sociali di un edificio confiscato alla criminalità di Ostia. Prego, sottosegretario.
12: Grazie, Presidente. L'articolo 48 del codice antimafia, che disciplina la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stabilisce che dopo la confisca definitiva tali beni vengono acquisiti al patrimonio dello Stato per destinarli a finalità di ordine pubblico e di interesse sociale. L'obiettivo di sottrarre i beni alle organizzazioni criminali e di destinarli a beneficio della collettività, favorendo lo sviluppo sociale ed economico dei territori. La procedura per la destinazione è gestita dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che deve garantire al contempo le esigenze di tutela dei terzi creditori, specialmente quelli del soggetto a cui sono stati confiscati i beni, come previsto dal medesimo codice antimafia. Con particolare riferimento al caso segnalato nell'interrogazione, ricordo che l'immobile situato in via dell'Idroscalo a Ostia fa parte del patrimonio aziendale di Immobilgest 2010 SRL, le cui quote sono state attinte al patrimonio dello Stato nell'ambito di una procedura di confisca del Tribunale di Roma divenuta definitiva dal 16 luglio 2021. Nel predetto stabile sono ubicati sia i locali utilizzati dalla Palestra della Legalità, sia quelli locati all'associazione culturale Mai Che Musical, in forza di un contratto sottoscritto l'8 agosto 2013, quindi in epoca antecedente al sequestro. Successivamente alla irrevocabilità della confisca, al fine di procedere alla destinazione prevista dal predetto articolo 48 del codice antimafia, l'agenzia ha chiesto al rappresentante legale della predetta azienda se fosse possibile estromettere parte del patrimonio immobiliare senza creare nocumento per i creditori sociali. Le determinazioni assunte a riguardo hanno consentito di destinare la porzione dell'immobile dedicata alla Palestra della Legalità in favore di Roma Capitale. Già dal marzo 2019, infatti, durante la fase giudiziaria del sequestro, grazie a un accordo tra il Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia, il compendio era stato adibito a struttura sportiva con vocazione sociale, divenendo negli anni un simbolo di riscatto e inclusione sociale. Poi nel mese di giugno del 2023 è stato formalmente trasferito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale per offrire opportunità ai giovani del territorio e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport. Per quanto riguarda il cespite utilizzato dall'associazione culturale Mai Che Musical, invece l'agenzia ha riferito che il contratto di locazione si è risolto in seguito all'intervenuta definitività della confisca. Tuttavia, in attesa di valutare l'estromissione del bene dal patrimonio aziendale per destinarlo ai sensi del codice antimafia, si è ritenuto di mantenere il rapporto con l'associazione, in modo da conservare una redditività utile al pagamento dei creditori aziendali. A tal riguardo l'agenzia ha evidenziato che la destinazione pubblicistica dei locali adibiti alle attività dell'associazione culturale Mike Musical potrà avvenire solo dopo aver appurato, con ragionevole certezza, che tale bene non dovrà essere venduto per pagare i creditori della società Immobil Gest. In conformità alle disposizioni del codice antimafia, infatti, è stato ritenuto di dover procedere all'alienazione di parte degli asset patrimoniali della predetta società al fine di soddisfare i crediti esistenti, la cui componente prevalente è rappresentata dall'IMU relativa agli immobili aziendali, maturata nel periodo successivo al sequestro. A tale fine è stata recentemente avviata, sulla base dell'articolo 60 del codice antimafia, la procedura di vendita del ramo aziendale della società, denominato distributore carburante Tamoil, confinante con il fabbricato di via dell'Idroscalo a Ostia. Segnalo a riguardo che l'8 aprile scorso il direttore dell'agenzia ha firmato il decreto per la vendita, interessando anche il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha quindi provveduto a calendarizzare la relativa procedura, fissando la data per l'asta unica al 16 giugno scorso. Tuttavia, questo primo tentativo di vendita del ramo aziendale Tamoil si è concluso con esito negativo. L'agenzia è ora in procinto di richiedere al predetto Consiglio Nazionale del Notariato la calendarizzazione di un secondo tentativo di vendita con riduzione del prezzo a base d'asta, le cui tempistiche non sono preventivabili. Come comunicato dal direttore dell'agenzia, nonché da legale rappresentante della società e coadiutore della procedura di confisca, si auspica che le risorse derivanti da tale operazione siano sufficienti all'integrale soddisfacimento dei debiti sociali. Ciò consentirà con ragionevole probabilità di estromettere dal patrimonio aziendale della Immobil Gest i restanti immobili, inclusa la porzione di locale attualmente in uso all'associazione Mache Musical, cui si fa riferimento nell'interrogazione, ai fini della loro destinazione pubblicistica ai sensi dell'articolo 48 del codice antimafia. Assicuro comunque che l'agenzia continuerà a seguire attentamente l'intero processo di destinazione del bene in questione, affinché venga restituito al territorio attraverso il suo impiego per scopi istituzionali o sociali. Restituire alla comunità un bene confiscato, infatti, significa dare un segnale forte della presenza dello Stato ed è una testimonianza tangibile dell'efficacia dell'azione condotta dal governo per contrastare il potere mafioso e affermare il principio di legalità.
4: Grazie, sottosegretario Molteni. Interviene in replica il senatore Verini.
13: Sì, grazie, Presidente. Intanto, questa interrogazione è molto più fortunata di altre, perché il governo ha impiegato appena 17 mesi, 520 giorni a rispondere, e altre hanno avuto un destino e hanno un destino peggiore. La sua risposta, Vice Ministro, però inquieta, perché è molto dettagliata dal punto di vista formale, ma sostanzialmente lei non rassicura, nel senso che Ostia è una zona, come lei sa, che ha conosciuto e ancora oggi conosce un tasso di criminalità e di presenza della criminalità organizzata molto pesante. Il tema balneari poi è uno emblema di questa situazione di illegalità. Il bene confiscato in oggetto oggi è conosciuto non solo localmente, proprio perché ospita la palestra della legalità, un'esperienza di grande valore sociale. Poi c'è questo aspetto che riguarda una porzione che è oggetto di interrogazione, e lei lo ha ricordato, che in qualche modo ha mantenuto una assegnazione a un privato. Quando, ai sensi dell'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 159 del 2011, virgolette, la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. Noi non siamo pregiudizialmente contrari al fatto che una porzione di quell'edificio possa essere anche assegnato per la gestione ad altri soggetti diversi dalla palestra della legalità. Naturalmente tutto questo con regole, con partecipazione a bandi e soprattutto in accordo con i gestori, i promotori di quell'esperienza di grande valore sociale, in accordo con il municipio, insomma in raccordo e in accordo con la comunità locale, ma ripeto, nel rispetto delle regole. Ma detto questo, mentre continua, per i motivi che lei ha detto, il fatto che lì, in attesa di verifiche legate alla possibilità di usare perfino quell'immobile, che vuol dire, Presidente, Viceministro, che la palestra della legalità verrà sloggiata? Lei ci ha detto oggi, ci ha ventilato che potrebbe chiudere un'esperienza di grande valore sociale. Questo è un tema che lei deve, che lei, voi, il governo devono chiarire, perché noi dobbiamo rassicurare non tanto e solo i gestori della palestra, quanto quella comunità, che quell'esperienza continui a funzionare, perché è fondamentale per quella comunità che quel simbolo continui a funzionare. Ma non siamo, ripeto, contrari che una porzione possa essere adibita anche ad altri usi, ma se vogliamo che qualcuno, quella società, possa, nel rispetto delle regole, dei bandi o di qualsiasi altra forma regolare, continuare a gestire quella porzione, beh, vanno garantite nelle attività di quella esercitate in quella porzione dei canoni sociali, della possibilità che famiglie che non hanno le risorse possano gratuitamente partecipare. Questa è la finalità sociale di un bene confiscato. Per partecipare a quei corsi che si svolgono in quella porzione ci vogliono 50 euro di iscrizione più 100 euro al mese, quindi questo non prevede l'agevolazione per famiglie i cui figli vorrebbero, ma per ragioni finanziarie non possono partecipare. Quindi lei non ci ha rassicurato, anzi, per certi aspetti

0: come dire, ha costruito, ed è anche un esempio di legislazione antimafia, di prevenzione e di contrasto, va presa sul serio. Bisogna fare in modo che i beni confiscati abbiano poi relative risorse finanziarie da assegnare agli enti locali, ai comuni, i quali spesso hanno degli scheletri, hanno delle cose che non possono utilizzare per mancanza di finanziamento. E i beni mobili oppure le attività economiche e industriali, io prevedo, non solo io naturalmente che non sono nessuno, ma si prevede che aumenteranno, perché le mafie, come lei sa e credo che il governo dovrebbe sapere, penetrano nell'economia, penetrano nelle imprese, penetrano nell'attività dei mercati finanziari, economici. Quindi è possibile e prevedibile che i beni confiscati, imprese, attività commerciali, attività industriali, attività turistiche, aumentino, possano aumentare, quindi la necessità di far lavorare dopo la confisca quelle realtà nella legalità. Allora bisogna dare risorse anche a questi, managerialità, know-how, altrimenti qualcuno può pensare che quando c'erano le mafie quei beni funzionavano e quando li prende lo Stato non funzionano, e questa sarebbe una grave sconfitta, non solo economico-finanziaria, ma una grave sconfitta culturale e sociale. E invece la legalità deve essere al primo posto di uno Stato come il nostro.
1: Grazie senatore Verini, grazie sottosegretario Molteni. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Giovanni Leporale in regia. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ha trascorso la sua prima notte da detenuto a Bollate. La famiglia ha presentato istanza per la grazia, sulla quale è arrivato anche un chiarimento dal Ministero di Giustizia. Fausto Bertuccioli.
3: Si esclude che sia stato compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. In una breve nota dopo l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il Guardasigilli Nordio, il Ministero di Giustizia chiarisce che non sono stati compiuti passi in vista di un atto di clemenza per Mario Roggero, prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. La famiglia ha comunque già depositato una richiesta di grazia, firmata dalla moglie del gioielliere di Grinzane e Cavour, che ieri, prima di entrare a Bollate, ha detto subisco un'ingiustizia. Bisognerà comunque attendere entro 90 giorni le motivazioni della conferma della condanna da parte della Cassazione. Gli avvocati della difesa hanno poi presentato un'istanza per il differimento della pena e una sospensione urgente. Il giudice di sorveglianza, ai fini della permanenza in carcere, dovrà poi valutare una serie di elementi, come l'età, 72 anni, del neodetenuto. Poco praticabile la strada di una candidatura politica, visto che una condanna definitiva per omicidio fa decadere i diritti politici. I suoi avvocati non hanno escluso poi un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
2: Il caso Roggero, cui stamane ha fatto visita in carcere il ministro Salvini, e la legge elettorale sono al centro del dibattito politico. Il servizio di Noemi Giunta.
4: Sta bene, è sereno, riferisce Matteo Salvini alla stampa che lo aspetta fuori dal carcere di Bollate dopo la visita di un'ora a Mario Roggero.
5: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
4: Richiesta di grazia sostenuta da tutto il centrodestra, come conferma l'Azzurro Tajani intervistato da un quotidiano. E futuro nazionale di Vannacci annuncia gazebo in tutta Italia a sostegno della legittima difesa, cosa che rinforza a sinistra l'impressione di una gara al rialzo. Partita a destra la rincorsa sulla propaganda per la sicurezza, le afferma la Dem Braga, mentre la segretaria Schlein alla festa del PD di Sant'Ilario ribadisce.
6: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
4: Salvini populista fa danno a Roggero, dichiara Maraio PSI, e sulla legge elettorale torna Magili più Europa con un avvertimento. Con la norma che annulla i voti delle liste sotto il 3%, tranne la prima, il centrosinistra perde.
2: Legge elettorale dunque in primo piano nei lavori parlamentari. Dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'esame in Commissione Affari Costituzionali, dove potrebbe essere incardinato già la prossima settimana. Palazzo Madama ha concluso i lavori con il via libera alle risoluzioni sui preaccordi tra governo e regioni Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Un primo passo verso l'autonomia differenziata nel programma di centrodestra e del ministro Calderoli. Riforma che, come pensata in passato, fu bocciata dalla Corte Costituzionale. Per questo ed altro la contrarietà delle opposizioni, ma per la maggioranza l'intesa ha tenuto conto dei rilievi della Consulta. Martedì pomeriggio il Senato tornerà a riunirsi per il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, alcune deleghe al governo e per la conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Cambiamo argomento. Fine settimana bollente per l'Italia, disagi previsti anche per il traffico dovuto alle partenze. Francesca Fornario.
7: La terza ondata di calore dell'estate ha raggiunto il suo picco. Registrate temperature oltre 40 gradi a Terni, Foggia, Cagliari. Oggi sono 16 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore e l'afa persisterà anche domani. Per sfuggire al caldo, chi può ha scelto di partire per il fine settimana. In questo momento il traffico è ancora intenso su strade e autostrade. Bollino rosso per la viabilità fino al pomeriggio e rosso di nuovo per il rientro domani in serata. Disagi anche per le piogge che ieri hanno colpito varie zone del nord. A causa del cambiamento climatico, i temporali estivi rischiano di trasformarsi in grandinate, come quella che ieri in Brianza ha danneggiato tetti e auto. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà martedì, quando una perturbazione scenderà verso il meridione, apportando un crollo delle temperature.
2: Alte temperature quindi per periodi prolungati che possono avere un forte impatto anche sull'economia. Si parla di una specie di tassa climatica. Fabio Comini.
8: A fare un po' di stime la Confesercenti, 30-60 giorni all'anno di temperature estreme possono sottrarre all'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, una cifra pari allo 0,2-0,4% del PIL, facendo in sostanza la somma tra maggiori costi e minori entrate. In termini di vendite e ricavi, la voce più impegnativa tra i 2 e i 4 miliardi è quella per gli investimenti ormai obbligati, come per esempio gli impianti di climatizzazione, con conseguente aumento delle spese per la bolletta, altri 2-3 miliardi. Poi c'è il calo di produttività nel lavoro, stimato fino a 3 miliardi, cui si dovrebbero aggiungere le perdite di fatturato nei settori più esposti, dall'edilizia all'agricoltura al commercio, in particolare quello di vicinato. Il caldo estremo è come una tassa climatica, dice il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. Pesa sulle famiglie a più basso reddito, ma incide anche su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo.
2: E questa era l'ultima notizia, grazie a Giovanni Leporale in regia, dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buongiorno da Tiziana Di Simone, pronta ad offrire un caffè freddo, direi ghiacciato, in queste giornate torride che stringono l'Europa nella morsa di temperature elevate e di incendi, purtroppo. Ancora la Spagna in prima linea in questi giorni, 3 incendi boschivi in varie zone, anche a Saragozza con caldo, vento e umidità ad alimentare le fiamme. Sabato scorso avevo ricordato proprio da questi microfoni che da Bruxelles la Commissione aveva deciso in primavera di creare una cabina di regia per combattere gli incendi, visto che nel 2025 l'Europa ha vissuto la peggiore stagione di incendi boschivi da quando sono iniziati le rilevazioni, con oltre 1 milione di ettari bruciati. Ed è evidente che non va meglio in questo 2026, allora cerchiamo di capire se sta funzionando questa cabina di regia. Diamo il benvenuto al nostro caffè a Giuseppe, a Francesco Delisi, scusate, che lavora ogni giorno al centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Buongiorno Francesco Delisi.
2: Buongiorno.
1: Allora, questa cabina di regia contro i roghi è all'interno del centro di risposta alle emergenze, come funziona?
2: Allora, direi che la nostra cabina di regia a livello europeo è soprattutto una cabina di coordinamento della preparazione, del monitoraggio e della risposta europea agli incendi. Quest'anno, per fronteggiare la stagione degli incendi, ci siamo concentrati su due livelli: da una parte un livello di preparazione agli incendi e dall'altra un livello di risposta agli incendi. Per quello che riguarda il primo livello, abbiamo coordinato il preposizionamento strategico di circa 800 vigili del fuoco in provenienza da 14 paesi europei e li abbiamo preposizionati in aree ad alto rischio in 6 paesi europei. Questo va dal 15 di giugno, quando sono partite le operazioni, al 18 di settembre. E i paesi ad alto rischio sono quelli del bacino mediterraneo, quindi Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Le finalità di questo preposizionamento sono due: da una parte rafforzare la risposta e dall'altra un programma di apprendimento reciproco. Allo stesso momento ci siamo anche mossi sul livello di risposta.
1: E qui come vi siete invece, come state agendo, sì, su questo fronte?
2: Sì, su questo fronte quando un paese del meccanismo di solidarietà di protezione civile europeo fa richiesta di assistenza per fronteggiare un'emergenza incendi, noi facciamo leva su una flotta che ha una disponibilità totale di 22 aerei antincendio, che sono aerei di leggeri e aerei di media capacità, e anche 5 elicotteri pronti a sostenere i paesi che sono colpiti dall'emergenza.
1: E quindi questo è tutto, diciamo, quello che voi potete offrire in questo momento. Senta, questo centro di coordinamento dove lei lavora, quando è nato e quanti paesi partecipano? Tutti i paesi europei?
2: Sì, il centro è nato nel 2013, quindi 13 anni fa, ed è il cuore pulsante di questo meccanismo che le dicevo, cioè il meccanismo europeo di protezione civile, che invece è nato nel 2001. E i paesi che ne fanno parte sono i 27 stati membri dell'Unione Europea e 10 altri paesi, che sarebbero poi 2 paesi nordici, l'Islanda e la Norvegia, 2 paesi dell'Est Europa, la Moldova e l'Ucraina, la Turchia e 5 paesi dei Balcani.
1: Quindi già lavoriamo in questi termini. Qual è l'ultima volta che lei, Francesco Delisi, che è proprio in turno in questa sala operativa, ha dovuto coordinare un'emergenza europea? Così capiamo come lavorate quotidianamente, se ci fa un esempio.
2: Certo, è stato poco meno di 2 settimane fa, quando abbiamo ricevuto la richiesta di assistenza francese per un incendio a Trevillac, che è nei pressi di Perpignano, nei Pirenei orientali.
1: In Francia.
2: In Francia, esatto, nella parte sud della Francia, e quella era stata una giornata particolarmente impegnativa in Francia, con 17 incendi attivi, e quello di Trevillac era in fase di espansione e le previsioni meteorologiche erano negative, erano cattive per i giorni a seguire, per cui la Francia ha richiesto aiuto e ha richiesto specificamente 4 aerei leggeri Io sono arrivato per il turno di notte poco prima delle 20 e i colleghi del turno di giorno ci hanno immediatamente messo al corrente della situazione. Poi abbiamo effettuato il passaggio di consegne che si svolge di routine e abbiamo ultimato le procedure con i colleghi del turno giornaliero, quindi incluso lo scambio di
1: Passate le
2: informazioni
1: consegne,
2: operative.
1: insomma, come un po' succede in tutte queste sale operative, ovviamente lì quanti siete in tutto, così capiamo, ci facciamo una specie di fotografia radiofonica, quanti siete in tutto?
2: Sì. Siamo 25 che di noi che svolgiamo la stessa funzione in provenienza da
1: E
2: vari paesi
1: operate dove,
2: dell'Unione Europea.
1: fisicamente, dov'è? All'interno del Palazzo Berlimo oppure dove? Della Commissione?
2: Vicino a
1: Vicino.
2: circa 100 metri.
1: Quindi tutto nel quartiere europeo. Senta, per chiudere, Francesco Delisi, abbiamo detto che l'Unione Europea ha rafforzato questo coordinamento per combattere gli incendi e sta anche aprendo un centro specifico a Cipro. Che tipo di lavoro verrà svolto? Siamo al centro del Mediterraneo, no? Come diceva anche lei prima.
2: Esattamente, quindi a Cipro stiamo aprendo un nuovo hub regionale antincendio che avrà un duplice obiettivo. Da una parte svolgere attività di formazione, di perfezionamento per migliorare le capacità operative, quindi corsi, esercitazioni e altre attività. Dall'altra invece fungere da base operativa. Ospiterà mezzi aerei antincendio, se ne prevedono a pieno regime 6 aerei di tipo leggero per rispondere rapidamente alle emergenze sia in Europa ma anche con uno sguardo aperto ai paesi del bacino mediterraneo circostante, quindi Nord Africa e Medio Oriente.
1: E allora anche questa Europa solidale che va verso altri paesi. Io ringrazio Francesco Delisi anche per il suo lavoro quotidiano a questo centro di coordinamento della risposta delle emergenze, un italiano impegnato per aiutare gli europei ed è un po' questo che noi ci aspettiamo dall'Europa, in qualche modo coinvolgente. Buon sabato a Francesco Delisi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso continuiamo a parlare di incendi, andiamo in Spagna, abbiamo detto anche all'inizio, in questo periodo ha dovuto affrontare più di un'emergenza, c'è anche uno a Tenerife dove sono andati in fumo 41 chilometri di parco naturale montuoso. E allora abbiamo in collegamento telefonico proprio dalle Isole Canarie un eurodeputato che conoscete del gruppo dei socialisti e democratici, più volte ospite qui a Caffè Europa, Juan López Aguilar. Buongiorno e ben trovato al nostro caffè.
0: Buongiorno e grazie di avermi.
1: Allora, onorevole Aguilar, è ancora in corso questo incendio sull'isola? Si parla di quasi 4.000 persone evacuate, anche turisti. Ecco, a che punto è?
0: Alla mia conoscenza è sotto controllo, ma il fatto che senz'altro la Spagna è il paese più pulito da incendi distruttivi, che si chiamano adesso di sesta generazione per qualche ragione. Cioè, in paragone, la Spagna capita di essere il paese più pulito. Questo data di caldo senza precedente. E tutto sembra che la situazione non migliorerà nell'avvenire. Allora bisogna stare sempre attento. Bisogna investire risorse. Bisogna anche, naturalmente, una rete solidale europea. Bisogna un meccanismo europeo.
1: Di quello di cui ci parlava l'ospite prima.
0: In Spagna, per quanto riguarda l'aspetto umano, c'è un'unità militare di emergenza che è stata creata dal governo Zapatero, che è stata estremamente efficiente a fare fronte nella prima linea al fuoco e a estinguerlo. Ma comunque, in Spagna in questo momento si tiene un dibattito che, peraltro, si estende in tutta l'Europa contro il negativismo del cambiamento climatico, perché c'è senz'altro una posizione di estrema destra che fa finta che il cambio climatico non esista, che sia una costruzione ideologica, invece ce n'è. Evidentemente è estremamente distruttivo.
1: Ecco, onorevole Aguilar, proprio la settimana scorsa a Strasburgo al Parlamento europeo vi siete occupati anche proprio di caldo torrido e di incendi. C'è qualche proposta più concreta su questo fronte? Ieri, ad esempio, è stato anche presentato proprio dalla Commissione su questo fronte il nuovo strumento ETS proprio per combattere uno degli aspetti per combattere il cambiamento climatico. Ecco, di cosa avete parlato al Parlamento europeo scorsa settimana?
0: In Parlamento europeo il dibattito in questo momento si accentra sul meccanismo di emergenza per fare fronte agli incendi e questo meccanismo di emergenza viene minacciato dal nuovo quadro finanziario pluriannuale, che non attende la dimensione regionale, non attende la governanza regionale di questi fondi di emergenza e non subviene, non finanzia adeguatamente la risposta che senz'altro sarà necessaria, non soltanto necessaria, ma anche crescente. Sarà sulla crescita negli anni da venire. Allora bisogna fare questa battaglia politica e bisogna sommare forze nel Parlamento europeo per cambiare una proposta della Commissione europea che ci sembra inaccettabile.
1: Onorevole Aguilar, un argomento completamente diverso in questo momento di guerre dall'Ucraina al Medio Oriente, delicati equilibri geopolitici sono passati anche per i mondiali di calcio. Gli europei si sono trovati compatti a tifare il Belgio contro gli Stati Uniti dopo che il presidente Trump aveva apertamente interferito con il torneo telefonando al presidente della FIFA Infantino per annullare la squalifica dell'attaccante statunitense questo un po' di tempo fa. In che modo lo sport oggi può provare a migliorare le relazioni internazionali così tese guardando proprio i mondiali?
0: Quando uno ascolta i giocatori, il messaggio è chiaro, è molto costruttivo. Il calcio dovrebbe integrare, il calcio dovrebbe radunare. In questo momento la finale si tiene questa domenica, è una finale nella quale si raffrontano la Spagna e l'Argentina.
1: Questo sì, è un'altra domanda.
0: Essendo la Spagna la sola squadra proveniente dell'Unione Europea. Ma comunque, il fatto è che in questa occasione il Mondiale si è tenuto negli Stati Uniti, nel Canada, nel Messico. E negli Stati Uniti ci sono tantissimi problemi, a seconda della politica dell'amministrazione Trump, cioè estremamente discriminatoria, estremamente chiusa, mettendo delle difficoltà a tanti giocatori e a tanto anche tifosi che viaggiano in queste partite, perché siano stati in Medio Oriente per la sua provenienza, perché sono sospettosi di qualche criminalità internazionale. Allora questo è un messaggio estremamente negativo per l'avvenire del calcio. E non diciamo di questa telefonata assolutamente inaccettabile del presidente Trump a Infantino come responsabile della FIFA.
1: Ecco, adesso veniamo, come diceva, come lei anticipava, alla finale di domani, una sfida mai vista a New York tra campioni in carica, la Spagna campione d'Europa, l'Argentina campione del mondo. Ecco, come vi preparate lì in Spagna a questa finalissima?
0: Soltanto posso dire, la Spagna è un paese estremamente plurale, è anche un paese plurinazionale, abbiamo 4 lingue ufficiali in Spagna e ci sono certamente tutti quanti lo sanno, ci sono delle situazioni regionali nel quale abbiamo avuto a lungo governi nazionalisti, anche tensioni. Appunto il Tribunale Europeo, la Corte Europea di Giustizia ha detto in una decisione storica che la legge di amnistia, appunto per agevolire la convivenza, ricostruire l'inserimento della Catalogna entro la Spagna, è plenamente conforme col diritto europeo. Perché dico questo? Perché questo paese plurale è radunato sul calcio. La sola cosa che ci tiene uniti potrebbe essere la selezione spagnola, la squadra spagnola. Allora la teniamo tutta la Spagna in tutte le cornici della Spagna, siamo con la squadra spagnola.
1: Ecco, ma lei come si è organizzato, onorevole Aguilar, per vedere la partita domani sera?
0: In famiglia, senz'altro, come tutti quanti. Beh. In famiglia, senz'altro, con mia moglie, con i miei figli, e senz'altro ci sarà una giornata estremamente tesa, ma comunque crociamo le dita per la Spagna.
1: Bene, allora io ringrazio l'onorevole Aguilar, che vinca il migliore, come si dice quando c'è una sfida sportiva. Il mio cuore europeo ovviamente guarda con simpatia la Spagna, ma devo dire che l'Argentina, con una delle più grandi comunità di italiani al mondo, attira anche il mio interesse, ma io decido domani. Chi ti farò? Decido domani, guarda
0: lo so, lo vediamo comunque.
1: Lo vediamo tutti insieme. grazie.
0: Chi vinca il migliore è anche spagnolo.
1: Ecco, certo, di tutto il mondo. Grazie, buona giornata allora. E vinca il migliore. Grazie, onorevole Aguilar. Grazie. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale che ha un forte ritardo nell'Unione Europea, ma secondo i dati Eurostat nel 2025 un terzo della popolazione dell'Unione tra i 16 e i 74 anni sta utilizzando strumenti di intelligenza artificiale che sta entrando un po' nelle nostre abitudini. Ovviamente differenze come sempre tra il nord Europa dove è più diffuso, mentre resta indietro il sud dell'est. Noi diamo il benvenuto a Stefania Bandini, che è direttrice del Centro di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale dell'Università di Milano Bicocca. Buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno.
1: E allora, dicevamo, insomma, che al di là però del suo utilizzo, l'Unione Europea ha un forte ritardo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo riconoscono le euroistituzioni, i singoli paesi. Come l'Unione Europea può confrontarsi con imprese come quelle americane, cinesi, che di queste tecnologie dispongono anche di fondi illimitati, centinaia di miliardi di euro e del supporto delle istituzioni pubbliche? Insomma, cosa fa l'Unione Europea e i governi per supportare quelle che sono anche modelli europei di intelligenza artificiale che esistono?
3: È vero quello che dice, è vero. Oggi gli Stati Uniti e la Cina hanno un vantaggio enorme negli investimenti e nelle capacità di trasformare rapidamente la ricerca in prodotti industriali. C'è un bel anello tra ricerca e industria, meglio che in Europa, devo dire, soprattutto in Italia. Cioè, pensare di competere solo mettendo più soldi sarebbe però un errore. L'Europa deve giocare la sua partita su tutto un altro terreno, quello della qualità scientifica, dell'innovazione affidabile e delle applicazioni ad alto impatto sociale e industriale. Ecco, l'aspetto sociale per l'Europa è fondamentale. Abbiamo università eccellenti, centri di ricerca di livello mondiale, quindi l'Unione Europea sta aumentando gli investimenti. Però la sfida è nel trasformare in modo più veloce la ricerca in innovazione e costruire un vero mercato unico europeo delle AI. Non deve inseguire, deve valorizzare ciò che la rende diversa.
1: I rischi, ecco, i rischi però sono anche tanti, sono numerosi, da quelli tecnici. Io per esempio ho fatto una ricerca e si sono sbagliati sul semestre di presidenza di turno perché hanno dell'Unione Europea, perché è l'Irlanda, ma hanno sbagliato, è diventata l'Islanda. Ora bisogna anche seguire bene, perché sennò poi ci sono invece quelli ambientali, abbiamo letto quanta acqua bisogna utilizzare per queste banche dati così importanti, e poi quello che ci preoccupa forse più di tutto per i posti di lavoro, fino a che punto aumentano e aumenteranno disoccupazione, disuguaglianze, ecco, che tipo di società prepariamo in questo modo?
3: Allora, il rischio, ha ragione, esiste ed è reale, anche perché la velocità con cui progredisce la parte tecnologica è assolutamente enorme, no? Però dal punto di vista del lavoro si può dire che l'intelligenza artificiale non sostituirà semplicemente alcune professioni, cambierà quasi tutti i lavori, e la differenza sarà tra chi saprà usare questi strumenti e chi ne resterà escluso. Cioè, quindi ancora una volta il tema non è solo tecnologico, ma è sociale. Bisogna investire, per esempio, in formazione continua, aggiornare le competenze durante tutta la vita lavorativa e accompagnare chi è coinvolto nelle transizioni professionali, no? Pensiamo anche a una società come la nostra che invecchia, è un dato ormai ecco, però questo può diventare uno strumento straordinario per mantenere autonomia, qualità della vita, partecipazione al lavoro più a lungo, e questo è solo un esempio. Quindi,
1: professoressa Bandini, in settimana è stato presentato a Roma il rapporto annuale realizzato da Aspen Institute, dell'Osservatorio Permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. In quell'occasione il presidente dell'osservatorio, anche lei partecipava, sì, ha tra l'altro ripreso la proposta di creare una sorta di CERN sull'intelligenza, sì, artificiale. Può bastare questo per contrastare le sfide? Appunto, ne abbiamo parlato all'inizio, americano e cinese, abbiamo un minuto.
3: Sì. L'idea del presidente Amato è affascinante e intelligente, è un grande centro di ricerca come il CERN, dovrebbe condividere risorse, dati, talenti e rafforzare la sovranità tecnologica europea, attrarre talenti, ma non basta secondo me creare un centro di eccellenza, serve quello che io chiamo un ecosistema completo, ricerca, imprese innovative, capitale di rischio, pubblica amministrazioni, tutti in grado di adottare le AI e soprattutto una formazione diffusa. L'innovazione nasce quando questi elementi lavorano insieme. Quindi la vera sfida non è costruire un luogo della ricerca, che ci sta, per l'amor di Dio, ma costruire un progetto europeo per l'intelligenza artificiale.
1: E allora noi ringraziamo la professoressa Stefania Bandini per essere stata con noi. Come sapete, ETA Beta più tardi si occupa molto di questi temi, quindi vi rimando anche a loro. Grazie per essere stata con noi e buona giornata. Grazie.
3: Grazie a lei, buona giornata anche a lei. Buongiorno.
1: E allora parliamo di sicurezza dei minori online, che è il titolo dell'atteso rapporto presentato da un gruppo di esperti europei voluto dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Sarà la base di una proposta della Commissione in autunno. Cosa evidenzia e cosa suggerisce? Cecilia Mosetti ne ha parlato con la pediatra Elena Bozzola, coordinatrice della Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria, che ha fatto parte di questa squadra.
4: Dottoressa Bozzola, quali sono i punti fondamentali del rapporto?
5: Il rapporto ha mirato fondamentalmente a far sedere a uno stesso tavolo tutti gli esperti europei e a discutere finalmente di un piano comune per regolamentare l'utilizzo dei media device in social media tra i nostri bambini e gli adolescenti. E quindi abbiamo iniziato a parlare dell'età di accesso ai media device e dell'età di accesso ai social media.
4: Quali sono le regole e l'età che avete suggerito?
5: C'è stata unanimità, diciamo, nel consigliare un non uso dei dispositivi elettronici sotto i 2 anni d'età, quindi proprio di evitare l'esposizione e invece di prediligere, incentivare in ogni modo proprio le relazioni, quelle vere, le relazioni con i pari, le relazioni con i genitori, perché è l'unico modo con cui i bambini possono effettivamente crescere. E nell'età successiva, a partire dai 3 anni, un utilizzo sempre più supervisionato con delle limitazioni nella qualità e nella quantità della fruizione dei media device. Si inizia a parlare di una iniziale evoluzione verso una forma di autonomia a partire dai 13 anni per poi arrivare intorno ai 16 anni a una relativa autonomia.
4: Poi però, una volta raggiunti i 14 anni, la responsabilità del controllo ricadrà sui genitori o ci sono responsabilità anche da parte, penso ad esempio, delle piattaforme social?
5: Quello che è stato sicuramente condiviso da tutti i membri è stato quello di una corresponsabilità da parte sia dei genitori, della famiglia, che devono essere educati sui rischi e sui benefici della esposizione, dell'ingresso del loro figlio nel mondo digitale, e anche delle piattaforme, sia nei termini di verifica dell'età corretta, dell'età presunta, ma anche proprio della capacità del ragazzo eventualmente di eludere questi sistemi di sorveglianza delle piattaforme.
4: Nel rapporto c'è anche una cartina dove si evidenziano le diverse tendenze di regolamentazione nell'uso dei media device da parte dei minori nei 27 paesi. Ce le può un po' riassumere?
5: C'è chi, come ad esempio il Belgio, propone un ingresso nelle piattaforme online intorno ai 13 anni, e altri come la Bulgaria passano direttamente a 16 anni, e altri ancora, come ad esempio l'Ungheria, non hanno ancora discusso. La cosa però in cui tutti i paesi membri hanno concordato è sulla proprio la necessità delle indicazioni di una educazione delle famiglie, l'educazione dei ragazzi a quello che è un family plan digitale, cioè una possibilità di discutere delle regole, delle limitazioni sia in termini di qualità che quantità all'interno proprio della famiglia, dopo essere stati resi edotti di quelli che sono i rischi e i benefici dell'esposizione al digitale.
1: E allora sabato prossimo da Tiziana Di Simone.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: E adesso trasmettiamo la registrazione del Question Time che si è svolto alla Camera lo scorso 8 luglio. I ministri Matteo Salvini, Marina Calderone e Tommaso Foti in particolare rispondono a interrogazioni su Ferrovie dello Stato e fondi PNRR.
8: Buon pomeriggio, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3-2769, presentata dai deputati Ravetto e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l'effettivo diritto all'assistenza degli utenti. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Ministro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è un ministero qualunque, è il Ministero della Coesione Sociale, della competitività economica del Paese e pertanto dovrebbe funzionare in maniera esemplare. Ebbene, lei il 3 luglio scorso, in occasione di una cerimonia per il completamento di un passante dell'alta velocità di Firenze, ha dichiarato che il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, che è all'80% per l'alta velocità e si è spinto addirittura a dichiarare che siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ora purtroppo, Ministro, un report, l'unico report internazionale certificato, basato su delle soglie di ritardo verificate, ci dà dei dati diversi, ci dice che la media di puntualità europea sta all'80,9% e che quella italiana precipita al 62%, ponendo l'Italia al penultimo posto nell'elenco dei paesi puntuali in Europa. Allora Ministro, con questo question time le chiediamo da una parte di motivare le sue dichiarazioni, dall'altra soprattutto di dirci quali azioni concrete e urgenti intenda adottare per ripristinare l'efficienza del sistema ferroviario italiano.
8: Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
10: Grazie. Al quesito, come i tre che seguono, do risposta coi numeri dei tecnici di Ferrovie dello Stato e spero che almeno sui numeri dei tecnici degli ingegneri di Ferrovie dello Stato la politica non faccia polemica. Nel giorno medio, rispetto ai 7.600 treni del 2018, viaggiano circa 10.000 treni sulla rete ferroviaria nazionale. Gli investimenti che stiamo facendo non hanno precedenti nei decenni che ci hanno anticipato. Dai 4 miliardi e mezzo del 2020 siamo agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025. Il numero di cantieri attivi è aumentato del 30% dal 2023, arrivando ai circa 1.300 cantieri attivi quest'anno. Nel 2020 erano meno di 1.000. Questi investimenti stanno consentendo di realizzare opere epocali, il terzo valico col 96,6% di scavo delle gallerie che porterà da Genova a Milano in meno di un'ora. La Roma-Napoli-Bari, con l'avanzamento dell'opera, e dal 1 luglio il primo collegamento Frecciarossa-Lecce-Napoli, che utilizza la nuova infrastruttura e ha già trasportato quasi 2.000 persone nella prima settimana, e a lavori ultimati si arriverà da Bari a Napoli in 2 ore. La Brescia-Verona, coi cantieri che i cittadini vedono, per 48 chilometri con la fase realizzativa e le opere di prova in corso. La Palermo-Catania, che dall'ottobre dell'anno scorso è stata attivata nella prima tratta in circa 40 chilometri. Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24-25-26 la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000. Sul fronte dei rimborsi, infine, Trenitalia ha investito sull'automazione dei processi a beneficio dei passeggeri. Il tempo medio di elaborazione di un rimborso, grazie al nuovo sistema, è passato da 33 giorni prima del mio insediamento a poco più di 2 secondi Dal 2025 il 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo significativo del rimborso con restituzione totale o parziale del prezzo del biglietto viene evaso entro 30 giorni e i risultati mostrano che questa scelta tecnologica produce effetti misurabili. Oltre 1.200.000 richieste gestite, circa 900.000 rimborsi e indennizzi riconosciuti. Dal 2026 questo sistema sarà esteso anche ai treni regionali. Per il grande intervento sulla rete ferroviaria, il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica, ci tengo a ringraziare di cuore donne e uomini della grande famiglia delle Ferrovie dello Stato.
11: Ringrazio Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare la deputata Ravetto. Prego.
9: Sì, Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al Ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno al lotto. Che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, Ministro. Mentre lei è qua a darci di nuovo questi dati però poco verificati, la verità è che famiglie intere, bambini, rimangono le notti chiusi nelle carrozze. Io ne sono stata testimone. Altro che magia del viaggio, Ministro. Parliamo di incubi a tappe. E quanto ai dati che le danno gli ingegneri, però sono gli stessi ingegneri che su Trenitalia, quando pubblicano la relazione della qualità dei servizi annuale, dichiarano che nel 2024 il 2,4% dei treni a media e lunga percorrenza, quindi gli alta velocità e gli intercity, sono arrivati a destinazione con oltre 60 minuti di ritardo e che questo è il dato peggiore da quando la relazione è pubblicata, e lo paragonano al dato del 2015 che era pari all'1%. Allora vede, Ministro, noi vorremmo che lei pensasse a coloro che prendono il treno per ragioni di lavoro, per ragioni di salute. E la verità è che lei sta modificando in peggio la loro vita, cioè mentre lei è al Ministero a giocare con il plastico del ponte, le persone rimangono ferme in stazione. Ministro, noi capiamo che lei vorrebbe essere altrove, probabilmente vorrebbe essere in un altro Ministero, ma finché in questo Ministero se ne deve assumere le responsabilità politiche, senza nascondersi dietro il licenziamento dei suoi manager e senza nascondersi dietro la nomina di commissari profumatamente pagati per fare quello che dovrebbe fare lei. Ministro, finché è lì si assuma le responsabilità politiche, ponga in atto delle azioni concrete e soprattutto restituisca agli italiani il tempo che sta sottraendo alle loro vite.
11: Bene, passiamo all'interrogazione 3-2770 presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto iniziative in relazione ai ritardi alle cancellazioni del trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
12: Grazie Presidente. Ministro, lei sa che in questi giorni l'Italia è spaccata in due tra Milano e Roma per i lavori sulla rete ferroviaria, ma sono soltanto gli ultimi episodi di 4 anni di costanti ritardi dei treni. Ormai comprare il biglietto del treno è come comprare il biglietto della lotteria, non sai se e quando arriverai. E guardi, non glielo diciamo solo noi, gliel'hanno appena detto i colleghi che ha portato lei in Parlamento. Ai ritardi dei treni si sommano quelli dei voli, che peraltro sono diventati ormai un bene di lusso con l'aumento dei prezzi dei biglietti e al disastro del trasporto pubblico locale. Intende fare qualcosa, Ministro, oltre a trovare l'ennesimo capro espiatorio, l'ultimo, l'amministratore delegato di FS?
11: Ringrazio deputata Boschi. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Prego.
10: Grazie alla deputata Boschi. Io ricordo che i lavori a Firenze sono stati concordati col Comune di Firenze. Quindi se ha qualche problema chiami i suoi compagni di partito in comune a Firenze e mettetevi d'accordo telefonicamente. Repetita Juvent, i numeri possono piacere o non piacere, però i dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi 3 anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati. Se uno deve fare un confronto con gestioni precedenti, io ricordo che nel triennio del collega che stimo Delrio, la puntualità era assolutamente inferiore, 76,8% per l'alta velocità, 85% per gli intercity, 89% per i regionali. C'è un particolare che qualcuno comunque dimentica. Oggi la puntualità si misura con criteri molto più rigorosi rispetto al periodo a cui fa riferimento lei. Fino a qualche anno fa, infatti, ogni società conteggiava soltanto i ritardi di propria competenza. Oggi, invece, giustamente, conta il ritardo effettivamente subito dal passeggero, a cui non interessa se il ritardo si deve alla rete o a un attraversamento non autorizzato dei binari. È un sistema molto più trasparente e molto più severo. Nonostante questo sistema severo, ripeto, i dati sono in miglioramento. E c'è un ultimo dato che smonta ogni tipo di propaganda. Oggi sulla rete circolano molti più treni e viaggiano molti più passeggeri rispetto a quando i ministri dei trasporti erano di altro colore politico. Mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la linea ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavoratori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Ricordo, a proposito delle cause dei ritardi, che il 24% di questi ritardi dipende da cause esterne, cause che purtroppo negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, soprattutto in relazione alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, attraversamenti indebiti, furti o sabotaggi provati anche dalle autorità giudiziarie. Comunque, in una normale giornata feriale sulla rete circolano circa 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Per quanto riguarda l'avvicendamento ai vertici del gruppo FS, si tratta di una decisione assunta dalla D d'intesa col Ministero, che non dipende dai ritardi o dai disservizi, anzi alla D va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni. Il Consiglio di amministrazione di FS, in corso in questi minuti, ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio con risorse interne. Infine, per quanto riguarda il trasporto aereo, sottolineo che i dati disponibili non confermano il quadro dei disservizi da lei prospettato. Al contrario, il sistema aeroportuale nazionale continua a mostrare una significativa capacità di crescita e di tenuta, con un aumento del 4,6% dei passeggeri nei primi 5 mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. E anche sul piano operativo i ritardi si mantengono su livelli complessivamente contenuti, generalmente compresi tra l'1 e il 2% dei servizi erogati, con criticità circoscritte prevalentemente riferite al traffico internazionale. Ecco, spero che almeno i lavoratori e le lavoratrici di Ferrovie dello Stato non vengano coinvolte in polemiche politiche che i numeri smontano pezzo per pezzo.
13: Grazie, Ministro Salvini. Ha facoltà di replicarle la deputata Boschi. Prego.
12: Ministro, la voglio tranquillizzare, la responsabilità per noi è tutta sua. E guardi, i dati che ci ha fornito sono credibili quanto le sue previsioni calcistiche. L'ultima all'ambasciata americana, in cui aveva previsto che avrebbero vinto gli Stati Uniti sul Belgio, abbiamo visto come è andata a finire. Lei è infallibile quando emette una sentenza di condanna, ma una sentenza. Allora guardi, Ministro, lei continua a dare la responsabilità a quelli che c'erano prima di lei. Peccato che sia al governo da 4 anni, molti più di quanti siamo stati al governo noi, peraltro il ministro Del Rio non è stato 3 anni al governo, quindi non so quali dati sta guardando, ma una cosa gliela segnalo: i dati che lei fornisce sui ritardi semplicemente sono calcolati diversi, in modo diverso, perché lei ormai calcola in orario tutti i treni che arrivano entro 60 minuti, cioè un'ora di ritardo per lei non è ritardo. E allora, ministro, lei è riuscito, nel suo sogno da bambino, separare la Lombardia dal resto d'Italia, senza neanche fare la secessione, soltanto con le ferrovie dello Stato. È riuscito talmente bene in quest'opera da essere in grado di bloccare anche la riforma elettorale in quest'Aula, perché i parlamentari non riuscivano ad arrivare a Roma. Vede, Ministro, lei, a proposito di gradimento dei pendolari, si dovrebbe rendere conto che in questi 4 anni del suo ministero ci sono stati mancati appuntamenti di lavoro, mancate visite mediche, mancati esami universitari dei pendolari per colpa dei suoi ritardi e non quelli del sindaco, perché oggi si somma anche il sindaco di Firenze tra i responsabili dei ritardi dei treni. Ministro, ci sono pendolari che ormai si augurano che lei vada al Viminale, perché sarebbe un disastro per la sicurezza, ma almeno non sarebbero più ostaggio dei suoi ritardi, di quelli dei treni. E allora, guardi, Ministro, lei ha fatto un grande elenco delle responsabilità di chi li ha preceduti, ma a chi deve dare la responsabilità? a Lunardi, al ministro Toninelli, che peraltro ha fatto il ministro grazie a lei, non certo grazie a noi, o a chi le ha portato 200 miliardi di euro di PNRR che ha potuto investire nelle opere, che chi l'ha preceduta sicuramente non ha avuto. Allora, guardi, ministro, lei deve assumersi la responsabilità di quello che è un disagio che ormai riguarda tutto il paese con qualsiasi mezzo di trasporto, perché la sua presenza al Ministero dei Trasporti è un danno per l'Italia.
13: Bene, passiamo all'interrogazione 32771 presentata dai deputati Casu e altri, che ha oggetto elementi in ordine ai ritardi registrati sulla rete ferroviaria nazionale e iniziative di competenza per assicurare ai passeggeri forme di ristoro economico. Il deputato Barbagallo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, deputato Barbagallo, a lei la parola.
14: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, in questa legislatura abbiamo assistito a un costante incremento dei ritardi dei treni. Quello in corso è certamente l'anno peggiore, un fallimento totale. Treni nel caos, disagi, ritardi sono il frutto di assenza di programmazione, di coordinamento e di informazione. Insomma, sono il frutto dell'incapacità dell'azione del governo e quindi della sua incapacità. E, francamente, è diventato difficile per gli italiani programmare una banale giornata di lavoro, una visita medica, per non parlare dell'accoglienza e della fruizione turistica in cui il nostro paese è esposto a figuracce internazionali con ritardi in ogni dove, nei periodi, nelle settimane in cui il nostro paese dovrebbe offrire fruizione, accoglienza turistica nelle grandi città d'arte e nelle zone balneari. Con l'interrogazione le chiediamo di conoscere quali sono e quanti sono i minuti di ritardo che sono stati accumulati in questa legislatura. Dal primo giorno, secondo i nostri dati, oltre 7 anni e mezzo di ritardi.
13: Bene, la ringrazio. Deputato Barbagallo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere alla sua interrogazione. Prego.
15: Grazie. Evidentemente a sinistra avete problemi con i numeri. Proviamo a ripetere. Esercizio. Ripeti. Io ripeto. Dati ufficiali Ferrovie dello Stato. Triennio 24-25-26. Puntualità. Treni regionali dall'88,9% al 90,6%. Intercity dall'82,6% all'86%. Alta velocità dal 74 al 70,7%. Quindi 77 è più grosso di 74, 90 è più grosso di 88, 86 è più grosso di 82. In termini di minuti, quest'anno sull'alta velocità hanno circolato 63.153 treni con un ritardo medio accumulato di 9,57 minuti. Sugli intercity 32.091 treni con un ritardo medio di 8,07 minuti. Il trasporto regionale, che rappresenta di gran lunga la quota maggiore del traffico ferroviario, ha visto circolare 1.340.821 treni con un ritardo medio di 2,24 minuti. Ricordo che fra le cause dei ritardi il 24% dei ritardi è riconducibile a fattori esterni, danneggiamenti, furti o condizioni meteorologiche eccezionali. Ricordo che abbiamo creato un corpo che si chiama FS Security, che ha ridotto del 47% le aggressioni al personale e del 46% i furti nelle stazioni. E ricordo che sul fronte dei rimborsi, mentre al mio arrivo c'era una procedura che durava mesi con moduli, contromoduli compilati per i rimborsi, siamo passati da 33 giorni medi a 2 secondi e 35, mi invito a provarlo sullo smartphone, col 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo evaso entro 30 giorni nel 2025. Ora poi si può fare polemica su tutto, però i numeri dicono che, nonostante il massimo storico dei cantieri, il massimo storico di treni circolanti e il massimo storico di passeggeri trasportati, i ferrovieri italiani offrono un servizio eccezionale.
13: Ringrazio il ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Casu.
14: Salvini, Ma lei veramente non si rende conto che il totale fallimento suo e di Giorgia Meloni sta condannando gli italiani a vivere l'ennesima estate d'inferno? Ma davvero nel governo, nel partito e nel paese non è rimasto nemmeno un amico in grado di spiegarle la situazione per come è e non per come vuole raccontarla con parole, numeri, percentuali che servono solo a nutrire la sua propaganda ma che arrivano come schiaffi agli italiani costretti a viaggiare ogni giorno con ore di ritardo? I cantieri che ha elencato ancora una volta non c'entrano nulla, il problema del nostro paese è la vostra totale incapacità di gestirne gli effetti, le conseguenze nella vita delle persone. Quando le chiediamo, e non ha risposto su questo, di dimezzare i costi di biglietti che raddoppiano i tempi di percorrenza, non le chiediamo altro che un atto di rispetto e di giustizia verso i cittadini. Lei non solo non risponde sui costi, sul caos informativa, sulla mancanza di assistenza che segue ogni singolo guasto, ma sceglie ancora una volta di negare la realtà. Le abbiamo chiesto un numero complessivo, esatto, assoluto dei minuti di ritardo, perché dentro quel numero c'è tutta la vita che questa situazione intollerabile sta rubando a pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Li abbiamo contati noi per lei. Noi abbiamo, siamo arrivati a 7 anni e mezzo nei primi 6 mesi dell'anno, un dato che sta crescendo sempre di più. Se non riesce da nessuna parte a trovare una calcolatrice per fare questi conti, le abbiamo portato la nostra, gliela regaliamo noi. Può aiutarla anche a capire che la Lega è il partito che ha governato più a lungo l'Italia negli ultimi 10 anni e se deve scaricare responsabilità su chi c'era prima, deve sempre citofonare a Matteo Salvini. E badi bene, non abbiamo contato i giorni di sciopero per non permetterle l'ennesima strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori, perché chi lavora in prima linea deve essere difeso e tutelato sempre, anche dalle aggressioni, come fino ad oggi non siete stati capaci di fare. Non ci risponde perché non può dire nulla, perché in questi 4 anni avevate i numeri per fare tutto e non siete riusciti a fare niente. Adesso pensate solo alla legge elettorale per restare al potere, cacciate l'amministratore delegato per dividervi le nuove nomine, ma l'unica cosa che dovreste fare per migliorare i trasporti degli italiani è mandare a casa il peggior ministro dei trasporti della storia della Repubblica e con lei la Presidente del Consiglio che l'ha scelto e l'ha difeso fino alla fine.
13: Passiamo all'interrogazione 3-27-72 presentata dai deputati Iaria e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ridurre il costo dei biglietti in relazione ai servizi legati ai cantieri in corso sulla rete ferroviaria. Il deputato Quartini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, l'ascoltiamo.
16: La gestione del Ministero è sotto gli occhi di tutti, è chiaramente disastrosa e fallimentare. 7 anni e mezzo sono stati calcolati di ritardo negli ultimi 6 mesi, in netto peggioramento rispetto al passato. La vostra inettitudine la pagano purtroppo i pendolari,

0: e che ha costretto anche, fra l'altro, quest'Aula a rimandare il dibattito sulla legge elettorale. Ma la cosa veramente incredibile è che avete fatto pagare lo stesso prezzo con ritardi monstri, con ritardi mostruosi. Ministro, lei era al corrente o semplicemente preferisce dedicarsi alle partite di calcio?
1: Ministro Salvini, a lei la parola per rispondere all'interrogazione.
2: Ripeto per la quarta volta i numeri degli ultimi 3 anni. E non faccio un confronto col ministro Toninelli perché sarebbe impietoso. Anzi, lo faccio. I numeri dicono che nel 2018 l'amico ministro Toninelli, poi non dipende dal ministro il tasso di puntualità, non era colpa di Toninelli, non era colpa di Del Rio, diciamocelo, solo a sinistra potete prendervela col ministro dei trasporti se c'è un problema sulla linea ferroviaria italiana. Però facciamo finta di giocare al vostro gioco. Puntualità del vostro ex ministro Toninelli: alta velocità nel 2018 68% contro il 77% di oggi. Intercity 77% contro l'86% di oggi. Regionali 86% contro il 90% di oggi. Non era colpa di Toninelli allora, non è merito di Salvini adesso, soprattutto su un intervento come quello della sostituzione del Ponte di Firenze che il sovranista e leghista Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ha sottolineato essere opera necessaria, strategica per l'intero territorio e non più rinviabile. Prendetevela con Salvini, lasciate stare almeno gli ingegneri. Posso dirvi che è un intervento assolutamente fondamentale per rimuovere il vecchio impalcato cavalcaferrovia di Ponte Alpino nel pieno rispetto del cronoprogramma, chiusura lavori previsti per le ore 16 del 10 luglio. La rete ferroviaria italiana ha individuato il periodo estivo come finestra per fare i lavori in accordo col comune di Firenze a guida PD, tenendo conto della chiusura delle scuole e della riduzione dei flussi dei pendolari e degli universitari. Avrà sofferto qualche parlamentare, abbiamo preferito che soffrisse qualche parlamentare al posto di qualche operaio e qualche studente. Abbiamo fatto questa scelta che a lei potrà non piacere. Grazie a questa impostazione l'intervento è stato concentrato in 104 ore per la rimozione della struttura e in 84 ore per il successivo varo del nuovo ponte, riducendo sensibilmente l'impatto su viabilità e traffico ferroviario. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata con soppressioni e rimodulazioni. Ricordo alla fine che è l'utenza che dà il gradimento meno sempre perfettibile. Il 90,6% di puntualità dei regionali è un numero che può crescere. E ricordo a chi mi ha interrogato prima che gli standard sui ritardi sono calcolati a livello internazionale 5 minuti e 10 minuti, non 60 minuti. Quello è l'indice di puntualità. Comunque, in una giornata feriale oggi circolano fino a 2 milioni di passeggeri. Con l'amico Toninelli eravamo fermi a 1.300.000, grazie a donne e uomini di Ferrovie dello Stato.
1: Bene, grazie ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Iaria. Prego.
3: Grazie ministro, lei è il primo ministro a intermittenza della Repubblica Italiana. Lo so che lei voleva fare il ministro dell'Interno, gli è capitato il Ministero dei Trasporti e non può venire dopo 4 anni a tirare fuori dati che sono stati tra l'altro smentiti costantemente e sono sotto gli occhi di tutti i suoi fallimenti sulla gestione e la programmazione dei lavori sulla nostra rete infrastrutturale più importante, cioè la nostra rete ferroviaria. Lei è arrivato oggi a dire che è tutto a posto, che aveva programmato, ma da quanto sapeva che c'era questo problema sul ponte che adesso deve essere sostituito a Firenze? Da moltissimo tempo. Quando ha convocato la riunione del Consiglio dei Ministri per pensare a raccontarlo alla cittadinanza, alla popolazione? Il 23 di giugno. Invece lei ha passato tutto il tempo in questi anni a fare post su Facebook, girare le sagre, passare dalle salsicce agli hamburger, perché gli piacciono di più ultimamente, senza fare il ministro dei trasporti. E noi adesso abbiamo un ministro dei trasporti che ha un anno delle lezioni, viene a farci la lezione con tutta questa serie di dati. Ma lei questa lezione doveva impararla subito quando ha cominciato a buttare soldi sul ponte e sullo stretto. E quest'opera inutile che per fortuna è fallita, gli ha fatto anche capire che forse quei soldi potevano essere usati meglio. Quando l'ha capito, quest'anno, a maggio del 2020,

0: Lei ha spostato 2,8 miliardi del ponte sullo stretto, un'opera che lei ha voluto fortemente sulla rete, su RFI, per coprire i debiti di RFI. E questo l'ha fatto lei con un decreto. E adesso viene a dirci che è tutto a posto. Ma vada a dirlo alle persone che sono state 200 minuti su un treno in ritardo che è tutto a posto. Vada con il suo telefonino a fare un post social ai passeggeri di Campo di Marte che sotto il sole aspettavano un treno, aspettavano i bus sostitutivi, venivano scortati dai vigili urbani, i turisti, per entrare nei bus sostitutivi. Vada davanti a loro, non venga davanti a noi a raccontare, a fare finta di che lei è stato un bravissimo ministro dei trasporti, citando anche i ministri precedenti che non avevano i suoi soldi, non avevano i soldi di PNRR. Lei non ha fatto nulla nemmeno con i soldi di PNRR.
1: Passiamo all'interrogazione 3-27-73 presentata dai deputati Pella e Boscaini, che ha oggetto ulteriori iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale con particolare riferimento ai giovani e ai ciclisti. Il deputato Pella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
2: Grazie Presidente Rampelli. Ministro Salvini, la riforma del codice della strada da lei proposta con la finalità di aumentare la sicurezza stradale e approvata con alcuni miglioramenti da questo Parlamento un anno fa sta dando i suoi frutti. I numeri ci dicono che nel 2025 i morti a seguito degli incidenti stradali sono diminuiti del 6,5%, che gli incidenti con lesioni sono stati oltre 1000 in meno e che sono calate notevolmente le persone ferite. Risultati incoraggianti, di cui tutti noi non possiamo che rallegrarci e ringraziarla, Vicepresidente Salvini. Perché allora oggi siamo qui a interrogarla sulla sicurezza stradale? Per due motivi. Il primo, con l'onestà intellettuale e, mi lasci dire, con la sensibilità umana che la contraddistingue, l'ho indicato lei qualche settimana fa in un contesto di aumento della sicurezza. Sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa quando escono il sabato sera. Il secondo, per accendere i riflettori sul fatto che ci dobbiamo occupare specificatamente di una categoria di utenti della strada, quelli più deboli, e in particolare i ciclisti, che siano agonisti, ciclomatori, turisti o lavoratori che scelgono la bici come mezzo di spostamento abituale. Nel corso di quest'anno sono oltre 100 le vittime già registrate, una cifra inaccettabile. Siamo a chiederle, signor Ministro, se intende assumere iniziative specifiche per ampliare la sicurezza stradale per giovani e ciclisti. Grazie.
1: Grazie a lei. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Ministro, la parola.
3: Grazie, questo è un tema fondamentale perché la prima causa di morte per i nostri ragazzi è la strada, più ancora della malattia o della droga o di altro. Nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, che qualcuno da sinistra ha contestato perché eravamo eccessivamente cattivi, le droghe, l'alcol, e io ritengo che la vita sia sacra, più sacra della voglia di farsi una canna, si registra meno 7% di incidenti con esito mortale, meno 9% di persone decedute. Anche fra gennaio e maggio di quest'anno la riduzione si conferma, meno 2,1 incidenti con esito mortale, meno 3,2% di persone decedute. Tali risultati però non sono assolutamente sufficienti, come lei ricordava. Stiamo lavorando col ministro Valditara sul tema della sicurezza stradale nelle scuole, con dei punti aggiuntivi in caso di conseguimento della patente. Stiamo ampliando alcune iniziative di associazioni, e penso ai giovani on the road, che su tutto il livello nazionale portano sul posto degli incidenti, insieme alla polizia stradale e agli altri organismi dell'ordine pubblico, ragazzi di 16, 17 e 20 anni. In collaborazione con i ministri Piantedosi e Valditara abbiamo avviato una task force con 15 milioni di euro per progetti di educazione stradale da portare a tutti i livelli. Da ultimo, proprio lo scorso 30 giugno abbiamo presentato un nuovo spot istituzionale dedicato all'utilizzo dei seggiolini per bimbi in auto, che andrà su tutte le televisioni nazionali a partire dalla metà di luglio. Con riferimento alla sicurezza dei ciclisti, che mi sta particolarmente a cuore, ricordo che con la legge sulla sicurezza stradale del dicembre 24 abbiamo cercato di omogeneizzare le regole per la mobilità dolce sull'intero territorio nazionale. Abbiamo semplificato le definizioni delle infrastrutture ciclabili, riportando la strada urbana ciclabile alla sua funzione reale, stabilendo che il doppio senso ciclabile si può introdurre solo dove non esistono soluzioni più protette. Abbiamo introdotto la zona ciclabile con priorità ai velocipedi e limite ai 30 all'ora e la zona di attestamento ciclabile. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro su 1200 chilometri di ciclovie turistiche protette e riservate in tutta Italia. E abbiamo normato che nel sorpasso dei ciclisti va mantenuta una distanza laterale adeguata di almeno 1,5 metri. Ovviamente dobbiamo superare quel concetto in base al quale per qualche amministratore locale pista ciclabile è tirare una riga di bianco in mezzo alla strada fra le fermate dell'autobus e il carico e scarico merci dei negozi. Tutte queste misure confluiranno nel nuovo codice della strada in attuazione, in lavorazione in queste settimane. L'obiettivo è chiaro e spero che coinvolga tutti i rami del Parlamento: scendere sotto quella maledetta quota di 3.030 morti che gli ultimi anni ci hanno consegnato come dazio sulle strade italiane. Grazie a lei per avermi stimolato in questo senso.
1: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Pella. L'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Ministro Salvini, la ringrazio per la risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto, anche per tutto l'impegno che lei sta mettendo veramente su questo fronte. Anche alla luce delle sue parole, in questa replica mi concentrerò particolarmente su quello che è il tema dei ciclisti. Come ha avuto modo già di segnalare in quest'Aula, sono oltre 100 le persone che hanno perso la vita mentre andavano in bicicletta. In Italia, come lei sa, sono milioni le persone che utilizzano la bicicletta sulle strade per allenarsi, che siano amatori o professionisti, per spostarsi oppure anche per divertirsi nel tempo libero. La bici, nella memoria storica del nostro paese, non è solo un mezzo di trasporto che non è in qualche modo importante e fondamentale, specie soprattutto nelle città, ma soprattutto perché noi riteniamo importante e fondamentale quella che è la storia, la memoria, la tradizione. A 80 anni dall'epico giro di Coppi e Bartali, che contribuì a ricostruire quello che era il tessuto sociale del paese con la nascita della Repubblica, non possiamo accettare che ancora i ciclisti siano utenti non solo deboli, ma indifesi e continuamente a rischio, invisibili o invisi da automobilisti o da altri utenti. Come lei stesso, Ministro, ha voluto riportare a proposito degli incidenti, oggi sono nettamente diminuiti e sicuramente l'impegno che lei sta mettendo su questo senso è molto importante e fondamentale. Ma come lei sa, sorpassi eccessivamente radenti, precedenze imposte prepotentemente, velocità eccessiva, scarsa attenzione sono vere e proprie forme di bullismo stradale che dobbiamo sradicare con regole ferre e corrette formazione. Come lei ha detto giustamente, la sta affrontando anche con il ministro Piantedosi e con il ministro Valditara. Mi consenta allora, Ministro, in conclusione, di ricordare che la Camera dei Deputati in Commissione dei Trasporti sta esaminando proprio in questi giorni una proposta di legge a mia prima firma, sottoscritta trasversalmente da tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che colgo l'occasione di ringraziare, a iniziare dal Presidente De Ida. È una proposta scritta insieme a esperti della sicurezza e delle autorità, a istituzioni territoriali, volta ad aumentare la sicurezza di chi circola in bicicletta. Un segnale molto importante, perché su questo obiettivo continuiamo a perseguire l'unica di tutte le forze che noi abbiamo, quella di sostenere gli obiettivi da lei enunciati. Signor Ministro, sono sicuro che a questa iniziativa non mancherà il suo contributo fondamentale e per questo la ringrazio in anticipo anche a nome di tutti gli appassionati delle due ruote. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2774 presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2023-970. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Ministra, incredibilmente per una volta l'Italia è stata tra i primi stati in Europa a recepire la direttiva UE sulla trasparenza salariale e il contrasto al cosiddetto gender pay gap, cioè il divario retributivo di genere. Ma si sa, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. In questo caso il governo si è perso per strada un pezzo molto importante, perché la direttiva prevederebbe tra i criteri per valutare equamente i lavoratori e le lavoratrici competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e impegno. Ecco, quest'ultimo criterio, quello dell'impegno, nel decreto legislativo è sparito, ma valutare l'impegno equivale a creare delle condizioni meritocratiche, per cui chi si impegna viene premiato. Quindi ci chiediamo, dov'è finita la parola impegno, ma soprattutto dov'è finito il vostro impegno per la meritocrazia di cui l'Italia e le donne italiane hanno disperatamente bisogno?
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra della Parola.
5: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quesito posto mi offre l'occasione di chiarire alcuni aspetti del decreto legislativo 7 maggio 2026, il numero 96, più in generale l'impostazione che il Governo ha seguito nel recepimento della direttiva 2023/970, quella sulla trasparenza retributiva. Come diceva l'onorevole interrogante, il recepimento è avvenuto entro il termine previsto del 7 giugno 2026, collocando l'Italia tra i primi paesi dell'Unione Europea a darvi attuazione. Non si è trattato di un recepimento meramente formale, ma di un intervento che ha perseguito integralmente gli obiettivi europei, valorizzando al tempo stesso le caratteristiche del nostro ordinamento. L'Italia infatti dispone già di un sistema di contrattazione collettiva particolarmente evoluto, costruito negli anni grazie al lavoro delle parti sociali, che disciplina gli inquadramenti professionali, individua criteri oggettivi di classificazione del lavoro, costituisce uno dei principali strumenti di garanzia della parità di trattamento retributivo. È proprio partendo da questa realtà che il decreto legislativo ha introdotto un sistema organico di trasparenza retributiva, obblighi informativi già nella fase di selezione, divieto di richiedere la retribuzione percepita nei precedenti rapporti di lavoro, diritto dei lavoratori ad accedere alle informazioni sui livelli retributivi medi distinti per genere, obblighi di rendicontazione per le imprese e procedure di valutazione congiunta nei casi di divari retributivi non giustificati. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva europea richiama tra i criteri oggettivi e neutri per valutare il lavoro di pari valore le competenze, l'impegno, le responsabilità, le condizioni di lavoro e ogni altro fattore pertinente. Si tratta tuttavia di un elencazione che la stessa direttiva non considera tassativa, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarne l'attuazione ai rispettivi sistemi nazionali. La scelta redazionale non deriva da una dimenticanza, né tantomeno da una volontà di restringere le tutele previste dalla direttiva. Al contrario, nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, che nel nostro Paese rappresenta il principale strumento attraverso cui vengono definiti gli inquadramenti professionali, valutato il lavoro nelle sue diverse componenti, comprese l'intensità della prestazione, la continuità dell'attività, la gravosità dell'impegno, la responsabilità connessa alla mansione. Per questa ragione il decreto richiama competenze, responsabilità, condizioni di lavoro, ogni altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione. È proprio all'interno di questa clausola generale che il criterio dell'impegno trova piena applicazione, in coerenza sia con la direttiva europea sia con il sistema di classificazione professionale già sviluppato dalla contrattazione. Rispondo quindi con chiarezza al quesito posto. Sì, il criterio dell'impegno deve ritenersi pienamente applicabile nella valutazione del lavoro di pari valore, nella determinazione delle differenze retributive fondate su criteri oggettivi e non discriminatori. Siamo convinti che la parità retributiva non si realizza attraverso la mera riproduzione letterale delle norme europee, ma mediante strumenti effettivi capaci di incidere concretamente nei luoghi di lavoro. La trasparenza retributiva, il merito, la contrattazione collettiva non sono principi alternativi, sono strumenti attraverso cui garantire un lavoro sempre più equo, valorizzando il ruolo delle parti sociali e rafforzando la qualità del nostro mercato del lavoro.
1: Ringrazio il Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Bonelli. Prego, a lei la parola.
6: Grazie Presidente. Ministra, è vero, l'Italia è arrivata tra i primi paesi europei a recepire questa direttiva. Questo è anche il frutto del fatto che l'Italia era pronta da un punto di vista normativo, è stata in prima linea a costruire, a scrivere quella normativa, portando anche nel contesto europeo un esempio virtuoso su cui l'Italia aveva lavorato. Penso alla legge 162 del 2021, in particolare all'introduzione per esempio della certificazione per la parità di genere e dell'obbligo di rendicontazione per le aziende con più di 50 dipendenti. Il problema però, Ministra, è che invece il recepimento che è stato fatto di questa direttiva, mi permetto di dire, è stato fatto guardando indietro e non in avanti. Infatti ha intanto indebolito quelli che erano i requisiti previsti dalla 162/2021, per esempio per la dimensione delle aziende che devono fare questa rendicontazione, ma poi, proprio per come lei ha detto, affidando alla sola contrattazione collettiva, di fatto la trasparenza sulla valutazione della trasparenza salariale si è
5: è perso il vulnus del sistema italiano. Le donne in Italia guadagnano di meno perché lavorano di meno, hanno processi di valutazione del merito del loro lavoro che sono iniqui e discriminatori. Su questo si doveva e si deve andare a intervenire chiedendo trasparenza e modificare questi processi, come si era iniziato a fare nella certificazione, e non in qualche modo nascondendoci solo che a pari mansione si ha pari stipendio. Non è un tema soltanto di guadagno orario per la singola mansione, ma di guadagno complessivo per il percorso di carriera che le donne fanno all'interno del mondo del lavoro. Siamo certi che la sua sensibilità da questo punto di vista potrà convenire che il lavoro che deve essere fatto è di implementare ulteriormente, perché quello che la direttiva fa non è centrare il problema del lavoro delle donne italiane, che è sotto gli occhi di tutti, i dati lo confermano, un lavoro che vede le donne fortemente svantaggiate nell'area del guadagno rispetto agli uomini.
1: Ringrazio deputata Bonelli. Passiamo all'interrogazione 3-2775 presentata dai deputati Ghirra e altri, che ha oggetto un'iniziativa a favore dei lavoratori del settore contact center con riferimento al rafforzamento delle competenze nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La deputata Ghirra ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Le lasciamo la parola, prego.
7: Grazie Presidente. Signora Ministra, la mobilitazione del settore dei contact center va avanti. Il 24 giugno scorso i sindacati confederali hanno annunciato uno sciopero a ore su base territoriale dal 13 al 27 luglio. In assenza di atti concreti da parte del Governo, le parti sociali annunciano uno sciopero nazionale di settore per l'autunno con una grande manifestazione. Chiedono una cosa semplice, la convocazione di un tavolo governativo di confronto per una vertenza che riguarda 35.000 lavoratori e soprattutto lavoratrici da anni in sofferenza a causa di condizioni di lavoro precario e intermittente, oggi fortemente aggravate dall'uso massivo dell'intelligenza artificiale. 2.000 dipendenti rischiano di perdere il proprio posto di lavoro entro l'anno. Le chiediamo quindi quale strategia il governo intenda mettere in campo a tutela di queste migliaia di lavoratrici e lavoratori e per far sì che l'intelligenza artificiale possa essere un supporto utile e non un ulteriore strumento di espulsione dal mondo del lavoro.
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra,
5: grazie,
1: lei la parola.
5: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio per il quesito posto e desidero precisare che per quanto riguarda le competenze del Ministero del Lavoro siamo impegnati proprio sulle direttrici richiamate nell'interrogazione: accompagnare la transizione tecnologica, rafforzare le competenze dei lavoratori, salvaguardarne l'occupazione. Allora consentitemi di rassicurare gli onorevoli interroganti sulla piena disponibilità per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partecipare e rendere operativo un tavolo di confronto con le parti sociali per ragionare di quelle che sono le situazioni del settore e anche gli strumenti. Noi ne abbiamo già introdotto di concreti e di operativi. Il Fondo Nuove Competenze sostiene le imprese che investono nella riqualificazione del personale durante i processi di innovazione organizzativa e tecnologica. Abbiamo messo a disposizione su FNC3 quasi 1.200.000.000 di euro. Il programma GOL consente di attivare percorsi di aggiornamento professionale e di ricollocazione anche per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali. A questo fine si sta procedendo per il settore delle telecomunicazioni alla stipula di un'apposita intesa volta a promuovere iniziative per valutare e indirizzare l'offerta formativa pubblicata sulla nostra piattaforma SISL, che rappresenta il marketplace digitale del lavoro nazionale, in grado di calcolare, servendosi dell'intelligenza artificiale, un indice di affinità tra curriculum e posizioni lavorative richieste. Per questo, tra gli impegni del Ministero rientra il monitoraggio degli impatti positivi per l'uso del SISL, che il SISL produce in termini di riduzione del mismatch e di programmazione dei percorsi di formazione e riqualificazione. Accanto alle politiche per le competenze, il Governo continua a garantire la tutela dei livelli occupazionali del comparto. Le vetratenze del settore CRM e BPO sono costantemente seguite ai tavoli istituzionali in raccordo con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Ricordo inoltre che il settore dispone del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del 4 agosto 2023. Per le situazioni non coperte dal fondo, l'ultima legge di bilancio ha rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2026 la misura di sostegno al reddito dedicata ai lavoratori delle imprese del settore dei call center. Operano inoltre strumenti strutturali di tutela, quali la clausola sociale nei cambi di appalto, a garanzia della continuità occupazionale, la disciplina volta a contrastare le delocalizzazioni dei call center verso paesi extra Unione Europea. Vi ricordo il decreto legge 62 del 2026, con il quale il Governo ha ulteriormente rafforzato le tutele del lavoro, introducendo il principio del salario giusto. In questo insieme di misure si inserisce anche un quadro normativo. Queste misure si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che è quello delineato dalla legge 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, che ha introdotto nel nostro ordinamento un modello fondato sul principio antropocentrico. Allora, ecco che la transizione digitale e tecnologica non si subisce, non si arresta, si governa, si pongono le giuste regole, si danno le giuste tutele. Quindi riconfermo quanto detto in precedenza. Siamo a disposizione per essere parte di un tavolo di confronto operativo.
1: La ringrazio. La facoltà di replicare la deputata Ghirra.
7: Sì, grazie Presidente. Accogliamo ovviamente con favore la disponibilità della Ministra a convocare un tavolo di confronto e confidiamo che le politiche attive per la formazione possano essere efficaci, perché appunto l'intelligenza artificiale deve essere complementare al lavoro e non contrastare con il diritto di lavoratrici e lavoratori, lavoro che non deve essere confuso poi con gli ammortizzatori sociali. Sappiamo che il settore dei contact center vive da anni una crisi devastante. Abbiamo considerato la sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre scorso una vittoria contro l'applicazione dei contratti pirata, ma sappiamo bene che la legislazione in materia è estremamente carente. Il Parlamento si è adoperato per colmare questa lacuna, ma gli emendamenti che abbiamo presentato alla proposta di legge all'esame della Camera sono in ostaggio del suo collega Giorgetti, che la prego di sollecitare perché li esprima, essendo lì da mesi, e perché sappiamo che occorre prevedere quanto prima garanzie e tutele a tutte queste lavoratrici e lavoratori solide, che occorre imporre serietà anche e soprattutto nelle commesse pubbliche, facendo applicare il contratto collettivo delle telecomunicazioni, non i contratti pirata, e occorre rafforzare la clausola sociale, soprattutto ancora una volta quando le commesse sono di natura pubblica. Noi riteniamo che occorra garantire livelli di qualità, sicurezza, professionalità e innovazione in questo importante settore in crisi, e soprattutto che occorra affidare i servizi di contact center esclusivamente a imprese che siano certificate ed evitare le delocalizzazioni. Signora Ministra, al momento tutte queste richieste sono ancora inevase. Io spero che in questo tavolo si possa raggiungere una sintesi che dia garanzie alle lavoratrici e lavoratori di questo importante settore, che davvero lavorano a intermittenza e in maniera precaria, sono soprattutto donne e invece devono avere garanzie e tutela da parte del Governo.
1: Ringrazio deputata Ghirra. Passiamo all'interrogazione 3-27-76 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie e delle situazioni di fragilità e al contrasto della povertà. Il deputato Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, le condizioni di vita e di bisogni dei cittadini sono cambiate notevolmente negli ultimi decenni. Conseguentemente il sistema di welfare affronta oggi sfide inedite che richiedono risposte nuove. Ad esempio, noi crediamo che per garantire una base previdenziale universale si potrebbe prevedere per ogni bambino nato in Italia un cassetto previdenziale digitale personale. Lo Stato potrebbe versare su questo conto una somma annuale sino alla maggior età, raggiungimento della quale il cassetto rimarrebbe aperto per i contributi da lavoro, per versamento da fondo pensioni complementari e per contribuzioni volontarie. Con questa iniziativa si potrebbe anche favorire l'introduzione di contributi economici per i caregiver familiari che assistono a tempo pieno persone con disabilità gravi e non autosufficienti e prevedere il riconoscimento dei periodi di assistenza ai fini previdenziali attraverso contributi figurativi che alimentino il cassetto previdenziale. Signor Ministro, le chiediamo una disponibilità a lavorare su questa ipotesi e le chiediamo quali sono le politiche del lavoro e sociali che il Governo ha previsto a sostegno delle famiglie e delle fragilità anche per contrastare la povertà. Grazie.
1: Bene, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
5: Signor Presidente, onorevoli deputati, voglio ringraziare gli onorevoli interroganti per aver posto la domanda partendo nel quesito da quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, perché è questo, soprattutto l'articolo 3, ciò che orienta l'azione del Governo, rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona, contrastare le fragilità, costruire un sistema di welfare capace di promuovere autonomia, inclusione e partecipazione. Per questo noi abbiamo compiuto una scelta di fondo, superare una concezione meramente assistenziale del welfare, costruendo un welfare della persona capace di accompagnare ciascuno in relazione ai propri bisogni, alle proprie capacità, al proprio progetto di vita. Il primo e più importante strumento di inclusione sociale resta sempre il lavoro. Per questa ragione le politiche sociali e le politiche del lavoro non rappresentano due ambiti distinti, ma costituiscono un'unica strategia finalizzata a restituire autonomia e dignità alle persone. È in questa prospettiva che l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro hanno distinto chi non è nelle condizioni di lavorare deve essere pienamente tutelato, da chi invece può essere accompagnato verso l'occupazione attraverso percorsi personalizzati. Il SISL ha rafforzato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendendo più efficace l'integrazione tra politiche attive e sostegno sociale. L'assegno unico e universale continua a rappresentare il principale strumento di sostegno alle famiglie con figli. Allo stesso modo la riforma della disabilità rappresenta uno dei cambiamenti più significativi delle politiche sociali degli ultimi decenni. Non è la persona a doversi adattare ai servizi, ma sono i servizi che devono costruirsi intorno alla persona attraverso un progetto di vita personalizzato, partecipato e unitario, capace di integrare gli interventi sociosanitari, educativi e lavorativi. Nella stessa logica si colloca il disegno di legge quadro sul caregiver familiare, già approvato dal Consiglio dei Ministri, oggi all'esame di questa Camera. Per la prima volta il nostro ordinamento riconosce formalmente questa figura, prevedendo un contributo economico per le situazioni di maggiore intensità assistenziale e fragilità economica. L'inserimento del caregiver nel progetto di vita della persona assistita, con specifiche misure volte a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e cura familiare, rappresenta un riconoscimento atteso da anni. Condivido l'interesse manifestato dagli interroganti rispetto all'ipotesi di un cassetto previdenziale digitale personale destinato ai nuovi nati. È una proposta che merita attenzione perché richiama due obiettivi strategici: promuovere una cultura previdenziale fin dall'inizio del percorso di vita e rafforzare la previdenza complementare. Il Ministero è disponibile ad approfondirne la fattibilità, la sostenibilità finanziaria nelle sedi competenti nell'ambito della più ampia riflessione in corso sul rafforzamento del pilastro previdenziale. L'Italia registra oggi il più elevato livello di occupazione mai raggiunto, il numero più alto di lavoratori a tempo indeterminato dall'inizio delle rilevazioni statistiche. Crescono l'occupazione femminile e quella giovanile, a dimostrazione che quando le politiche del lavoro e le politiche sociali procedono insieme si producono risultati concreti per le persone e per il Paese.
1: Ringrazio Ministra Calderone, ha facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci. Prego.
2: Ministro Calderone, grazie. Grazie per la consueta disponibilità, per l'attenzione verso le proposte anche innovative che vengono portate avanti dal Parlamento e per la concretezza che ha caratterizzato il suo lavoro in questi anni che noi abbiamo sostenuto volentieri. E quindi grazie anche per la risposta che apprezziamo, anche nelle premesse. Abbiamo svolto un lavoro in questa legislatura contro l'assistenzialismo, convinti che il lavoro sia la vera dignità per la persona e certamente rispetto ai due pilastri fondamentali verso i quali rivolgiamo l'attenzione nella nostra società, che sono i giovani e che sono gli anziani, ciascuno con le loro fragilità e i loro bisogni, ci piace l'idea del welfare intorno alla persona, perché è cambiato il paradigma. Bisogna puntare sulle dinamiche dei rapporti che ci sono oggi nella società, il ruolo fondamentale della famiglia, della sussidiarietà, dando importanza alle associazioni, al terzo settore. Meno Stato, più società. In questa direzione è andato il lavoro del suo Ministero, il lavoro del Governo, e da qui nascono le proposte che siamo felici poter portare avanti con la sua disponibilità, del cassetto previdenziale digitale personale, ma anche iniziative a supporto e di sostegno a quelle persone, quei familiari, i caregiver, che danno tanto sostegno agli anziani, a chi è fragile in una famiglia. Sono 8 milioni in Italia che svolgono un lavoro importantissimo, certe volte si occupano di un lavoro che possono fare certamente meglio ancora di altri. Fanno un lavoro straordinario, ma non possono essere trascurati, considerati dei fantasmi. La sua sensibilità, la sua attenzione dimostrata oggi, la proposta che noi abbiamo fatto, ci permetterà nel proseguo di questa legislatura di dare attenzione a una realtà importante verso la quale bisogna essere grati, ed è per questo che è giusto insieme dare delle risposte a queste figure fondamentali per la nostra società. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. Passiamo all'interrogazione 3-27-77, presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine dell'erogazione della decima rata da parte della Commissione europea. La deputata Ambrosi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. L'ascoltiamo.
8: Grazie Presidente. Ministro Foti, per quanto riguarda la richiesta della decima rata del PNRR, a metà giugno è stata presentata a Bruxelles una proposta di revisione. Al 90% si tratta di aspetti meramente tecnici, sui quali è in corso un confronto con la Commissione europea che, una volta concluso tutte le procedure, avrà effetti immediati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che volge al termine, ha costituito un'opportunità difficilmente ripetibile, viste le condizioni particolari in cui è nato, per il rilancio economico post pandemia. È stata anche una delle sfide amministrative più impegnative per i nostri comuni e per le nostre regioni, che hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni. Il governo Meloni si è notevolmente contraddistinto e ha conseguito risultati importanti sia dal punto di vista degli investimenti sia su quello delle riforme. In particolar modo la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione ha consentito anche la chiusura di una procedura di infrazione aperta da più di 10 anni. Quindi, Ministro, alla luce del confronto in corso con la Commissione europea, può aggiornare l'Aula sullo stato dell'iter e dirci se il governo ritiene che l'Italia sia nelle condizioni di centrare questo ulteriore fondamentale traguardo, assicurando al nostro Paese, alla nostra Nazione, l'erogazione di 28,4 miliardi di euro previsti entro il 31/12 del 2026. Grazie.
1: Ringrazio il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
9: Grazie onorevole Ambrosi. Con il ringraziamento che faccio a lei lo faccio anche al gruppo di Fratelli d'Italia, perché permette di illustrare alcune situazioni di questi giorni. Innanzitutto noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nona rata. Il 3 giugno sono stati liquidati gli miliardi relativi alla stessa. Ad oggi abbiamo incassato 166 miliardi, che sono l'85% della dotazione dell'intero piano. Non lo dico io, lo dicono altri, dal Fondo Monetario Internazionale all'OCSE, passando per le agenzie di rating, passando per la Banca Centrale Europea, per finire con il direttore generale Ecofin, Cotello. Noi abbiamo avuto sicuramente la considerazione di essere il piano nazionale di ripresa e resilienza più resiliente e migliore di tutta l'Europa. Spiace per gli altri, ma è così. Dopodiché mi consenta anche di dirle alcune cose. Noi abbiamo sicuramente degli obiettivi da raggiungere, sono obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi, a partire da quello delle riforme. Vorrei ricordare qui una delle riforme che anche ieri il Sole 24 Ore ha annotato con grande evidenza, quella dell'abbassamento dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Siamo passati dai 200 giorni dell'anno 2020 ad un range tra 18 e 34 giorni che oggi vedono i pagamenti della pubblica amministrazione. Ma lei chiedeva anche ovviamente di sapere come possiamo cercare di chiudere questa partita nel migliore dei modi. Allora confermo che al 30 giugno 2026 sono stati rendicontati alla Commissione già 70 dei 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il 31 agosto. Poi dirò le date e lo scadenziario più dettagliatamente. Si tratta di investimenti sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale, il raggiungimento del programma GOL per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'acquisto di grandi apparecchiature e contratto di finanziamento e di rafforzamento delle filiere agroalimentari. Ma lei ricorderà, come ricorderanno molti in quest'Aula, tutte le polemiche relative alle case di comunità. Udite udite, al 30 giugno 2026 ci sono 1156 case di comunità attive a fronte della previsione del piano che voleva un raggiungimento di 1038 case di comunità. Abbiamo realizzato 48 sistemi idrici e 79 interventi a fronte dei 45 sistemi idrici che dovevano essere realizzati entro il 30 giugno. Abbiamo completato 1633 su 1666 interventi per quanto riguarda la riduzione del rischio idrogeologico. Abbiamo riqualificato ed efficientato una situazione per quanto riguarda gli edifici giudiziari sotto profilo energetico pari a 374.000 metri quadrati a fronte di 289.000 metri quadrati. Di fronte a questi dati lei mi chiede cosa succederà non solo al Mago Telma, ma sono certo.
10: Ministro, la faccio concludere. Prego.
9: Non sono il Mago Telma, dicevo, e quindi non posso prevedere in questo momento come finirà, ma posso assicurare che l'Italia raggiungerà anche gli obiettivi della decima rata e quindi avremo liquidato 194,4 miliardi sui 194,4 miliardi previsti.
10: Ringrazio il Ministro Foti. Facoltà di replicare il deputato Giordano. Prego.
11: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Signor Ministro, è sempre un piacere vedere una risposta così puntuale con dei dati così oggettivi. Qualche volta, per fortuna non con questo governo, ci è capitato di assistere a delle esposizioni di principi invece che di esposizione di dati e quindi di questo gliene siamo grati. E devo dire che gliene siamo grati anche per continuità di Dicastero, perché chi l'ha preceduta faceva esattamente la stessa cosa. Partecipava a tutte le sedute di commissione, partecipava ogni volta in aula dall'inizio alla fine in tutti i provvedimenti, quindi questo è uno stile che veramente contraddistingue i ministri per gli affari europei. Un momento solo di chiarimento. Ci dimentichiamo sempre da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un prestito che avremmo ricevuto comunque perché era dovuto a delle condizioni disastrose nelle quali versava il nostro Paese, al fronte del quale sono state presentate delle documentazioni che a posteriori sono state dichiarate completamente insufficienti, senza nessun impatto di risultato sul territorio e senza nessuna verifica se noi avessimo le strutture per farlo. Il ministro Fitto ha costituito la cabina di regia, ha messo in sicurezza il piano, ha rinegoziato degli obiettivi che non avremmo mai potuto raggiungere e lei ha immediatamente preso le redini di una carrozza bella complicata e ha garantito continuità nella fase di attuazione con un rapporto con la Commissione che è stato veramente un rapporto direi senza intoppo. Ora, noi dobbiamo avere chiaro che la relazione con Bruxelles non è una relazione semplice perché Bruxelles esprime la peggiore burocrazia che possiamo immaginare dal punto di vista del modo di considerare le cose, ma è anche la migliore dal punto di vista specifico e quindi siamo sicuri che tutti i documenti che lei ha presentato e tutti i soldi che sono stati erogati sono tutti motivati dall'inizio alla fine. Così è stato e così continuerà ad essere in futuro. Le siamo veramente grati per questo lavoro.
1: Ringrazio deputato Giordano. Passiamo all'ultima interrogazione, la 3-27-78, presentata dai deputati Giulio Vigna e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per il rispetto dell'equilibrio tra istituzioni europee, con particolare riferimento al ricorso agli atti delegati. Il deputato Giulio Vigna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
12: Grazie signor Presidente. Ministro Foti, gli atti delegati servono a regolare quelli che sono gli aspetti tecnici. Gli atti delegati non devono decidere quelle che sono le regole politiche. Come Lega da sempre siamo contro il centralismo, se poi il centralismo è di Bruxelles, per noi è una questione di sovranità. La 14ª Commissione, come Parlamento, in nome del conto del Parlamento, ha più volte preso posizione qui a Roma e in assemblee interparlamentari internazionali contro l'abuso dello strumento del regolamento a fronte dello strumento della direttiva e contro l'abuso da parte della Commissione europea dello strumento degli atti delegati. Prendiamo per esempio i temi ambientali. Non possiamo permettere che l'estremismo ambientale che la politica sta facendo uscire dal dibattito rientri nelle norme attraverso la manina della tecnocrazia. E allora con questa interrogazione vorrei che lei, Ministro, ribadisse la posizione del nostro governo e la posizione del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giulio Vigna. Il Ministro per gli Affari Europei, PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, Ministro.
9: Grazie onorevole Vigna. Rispetto al quesito che ha posto lei e il gruppo della Lega, posso fare questa riflessione. Gli articoli 290 e 291 del testo di funzionamento dell'Unione Europea sono chiarissimi a riguardo. Non vi è una possibilità di cattiva interpretazione, vi è una volontà di cattiva interpretazione, che questo è un altro paio di maniche. Nel senso che, come già ha sancito anche la Corte di Giustizia Europea, è chiaro che disposizioni che stabiliscono gli elementi essenziali di una normativa di base non possono essere adottate in atti di esecuzione né in atti delegati di cui all'articolo 290 del testo di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi è evidente che siamo in una fase nella quale vi è una eccedenza di competenze, una trasbordo di competenze da parte della Commissione. Questo è stato anche registrato nei numeri, perché la relazione annuale di impatto che realizza il Consiglio dell'Unione vede questi dati. 2024 sono stati pubblicati 614 atti esecutivi e 55 atti delegati. Nel 2025 sono stati pubblicati 696 atti esecutivi e 55 atti delegati. Ora, come lei sa, già la Presidente Meloni in quest'Aula è stata chiara a riguardo. Posso anche aggiungerle che nel Consiglio del 19 marzo, del Consiglio europeo del 19 marzo, è stato approvato nel documento finale anche un esplicito invito alla Commissione a limitare il ricorso agli atti delegati e di esecuzione, che dovrebbero essere incentrati esclusivamente su elementi tecnici, così come lei prima faceva notare. Quindi da parte mia, a nome del governo che qui rappresento, ribadisco la ferma posizione del governo italiano affinché ognuno stia nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Questo anche in ragione di alcune situazioni che si sono verificate e per le quali l'Italia ha non solo elevato riserve, ma ha anche formalizzato le stesse nel corso di alcuni negoziati. Gliene cito tre: il regolamento sul Digital Networks Act, i pacchetti omnibus di semplificazione, le proposte di regolamento della disciplina del quadro finanziario 2028-2034. In conclusione, il governo italiano non solo è impegnato, come già ho detto, ma intende dare piena esecuzione a quanto richiesto dalla risoluzione della Camera 6 250, approvata il 28 maggio 2026 in questa sede, e in ragione di ciò continuerà a dare esecuzione alla stessa e al tempo stesso a rappresentare quanto è contenuto in questa risoluzione davanti alle autorità europee che lei prima evocava.
10: Ringrazio Ministro Foti, ha facoltà di rispondere il deputato Giglio Vigna.
12: Grazie signor Ministro per la sua risposta, grazie per aver ribadito la posizione del governo italiano e la posizione del nostro Paese e grazie per voler portare a termine il lavoro che noi come Parlamento abbiamo indicato al governo con quella risoluzione di cui io sono uno dei firmatari. Quindi continuiamo con la nostra azione. Necessita in questa fase politica una alleanza fra Parlamento e Governo. Monitoriamo a Bruxelles questo abuso di atti delegati e contestualmente l'abuso dello strumento del regolamento. Ribattiamo a ogni appropriazione di competenze e ribadiamo che gli Stati devono continuare a poter legiferare sulla maggior parte degli aspetti della vita dei cittadini, non l'Unione Europea, non la Commissione e tantomeno la tecnocrazia. Grazie signor Ministro. Grazie.
10: Grazie a lei, deputato Giglio Vigna. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Il primo voto, elettrici ed elette, con il saluto della vicepresidente della Camera Anna Ascani. Ha moderato l'evento la giornalista Concita Sannino.
15: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti o bentornati alla Camera dei Deputati. Sono particolarmente lieta di accogliervi oggi per condividere una riflessione sulla parità nel nostro Paese e sul protagonismo delle donne a partire da un volume, Il primo voto, elettrici ed elette, di Patrizia Gabrielli, che pagina dopo pagina ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio tra gli entusiasmi, le paure, gli ostacoli e le conquiste femminili lungo 80 anni. Desidero salutare e ringraziare quindi in primo luogo l'autrice di questo libro, una raccolta di voci, di pensieri, di ricostruzioni storiche preziose. Troviamo lettere, cronache giornalistiche, diari, biografie che ci fanno sentire lo spirito del tempo, di quel 1946 in cui le donne fanno crollare il muro che impediva loro di eleggere ed essere elette, dando piena legittimità democratica alla nascente Repubblica. E degli anni a venire, anni di battaglie per i diritti e anni di lotta contro gli stereotipi, difficili da debellare purtroppo in parte ancora oggi. E allora grazie a Patrizia Gabrielli per questo documento ricco di vita e di vite, indispensabile bussola per orientarci nella storia complessa del nostro Paese. Credo sia un libro da tenere bene in vista nella libreria di casa. E grazie anche agli autorevoli ospiti che interverranno questa mattina. Giuseppe Soriero, al quale vanno le mie congratulazioni per l'elezione alla presidenza dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica. Esther Capuzzo, Umberto Gentiloni e Concita Sannino. Non voglio sottrarvi troppo tempo, desidero solo darvi qualche numero sul quale provare a ragionare insieme. Quel 2 giugno in cui le donne vanno a esercitare il loro diritto e dovere stringendo le schede più preziose della tessera del pane, per citare la giornalista Anna Garofalo, l'affluenza femminile è pari a quasi 13 milioni di votanti. Gli uomini sono poco meno di 12 milioni. Con quel voto, al quale le donne partecipano convintamente, potendo finalmente far sentire la loro voce, nasce la Repubblica, con un carattere, ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, democratico indelebile, avviando un percorso ancora in atto verso la piena parità. La Repubblica è il volto di una donna, lo ricorda anche Patrizia Gabrielli nell'introduzione, richiamando alla nostra memoria la nota e iconica foto di Federico Patellani, un viso di donna che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera. E quel voto è una festa, perché è conquista, riconoscimento di diritti a lungo negati, partecipazione, fiducia nel futuro. È festa perché è il risultato di un'operazione tutt'altro che facile: risvegliare consapevolezza e protagonismo, portare fuori le donne da una condizione di subalternità, promuovere l'emancipazione. Lo ha ricordato Luciana Castellina in un'intervista: le donne dovevano acquisire soggettività, non continuare a sentirsi un po' meno degli uomini. È festa per l'autonomia e la libertà di chi poteva finalmente uscire da un ruolo imposto, quello di moglie e madre, da un controllo familiare e autodeterminarsi, riconoscersi cittadina alla pari, e per questo sceglieva l'abito buono per celebrarsi. Ma se, come osserva l'autrice, trovandomi d'accordo, la democrazia è un processo dinamico in divenire, mai concluso e definitivo, purtroppo reversibile, dobbiamo chiederci cosa è successo in questi 80 anni se alle elezioni del 2022 hanno votato il 65,7% degli uomini a fronte del 62,2% delle donne. Se l'astensionismo femminile è più alto di quello maschile, nonostante tanti passi in avanti sul cammino dell'uguaglianza. Oggi abbiamo una Presidente del Consiglio donna. Abbiamo leggi ottenute con determinazione, coraggio e fatica che tutelano le donne lavoratrici, che riconoscono la violenza come un reato contro la persona e non contro la morale, che garantiscono l'accesso in condizioni di parità agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Perché quella fiducia si è incrinata? Cosa si è rotto nel patto costituzionale che con visione e tenacia le 21 madri costituenti hanno contribuito a definire per far sì che l'Italia, nata dalle macerie della guerra, fosse luogo di pari opportunità e diritti, una democrazia sana, casa per tutte e tutti. Credo che lo scopo di incontri come questo, che come Camera dei Deputati abbiamo voluto e promosso nell'ambito dell'iniziativa Repubblica, sostantivo femminile, proprio ieri abbiamo concluso un viaggio nell'Italia delle donne, un ciclo di seminari dedicati al contributo femminile nella costruzione della nostra democrazia, debba essere guardare al percorso fatto per misurare dove siamo arrivati, i limiti incontrati per la strada e comprendere come poter completare l'incompiuto e garantire i diritti che sono mutabili e devono essere tutelati e allargati in ogni stagione della nostra democrazia, senza atteggiamenti nostalgici e tantomeno scoraggiati, ma con la determinazione a non disperdere un patrimonio di speranze, uno straordinario cammino compiuto da migliaia e migliaia di donne, a partire dalle 21 madri costituenti e dalla manciata di sindache elette alle amministrative del 1946, sapendo che stiamo lavorando anche a restituire senso, passione ed efficacia alla politica, unici strumenti per ricacciare indietro l'astensionismo. Grazie quindi per il vostro impegno, buon lavoro e buona discussione.
16: Buongiorno, grazie davvero alla Presidente Ascani per la sua intensa e allo stesso tempo così agile e rapida introduzione e saluto, perché ci consente di partire con un abbrivio davvero importante. Il libro di Patrizia Gabrielli, benissimo ce lo ha sintetizzato la Presidente Ascani, un viaggio che ci prende per mano con il rigore che contraddistingue i suoi studi, le sue ricerche da storico, con la curiosità e la passione civile che animano i suoi lavori. 10 anni dopo ritorna appunto questo libro che è particolarmente importante, particolarmente prezioso per poterci raccontare anche il futuro e le sfide che abbiamo davanti. Naturalmente una sfida che si può ingaggiare quando si è ben consapevoli della memoria e di tutto quello che ci ha preceduto, tra le fatiche, le contraddizioni, le battaglie ineludibili di cui è giusto tenere in pugno quei fili appunto da consegnare alle nuove generazioni. E allora, prima di entrare dentro queste pagine, grazie all'aiuto, allo sguardo autorevolissimo degli altri due storici e amici, in qualche caso che ci hanno accompagnato già, anche come la professoressa Gabrielli e la professoressa Capuzzo, il professor Gentiloni, anche con Repubblica ci siamo incrociati, hanno collaborato dei nostri
17: nostri lavori, l'ultimo di qualche mese fa sulle donne della Repubblica. Voglio dare subito la parola al presidente, al neopresidente Soriero, facendogli appunto ancora gli auguri anche per la sua elezione all'unanimità e per portare quello sguardo di un uomo che ama le istituzioni, ha servito le istituzioni. Prego.
18: Grazie. È davvero bello che in questa mia prima uscita pubblica, come si dice in gergo giornalistico, avvenga in questa iniziativa e nel segno della piena valorizzazione del ruolo delle donne in Parlamento e fuori dal Parlamento. Abbiamo lavorato quindi i riferimenti brevi che io in pochi minuti potrò accennare, danno conto di un'esperienza di riflessione comune avviata con alcune delle coordinatrici, con Flavia Piccoli, con la Carloni ed altre autorevoli esponenti ex parlamentari e con il compianto nostro presidente Giuseppe Gargani. Era stato proprio nell'altra iniziativa che si è tenuta nella Sala della Regina lui a cogliere un aspetto di grande rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, e cioè come lui, da grande avvocato, da grande esperto di legislazione, abbia colto il valore dell'impulso fornito dalle donne, dal movimento delle donne, nella lotta per le libertà che ha cominciato a modificare pezzi del diritto e della legislazione italiana.

questo libro e di questa seconda edizione, raccordandola al lavoro anche che noi abbiamo svolto nella ricerca che abbiamo pubblicato in Parlamento con le donne, dove il coordinamento scientifico della professoressa Gabrielli, assieme alla Carloni, alla Piccola e ad altri, a Maria Pia Caravaglia e ad altri ancora, ha dato la possibilità di collezionare alcune interviste che non fossero solo la trascrizione statica della memoria, ma invece dessero impulso a ulteriori riflessioni, a ulteriori spunti, perché questo lavoro noi vogliamo che continui, abbia altre tappe, abbia altri momenti significativi. E da questo lavoro possiamo trarre delle indicazioni sia su come possiamo valorizzare assieme il lavoro prezioso, senza piaggeria però, la Ascani, l'ho detto, non vorrei dirla tutta, ma almeno la prima metà della mia riflessione, devo dirla, è stata la nostra tutor per tutto un pezzo di avvio del lavoro, e abbiamo potuto ricevere tanti inviti, tante locandine, tanti segnali del fatto che la Camera non si sia limitata a un solo evento o a qualche evento, ma a un vero e proprio programma che ha nutrito l'attività parlamentare, la presenza nelle aule del Parlamento e fuori dal Parlamento di ricchi momenti di riflessione sul ruolo delle donne, quindi mi avvio a concludere, sul ruolo delle donne dentro e fuori il Parlamento. Le 11 prime sindache, non ho questa occasione per approfondire, lo abbiamo già fatto in altre sedi e ritorneremo, però collegando la riflessione teorica a elementi di vita vissuta da me assieme a mia moglie, che è lì, Laura, ma poi mi bacchetterà perché dice non dovevi, però consentimi, una delle prime 11 donne è stata la Toraldo, la sindaca di Tropea, che aveva dato una impostazione forte alla vitalità di quel comune, che era uno dei comuni cardini del sviluppo turistico, della proiezione del turismo. E poi invece c'è stato un arretramento, ecco perché le donne, non solo le donne, assieme dobbiamo tenere alta la mobilitazione delle idee, perché quando 30 anni dopo Laura di Cosenza e io di Catanzaro ci siamo messi finalmente d'accordo dove ci sposiamo e abbiamo scelto Tropea, abbiamo scoperto che il sindaco di quegli anni non era aggiornatissimo né sul diritto di famiglia né su come si potevano sposare due giovani al municipio prima poi di andare in chiesa. E poi noi siamo dovuti proprio andare a parlare, a spiegare, a fare un lavoro con grande discrezione, rispettando le suscettibilità, senza urtarle, però dicendo come si sposano due giovani, perché non era nelle corde dell'amministrazione comunale, perché evidentemente si era accumulato un vuoto e poi anche una routine. E invece noi abbiamo momenti molto belli nel raccordare a quel lavoro prezioso che voi avete fatto sulle presenze istituzionali, le prime sindache, un racconto egregio nel corso della pubblicazione, le prime 21 costituenti e poi la ramificazione di una rappresentanza parlamentare che è stata guadagnata sul campo, il primo intervento della prima costituente, le timidezze quando il presidente Saragat dell'Assemblea invitò quella costituente a prendere la parola, ad avere coraggio, a parlare nell'aula per la prima volta, la Bianchi. E poi ci ritornano in mente altri pezzi fuori dal Parlamento che forse dovremmo colmare nel racconto, e lo possiamo fare perché a novembre di quest'anno, lo dico alla Presidente Ascani, molto sensibile, forniremo tutti gli elementi, ricorre l'80° anniversario di un altro evento delicato che è avvenuto drammatico fuori dal Parlamento e che sarebbe bello che il Parlamento

0: ricordasse dello jazz. Mi è stato richiesto da alcune giovani allieve lì di Catanzaro, quando hanno appreso che io sarei venuto qui a partecipare a questo evento, mi hanno detto: ma professore, ricordate però quella storia che va valorizzata in sé, perché in collegamento con la battaglia delle prime sindache e delle prime costituenti si era allargato intanto nel paese una diffusione dell'ansia, dell'impulso, dell'aspirazione alla libertà. E ricordo quindi che il 22 novembre del 1946, 80 anni fa, è stata barbaramente trucidata sul campo Giuditta Levato, un'eroina, un simbolo della lotta per la libertà, per la liberazione dal padronato ostile e odioso, per far crescere le possibilità di espressione anche della donna nel rapporto con la famiglia, con i figli, con i mariti. È stato un grande momento di emozione nazionale che ha coinvolto il Parlamento e tutta l'opinione pubblica nazionale. Nel segno di Giuditta Levato, quindi, concludo ricordando un'altra frase molto bella che appartiene invece a un grande scrittore, a Elio Vittorini. Questa è una delle cose che ricordo di più, perché è uno dei primi libri che ho letto da giovane, che dà il senso di come si possa coniugare la lotta per la libertà alla custodia della felicità. E quella scena della conversazione tra quella che Vittorini chiama la vecchia partigiana e il vecchio partigiano, che guarda con, non con fastidio, ma insomma con un certo riserbo, la scena dei due ragazzi, dei due giovani, il giovane che doveva continuare a essere partigiano e non doveva essere turbato quindi dalla fidanzata, e invece la fidanzata che è arrivata in montagna non solo per, non per turbarlo, ma per vivere assieme un momento di felicità. E la vecchia dice: lasciali in pace, non li bloccare, perché solo vivendo la felicità si consegue pienamente la lotta per la libertà. Penso che questa sia una frase molto bella che dà tutto il senso di come con Elio Vittorini possiamo ricordare una tappa della maturazione culturale dell'opinione pubblica nazionale, della cultura nazionale, e di questo vi ringrazio.
1: Grazie Presidente Sorriero, grazie anche per aver acceso la scintilla con il nome di Giuditta Levato e quindi ricordandoci un'altra storia di sacrificio delle donne, di battaglia in tempi di particolare fatica, di particolare, come dire, salita verso la piena parità di diritti, peraltro non ancora pienamente attivata e compiuta. Ecco, questo è un tema che mi pare molto fermo, molto importante da mettere innanzitutto sul tavolo. Abbiamo poco tempo e voci molto autorevoli, quindi mi limito a dire solo pochissime cose di questo libro che abbiamo avuto appunto il piacere di presentare e sfogliare più volte in questi mesi. Innanzitutto la restituzione di questa complessità del processo che porta al 2 giugno, alla conquista seppur tardiva, no? Rispetto a quello che si muoveva nel paese, rispetto a quello che già avevano dimostrato le donne, la conquista di questo diritto dell'elettorato attivo e passivo, elettrici ed elette appunto, come il libro ci ricorda, fissando questo importantissimo legame tra le une e le altre, e la complessità di un momento che viveva appunto anche di profonde contraddizioni, no? Perché c'erano le associazioni che benissimo ci descrive la professoressa Gabrielli, quelle di cultura della sinistra socialista e comunista, quella cattolica, il messaggio di Pio XII con quel famoso motto latino, il verso razziano, è una cosa tua, devi occupartene adesso, e quindi questo sostrato così importante insieme al rito civile che si fa esperienza personale, che è un'altra cosa molto importante, due piani che continuamente si intersecano grazie a tutte le sue ricerche che rendono questo racconto anche molto palpitante per certi versi, molto caldo, no? mentre la storica fa il suo lavoro di cesello importante e profondo, e poi semplicemente quello che tutti sappiamo, l'obiettivo ultimo: nessuna conquista è definitiva. Questi tempi così amari per certi versi ce lo ricordano continuamente, se guardiamo all'Italia, se guardiamo al mondo, se guardiamo all'America, no? Che per tanti versi è un esempio, è stato un esempio di democrazia, e abbiamo sempre guardato a quel paese pur con le contraddizioni che ciascun sistema si porta dietro. Perché? Perché, come ci racconta e ci testimonia e prova il lavoro della professoressa Gabrielli, nessun processo, proprio come la democrazia, è da considerarsi ultimo, è da considerarsi acquisito e solidamente acquisito, perché come la democrazia vive nella responsabilità appunto di chi la esercita, di chi la difende e di chi la rinnova giorno dopo giorno. Ecco, questo mi sembra proprio il pensiero basilare che si ricava dal libro, e su tantissime altre cose devo lasciare con grande piacere e ascolto la parola ai nostri storici, e quindi parto dal professore Gentiloni, che per noi ha anche scritto un testo molto interessante in cui ricorda appunto che cos'era questo 2 giugno, no? Era festa, data iniziatica, però questo 2 giugno, professore Gentiloni, non è stato mica tutto rose e fiori, era l'inizio di qualcosa di molto importante in cui però ci vollero il miracolo del dialogo e della compensazione tra culture molto diverse, no?
2: Sì, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, ringrazio dell'invito e vado al dunque della domanda, che è una domanda insomma impegnativa, nel senso siamo alla Camera dei Deputati, quindi è un luogo importante e le istituzioni sono da questo punto di vista lo specchio principale, no, di questo percorso, con i passi avanti, le battute d'arresto che hanno caratterizzato questi 80 anni. Il 2 giugno è tante cose, sicuramente è il punto di arrivo di un dramma, quindi non è rose e fiori, non da questo punto di vista sarebbe superficiale, banale e irrispettoso considerare soltanto quello che viene dopo, no? È il punto di arrivo di un dramma, e siccome nella storia i drammi non sono come l'apertura di una porta e cambiamo la sala, ci lasciamo tutto alle spalle, possiamo entrare in un altro contesto, ma i drammi accompagnano lo sviluppo delle generazioni successive, quindi da questo punto di vista i due piani di questo racconto si tengono fortemente insieme, io credo, e del resto l'esperienza della partecipazione e del protagonismo femminile è quanto di più vicino ci sia al carattere della democrazia e della nostra Costituzione. I giuristi dicono che è prescrittiva e descrittiva, no? Che definisce alcune regole di comportamento, ma ci dà anche un orizzonte, un progetto, una costruzione, no? In fondo il libro di Patrizia Gabrielli ha questo tra i pregi dei suoi lavori su questo tema qui, mette in chiaro subito che si tratta di un percorso, di un processo, di una conquista che affonda le radici in un tempo lontano e che nel 2 giugno trova un'importante risposta. Quindi io credo che più noi riusciamo a mantenere insieme questa doppia natura, un vecchio dramma che tramonta come se fossimo un po' su una collina che ci permette di guardare il mondo delle due guerre mondiali, del fascismo, insomma un dramma che ha segnato generazioni di italiane e di italiani, e comincia da lì a muoversi una storia che poi è la storia della democrazia delle masse, della democrazia delle masse e per le masse, che è una storia tutta novecentesca, nel senso che l'Italia non aveva mai sperimentato. Votavano pochi maschi ricchi nella storia precedente, quindi è qualcosa di nuovo, di diverso, di difficile, come tutti i tentativi. Sperimentato scegliendo, l'introduzione 10 anni dopo al libro mette la lettera di Togliatti e la risposta di De Gasperi, perché tutta questa storia non è che sta scritta sugli alberi, cioè nel senso che ci sono persone che hanno deciso, scelto, indirizzato, si sono assunte le responsabilità, hanno fatto quello che una classe dirigente fa nei momenti difficili. Si poteva andare in un'altra direzione? Assolutamente sì, lo sappiamo, basta leggersi gli atti della Consulta e dell'Assemblea Costituente per vedere quante altre possibilità ci sarebbero state, e invece si va verso una direzione ben precisa. E anche qui, per non parlare troppo, il messaggio del Presidente Mattarella da questo punto di vista, quello della fine dell'anno scorso, tra le tante cose importanti e belle che ci ha regalato in quel discorso, c'è il senso dello stare insieme, cioè che cosa ci tiene insieme, e la sua risposta attraverso i fotogrammi, dei quali il primo riguarda proprio il protagonismo femminile, ci tiene insieme la storia. Cioè questi 80 anni in realtà sono anche un tempo importante, perché per fortuna tra le cose belle della nostra Repubblica c'è il fatto che si vive di più e si vive meglio, al di là delle balle che si dicono su come erano belli i tempi antichi, si vive di più, quindi 80 anni, come sappiamo, è quasi il tempo di durata media della vita delle donne. Quindi è un tempo, durata media, quindi significa che è un percorso, diciamo, talmente significativo da permetterci anche di fare delle valutazioni, nel senso che in questi 80 anni ci sono state diverse generazioni di italiani che hanno avuto un 2 giugno diverso, raccontato dai nonni, dai genitori, studiato a scuola, tramandato in famiglia e così via. E questo fa sì che la storia che ci tiene insieme, e la storia, per tornare alla questione che ponevi, non ha i buoni e i cattivi. La storia è complicata per sua definizione, e quindi non è rose e fiori il 2 giugno, meno male, questo lo possiamo dire sommessamente, meno male che chi ha scelto allora ha indirizzato verso la strada della democrazia delle masse, cioè ha permesso all'Italia, uscita dal fascismo e dalle due guerre mondiali, di appoggiare la sua architettura istituzionale sulla base la più ampia possibile. E in questo il 2 giugno, che è un doppio voto, democrazia diretta e democrazia delegata, monarchia sì o monarchia no, con il re che sta lì, partecipa, fa le cose che scrive Calamandrei sul fatto che sia un miracolo, e dall'altra parte l'elezione di un'assemblea costituente. Quindi sì, non rose e fiori, ma al tempo stesso la chiusura di una fase, l'apertura di una fase nuova, con tutti i problemi, diciamo, del vecchio che rimane e del nuovo che fatica ad affermarsi.
1: Grazie professore Gentiloni, anche come sempre per la brevità nella densità, ecco, come devo dire gli storici sono abituati a fare ormai, a noi piacciono tantissimo, perché poi i giornalisti sono, no, fanno suonare i gong e sono antipatici anche per questo, ma qui voglio dire, per l'autorevolezza e l'uditorio si potrebbe andare avanti per ore, quindi... Ma, adesso, professoressa Capuzzo, siamo entrati in questo 2 giugno che appunto è foriero di tante conquiste, c'ha dentro l'entusiasmo, c'ha dentro il dramma, ci ha spiegato il professore Gentiloni, ma nello stesso tempo, se adesso cominciamo a stringere con la Camera sul voto delle donne, sul ruolo delle donne, su tutto il tempo che avevano atteso, e soprattutto, come ben ci racconta la professoressa Gabrielli, su tutte le ampie prove che avevano dato le donne durante la resistenza organizzata, fuori della resistenza organizzata, nel lavoro di sostegno, di cura a quelli che dovevano essere salvati, nei lavori che erano considerati tutti mascolini, no? Tutti i lavori importanti di fatica nelle campagne, tutti i lavori che in casa dovevano fare gli uomini e si erano accollati loro, tutta l'assistenza che davano. Ecco, queste donne che aspettano da tanto, che dalle diverse culture convergono verso questa necessità ormai improrogabile, sta già succedendo in altri paesi europei, rendono questo 2 giugno, lo dicevamo prima, un po' una data mitica, questo crocevia irripetibile. Allora io però le chiedo, in questa data mito c'è pure il rischio di cristallizzarla e di pensare che tanto è avvenuto appunto e nessuno ce lo tocca più, o invece è qualcosa che deve essere nutrito e che forse non tutte le giovani generazioni sentono come ancora da mettere in sicurezza sempre?
3: Buongiorno a tutti. te a tutti e grazie anche da parte mia per l'invito. No, come è stato detto prima, nessuna conquista è definitiva. È chiaro che io non credo che mai si toglierà nel nostro paese il voto alle donne, ma la possibilità di partecipare e di incidere attraverso il proprio operato, anche attraverso le istituzioni rappresentative, sia un dato che deve essere assolutamente difeso ora e sempre, come lo è stato a partire dal 2 giugno 1946, che è stato, l'abbiamo sentito, un anno importantissimo, un anno che ha portato per la prima volta sulla scena politica italiana, nei vari livelli diciamo istituzionali, l'abbiamo sentito dire prima, sono 13 le donne elette sindaco in varie parti d'Italia, ci sono circa 2000 assessore elette nelle varie tornate elettorali tra la primavera e l'autunno del 46, e poi si arriva appunto al 2 giugno di quell'anno, quando oltre alla scelta referendaria non solo gli italiani uomini ma anche le italiane donne per la prima volta sono chiamate a votare. Ma questo voto alle donne è un voto che giunge non solo perché c'è la convergenza dei leader dei due maggiori partiti di massa, Togliatti e De Gasperi, che appoggiano Bonomi nella emanazione del famoso decreto luogotenenziale del 1 febbraio del 45, ma anche perché alle spalle ci sono anni, ma decenni veri e propri di lotta per il suffragismo, a partire dalla fine dell'Ottocento, lo mette bene in evidenza il libro di Patrizia Gabrielli, richiamando anche figure importanti come ad esempio Anna Maria Mozzoni e Maria Montessori, che svolgono un'opera importantissima in età giolittiana. L'età giolittiana è un momento importante, diciamo, per il voto in Italia. Per le donne non andrà a buon fine, per gli uomini sì, come sappiamo, però comunque è in questo momento che si pongono delle basi a cui poi si arriverà con quello. Mi richiamo al discorso che Mattarella, il presidente Mattarella, ha fatto in occasione dell'80° anniversario appunto della Repubblica, il 2 giugno scorso. Si arriva alla vera e propria maturità democratica del nostro paese, proprio perché finalmente anche le donne possono essere rappresentate, e a rappresentare le donne italiane ci sono 21 madri costituenti, le 21 madri della Repubblica, che sono molto diverse, è vero, lo si vede dai profili che stila Patrizia Gabrielli, dando a ciascuna di esse un'aggettivazione che è molto interessante perché ne rispecchia, diciamo, il carattere e l'operato. Però sono tutte accomunate, potremmo dire, dalla medesima cultura antifascista, che si è espressa negli anni precedenti, come quando appunto è stato appena detto che le donne assumono nel corso della guerra moltissime responsabilità nell'ambito lavorativo, escono così come è stato durante la prima guerra mondiale dal recinto domestico per andare a lavorare nelle fabbriche, per andare a lavorare nei campi, per diventare capofamiglia, perché gli uomini sono al fronte a combattere. Molte entrano nella resistenza civile, questo è il caso ad esempio di Angela Minella Molinari, che è una croce rossina che non solo mette a disposizione la propria casa di villeggiatura a Varazze, ma quindi cura militari patrioti che si rifugiano in essa, ma addirittura giunge a curare uno scambio di ostaggi e di prigionieri, quindi è un'attività molto importante questa. Poi c'è anche Laura Bianchini, che fa parte, è una democristiana e fa parte dell'organizzazione delle Fiamme Verdi. Addirittura Laura Bianchini giunge ad affermare che la lotta armata è una lotta giusta per raggiungere la libertà e l'indipendenza, e questo detto da una cattolica credo che abbia un valore, diciamo, molto pressante, e ci fa ben capire qual è la situazione che l'Italia stava vivendo in quel momento. Voglio aggiungere una piccola cosa. Il sottotitolo di questo libro è Elettrici ed Elette. Allora, le elette sono le 21 madri costituenti, poi ci sono le elettrici, che sono questi 12 e rotti milioni di donne che il 2 giugno con grande entusiasmo si recano alle urne a votare. Il voto che è preceduto da una fortissima capillare campagna elettorale realizzata dalle militanti dell'UDI e del CIF, ma anche vi partecipano alcune delle donne che saranno elette alla Costituente, non è soltanto il riconoscimento della cittadinanza attiva delle donne, non soltanto il riconoscimento di una soggettività politica, ma diventa anche, potremmo dire, nella segretezza dell'urna un atto di libertà, un atto che porta a una affermazione delle donne come individue indipendenti, autonome rispetto ad ogni decisione che le viene imposta da quello che noi oggi chiamiamo il patriarcato. Permettetemi, visto che Umberto Gentiloni prima ha fatto un rapidissimo accenno ai racconti dei nonni e dei genitori, la mia nonna materna ha esercitato proprio il diritto di voto il 2 giugno in questo senso, così come lo esercitarono tante altre donne all'interno del matrimonio votando diversamente dal marito, e forse neanche tanto per convinzione politica, ma perché votare in quel modo significava affermare se stesse. In più le donne sentono il voto non solo come un atto di libertà, non solo come un atto politico, ma anche come un dovere per concorrere alla rifondazione, alla ricostruzione dell'Italia. E a lungo le donne sentiranno, le donne di quella generazione sentiranno il voto come il diritto di voto, come anche un dovere che tutti coloro che appartengono alla Repubblica devono esprimere. Tant'è che questa stessa mia nonna fu lei ad accompagnarmi, a volermi accompagnare la prima volta a votare, proprio perché mi diceva: votare è importante.
1: Bellissimo. Questa nonna merita un nome, professoressa. Come si chiamava sua nonna?
3: Mia nonna si chiamava Antonietta.
1: Viva Antonietta, che per un attimo è con noi oggi. È molto bello, è molto bella questa testimonianza, e riscalda ancora di più appunto le vostre parole e il frutto dei vostri studi e dell'approfondimento che oggi ci regalate. Bene e giustissima la carrellata sulle 21 madri costituenti, no? Perché è uno dei, dei segmenti più interessanti del libro, che più avvince, perché almeno lo dico da lettrice, naturalmente non si è mai stanchi di sapere anche nella complessità di queste vite, l'abbracciante che a 11 anni era nelle campagne, la laureata, l'aristocratica, questa capacità di essere come spesso le donne in tutti i tempi, in tutti i secoli poi sono riuscite a fare nonostante gli ostacoli, di trovare l'obiettivo comune, di pensare a quale fosse la vera convergenza, il frutto di quella vera convergenza, e soprattutto al futuro dei figli delle altre generazioni. Allora, professoressa Gabrielli, io naturalmente risponderò a tutte le sollecitazioni, però una piccola domandina da farle, visto che è tutto così bello quello che ci stiamo raccontando, no? Pur nei prezzi alti che sono stati pagati. Se ora però siamo nel 2026, in un tempo in cui questa parità non è in tantissimi aspetti della vita pubblica, della vita del lavoro, della vita di cura, raggiunta e praticata davvero, quindi la Costituzione non è applicata sino in fondo, dove abbiamo sbagliato? E perché, chiedo a tre storici importanti che hanno tanti giovani brillanti studenti e studentesse, e come viene colto questo tema? Questo vi chiedo proprio il finale, in chiusura, a tutti e tre una rapida risposta su questo. Grazie.
3: Grazie.
4: E
3: Io intanto vorrei esprimere il piacere di essere qui con voi questa mattina, ringrazio tutte le persone presenti e un ringraziamento particolare va alla vicepresidente onorevole Anna Ascani per aver accolto, per averci dato l'occasione di incontrarci e di dialogare insieme su questo passaggio fondamentale della nostra storia che è il voto alle donne. Un ringraziamento particolare all'associazione ex parlamentari e al presidente Giuseppe Sorriero al quale rivolgo rinnovo i miei rallegramenti, auguro buon lavoro e lo ringrazio anche per aver citato il lavoro, la ricerca che abbiamo portato avanti l'anno scorso, due anni fa, che per me è stata anche un'occasione di confronto serrato con l'onorevole Anna Maria Carloni e l'onorevole Flavio Piccoli Nardelli, un'occasione molto importante perché abbiamo messo insieme punti di vista, competenze anche diverse e questo ci ha permesso di riflettere su un passaggio fondamentale, appunto quello che è l'approvazione del nuovo diritto di famiglia, e l'abbiamo fatto guardando agli aspetti più propriamente legislativi ma anche lavorando, come il Presidente ha sottolineato, sulle memorie. Questo per dire appunto che questo volume si inserisce ovviamente in un quadro più ampio, più articolato, ecco, di ricerche, di interrogativi, ad alcuni dei quali io non sono assolutamente in grado di rispondere, questo lo dichiaro. È una ricerca, è chiaro che anche la scelta di ripubblicare, ecco, di fare una seconda edizione di questo volume parte dai tanti interrogativi che vivo, nutro rispetto al presente, a partire dalla disaffezione alle urne, che non è sempre disaffezione per la politica, perché in altre occasioni le giovani generazioni sono presenti. Allora, a mio parere, riflettere su questo passaggio che è fondamentale e, come qui è stato sottolineato da tutti voi, è molto molto complesso, può aiutarci a capire un po' da dove veniamo, gli ostacoli e le difficoltà che siamo riusciti a superare, ma per me ovviamente questo significa parlare di democrazia, quindi come siamo arrivati, no? Come si è messo in moto questo processo complesso, denso di ostacoli, che è stato proprio che è la democrazia italiana, come siamo riusciti a costruirla e ancora là dove sono i limiti. Ma per me democrazia, cioè non c'è democrazia senza anche il tema della parità di genere, quella che all'epoca, nella stagione di cui io mi occupo, si chiamava appunto emancipazione delle donne. Quindi io credo che può aiutarci recuperare questa storia, ma anche recuperarla tenendo presente un tema: la passione, l'investimento anche emotivo e le idealità che intervenivano, agivano nel contesto politico, perché se noi perdiamo di vista questo, noi perdiamo di vista i soggetti ai quali la politica, no, guarda e si indirizza per il bene di una comunità e dei singoli. Allora, secondo me c'è questa affermazione di Anna Garofalo che non è soltanto per le donne, non riguarda soltanto le elettrici ma anche gli elettori. Stringiamo le schede come biglietti d'amore, è una meravigliosa metafora di questo stretto rapporto tra la passione e la passione per la politica, che vuol dire passione per la comunità e per la cosa pubblica. Io credo che lavorare, ecco, guardare a questo importante momento politico tenendo presente soggetti, le biografie che qui la collega Ester Capuzzo ha richiamato e appunto anche però la complessità del momento, appunto, non erano tutte rose e fiori, credo che possa aiutarci anche a comprendere meglio disaffezione, disillusione e via dicendo. Allora, se il cammino, diciamo, questo processo democratico è stato complesso è stato anche il tema dell'emancipazione femminile e del voto. Umberto Gentiloni ha richiamato all'autorevolezza di due grandi leader politici che sono Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, e questo brevissimo scambio di lettere che si inviano rispetto al voto, a me premeva anche sottolineare la complessità di quel momento. Troppo spesso si è parlato di un voto alle donne concesso dall'alto oppure semplicemente ottenuto. Ecco, il quadro è molto più articolato, concorrono soggetti e fattori diversi, ci sono i partiti politici che guardano giustamente, correttamente, con attenzione anche a un contesto internazionale, e dunque che il voto alle donne nei grandi paesi dell'Occidente era stato riconosciuto non ultimo nell'ottobre del 44 anche dalla Francia, che arriva con grande ritardo se pensiamo essere un po' il paese, no, che è la culla, ecco, dei diritti. C'è un comitato pro voto che vede donne di diverse appartenenze politiche, dalle liberali con Giuseppe Lupinacci a Rita Montagnana del Partito Comunista Italiano, passando per le cattoliche, le socialiste, le repubblicane, e operano insieme facendo pressioni appunto sui partiti, sul Comitato di Liberazione Nazionale, partiti alcuni già molto ben orientati come abbiamo accennato. Quindi questa storia ci insegna forse un'altra cosa, la capacità di dialogo, di mediazione, se volete di compromesso nella sua migliore accezione, perché la politica è fatta di questo. E la capacità, e qui torno alle donne, perché se difficile è stato il cammino verso la democrazia, è difficile anche quello verso l'emancipazione, e bisognava tenere conto in un caso o nell'altro, la sfida è stata altissima, di quello che era il contesto, di quella che era la mentalità, perché le donne avevano acquisito una grandissima consapevolezza, come bene ha sottolineato Esther Capuzzo, ma era chiara per tutte l'idea dell'emancipazione come processo collettivo. E a mio parere quello che fanno appunto le grandi associazioni di massa, che sono l'Unione Donne Italiane, il Centro Italiano Femminile, è cominciare a tratteggiare un modello di emancipazione lontano da ogni spinta, da ogni giacobinismo. Cioè l'emancipazione si fa, è un processo collettivo ed inclusivo, e questo forse se teniamo conto di questo dato riusciamo a capire quelle che in tante occasioni abbiamo semplicemente definito come ritardi, e forse riusciamo anche a capire che queste donne hanno avuto una grandissima capacità, quella di non cadere nella illusione e nel rischio di un'emancipazione individuale. L'emancipazione è un processo collettivo, e dunque anche questo conosce, come la democrazia, conosce ritardi, conosce contraddizioni, richiede momenti anche di sosta, di riflessione, e poi ecco, si va avanti. Esther ha citato le biografie, a me preme sottolineare che il metodo biografico, l'attenzione alle scritture autonarrative è parte un po' di quello che è il mio bagaglio, la mia esperienza di ricerca, e in questo caso è stato importante mettere meglio a fuoco i percorsi delle 21 madri costituenti. In un'altra occasione ho lavorato sulle sindache, perché anche qui capire la scelta, il momento della scelta politica, e soprattutto provare ad interpretare, naturalmente una ricerca che andrebbe anche approfondita, e credo che ci siano archivi anche a disposizione che permettano di definire meglio queste diverse personalità, ma capire come intendevano il proprio ruolo, qual è stata la loro esperienza di elette. E allora è sempre difficile sintetizzare, perché sintetizzare vuol dire schematizzare, farlo quando ci sono i soggetti in prima persona, per lo storico, la storica, è complesso, però io credo che se dovendo necessariamente individuare alcuni punti salienti, io credo che ci sia stata una grande emozione, tutte parlano di emozione il primo giorno, e la consapevolezza di misurarsi con un passaggio completamente nuovo della storia del Paese, come ha anche sottolineato Umberto Gentiloni anche in questa sede, e poi la responsabilità e il rapporto con l'elettorato. Un rapporto con l'elettorato che, per carità, oggi si configura in maniera totalmente diversa, questo lo sappiamo tutti, ma è una ricerca, a mio avviso, è un tema anche questo di grande attualità. Vi ringrazio molto.
1: Allora aspetto le vostre risposte, intanto provoco. Il rapporto con l'elettorato è il tema oggi, ed è esattamente quel legame sfilacciato, lacerato, sfiduciato su cui bisogna lavorare, e le donne lo hanno fatto, devo dire, all'epoca e in generale. Se devo fare una valutazione da cittadina, diciamo, non da osservatore che pure ha attraversato delle storie, in generale le donne cercano di avere un'attenzione, a me pare. Però intanto la vostra risposta sugli studenti e sulle giovani generazioni. Prego, professor Gentiloni.
2: Sì, io raccolgo quello che diceva Patrizia, cioè non so, risposte su questi temi così impegnativi è difficile pensare di averle in modo esaustivo, no? Allora provo a dire proprio due telegrafiche riflessioni. La prima è su una questione cruciale di 80 anni fa che si è persa, lo dico un po' rozzamente, velocemente, pur essendo alla Camera, vale a dire la questione del compromesso o del compromesso costituente. Le donne, e non solo le donne, ma certamente le donne, nel lavoro dell'Assemblea Costituente, nel protagonismo precedente, hanno dimostrato, quindi non è una questione di principi astratti, hanno dimostrato che si può trovare un punto d'incontro, cioè ci si può mettere d'accordo pur partendo da posizioni diverse, addirittura si può cambiare idea, che è una cosa bellissima, penso io, ma che oggi non va di moda. Oggi siamo più delle tifoserie da stadio in qualche modo, no? Quindi da questo punto di vista è un tema delicatissimo di questi 80 anni. Quando parliamo del compromesso dobbiamo quasi sempre spiegare che non stiamo parlando dell'inciucio, che non è un piatto di lenticchie sul quale ci si mette d'accordo, ma che si può essere lontani anche sulla politica internazionale e trovare un punto di equilibrio, perché le donne, appunto, per prime, non da sole, ovviamente sarebbe, insomma, sono io a questo tavolo, quindi, però insomma sarebbe sbagliato, io penso, costruire un racconto che sia tutto il bello del protagonismo femminile. Io al tutto il bello non ci ho mai creduto, anche quando parliamo delle tante cose belle che hanno attraversato la storia di questi 80 anni. Quindi il compromesso si è perso perché nel corso del tempo è prevalsa una dimensione identitaria di appartenenza, secondo la quale alla fine non si cerca di entrare nel merito delle questioni. A questo discorso sul compromesso, che io ho soltanto accennato e mi scuso per la superficialità, ovviamente c'è il tema del, come possiamo dirlo, del livello di queste persone, nel senso che poi alla fine Einaudi tematizza dicendo, appunto, conoscere per poter deliberare, no? Questo è uno sforzo complessivo di entrare nel merito delle questioni e di avere gli strumenti per poter capire di cosa si sta parlando. Ecco, io ho l'impressione, se guardo gli 80 anni e retrospettivamente riavvolgo il nastro di questo tema del compromesso, che il compromesso è diventato via via più difficile, anche perché si è persa questa fatica di approfondire, di entrare nel merito, di studiare le questioni, di capire le difficoltà. Insomma, la democrazia Io la penso come sembra che sia stato Churchill a dirlo, anche se un importante storico dice recentemente ha sostenuto che invece la frase sia di Camus, sull'idea che la democrazia sia la cosa meno peggio che l'umanità sia inventata. Io la penso così, ovviamente, quindi è chiaro che però questo tipo di esercizio della democrazia è una cosa faticosa, complicata, ci sono gli emendamenti, le doppie letture, le commissioni, le sottocommissioni, insomma, se non c'è questo, io dico sempre meno male che è così, meno male, difendiamo questa complessità difficile anche dei tempi lunghi, perché l'alternativa nella storia ha prodotto le pagine peggiori. Seconda cosa che accenno soltanto, è più complicata e forse è un po' meno ottimistica rispetto al fatto delle pagine belle, questa storia di 80 anni, quindi del compromesso, della ricerca, dello sforzo per guardare un orizzonte possibile, dell'idea che non è mai un approdo definitivo ma che si costruisce ogni giorno, le cose che ha detto molto bene Patrizia, si è retta tra le tante cose su una felice relazione tra la politica e il mercato. Cioè, mentre si cresceva economicamente, i figli vivevano meglio dei genitori, andavano all'università quando prima non ci andavano, sapevano leggere e scrivere, viaggiavano, si compravano la Vespa, la Lambretta, andavano in vacanza, tutte cose che non faceva nessuno prima, se non i ricchi fortunati. Questo arricchimento di possibilità si è accompagnato al fatto che il capitalismo, temperato nelle forme che abbiamo conosciute, costruiva con la democrazia una sintesi feconda, positiva. Tutti e due si avvantaggiavano. Si cresceva, si guadagnava di più e crescevano gli ambiti delle libertà e i diritti. Come tanti che ne sanno molto più di me e dai quali cerco di carpire informazioni e studi, dicono, degli ultimi 30 anni questo meccanismo non c'è più. Quindi il fatto che si vota di meno, al di là di dire dobbiamo rimotivare a votare, nasce dal fatto che l'accumulo di ricchezze sconfinato che sta avvenendo oggi attorno soprattutto al controllo dei dati, ai meccanismi informativi, al modo con cui si forma il consenso, all'idea che la rivoluzione tecnologico-digitale degli ultimi 30 anni è stato il più grande cambiamento dell'umanità, su questo non c'è nessun dubbio ragionevole, e questo ha svuotato da dentro l'esercizio dei diritti individuali. In un paese come il nostro, che è nato nella democrazia delle masse, sull'idea che per essere cittadini si dovesse esercitare, anzi si potesse esercitare, perché anche su questo i costituenti hanno deciso di non renderlo obbligatorio, però si potesse esercitare il diritto individuale del voto. Questo meccanismo si è rotto perché se appunto la concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi che conservano anche i dati, con questi dati orientano e raccolgono gli orientamenti delle persone in tutti gli angoli del pianeta, sorreggono i processi decisionali, è chiaro che alla fine si vota di meno. È evidente, tant'è che quando noi registriamo il fatto che in un referendum costituzionale si vota un po' di più, o se c'è un ballottaggio in un comune per il sindaco si vota un po' di più perché il voto riacquista una certa importanza e un certo peso, non ci dobbiamo purtroppo, lo dico non perché io ne sia contento, non ci dobbiamo purtroppo sorprendere del fatto che poi l'esercizio del diritto individuale di voto in un contesto nel quale il potere viene gestito, condiviso e associato al fatto che ci siano delle concentrazioni di capitali come non ci sono mai stati. Se noi guardiamo i dati appunto delle ricchezze nel Congresso degli Stati Uniti o in un qualsiasi altro contesto, ci rendiamo conto che è qualcosa che non avevamo mai attraversato. Allora, questo meccanismo di reciproco vantaggio, i diritti e il mercato, la ricchezza e le libertà, si è inceppato. Forse già negli anni 70 del Novecento, alla fine degli anni 80, all'inizio del millennio, qua gli storici hanno opinioni diverse, come giusto e bello che sia, però il tema è un po' questo, secondo me, alla fine. Noi non possiamo pensare di dire ad alta voce torniamo a votare, i giovani ci salveranno perché votano. I giovani andranno a votare se il voto conta, se il voto c'ha peso, se il voto definisce scelte, orientamenti. Cioè stiamo ancora discutendo, adesso faccio nelle istituzioni rappresentative della nostra Repubblica, di sistemi elettorali che rendano più chiara la scelta degli eletti e degli eletti, quindi questi sono temi importanti. Sono temi importanti che non risolvono, ahi noi, il problema, perché, ripeto, il tema della rivoluzione tecnologica digitale, che ovviamente è qualcosa dalla quale non si può prescindere, definisce sia le presunte tifoserie che si organizzano e sia il modo di partecipare nell'agorà pubblica. Tutto è cambiato e quindi pensare che il voto possa rimanere l'espressione centrale del diritto alla cittadinanza, come era per le donne al primo voto del 46 o per generazioni di italiani nelle elezioni successive, è qualcosa che da sola non potrà mai avvenire, a meno che non si trovino gli strumenti, le capacità e la forza per restituire al voto quella centralità che nella storia della Repubblica dei partiti e della Guerra Fredda sicuramente c'è stata. Grazie.
1: Professoressa Capuzzo, prego.
3: Dunque, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto adesso Umberto Gentiloni. Del resto, diciamo, questo compromesso che c'è stato tra le donne non è stato all'epoca della Costituente, non è stato poi, diciamo, così semplice, così immediato, così scontato. Patrizia Gabrielli riporta un'affermazione, mi sembra di Filomena Delli Castelli, che dice che le donne comuniste sono delle sorelle deviate. Però ne riconosce, diciamo, i meriti e le apprezza, perché le democristiane, le cattoliche, insieme con le socialiste e le comuniste, riescono, diciamo, a dettare le regole o quantomeno a cercare di incidere su quello che sarà il futuro ordinamento repubblicano tramite la Costituzione in ordine ai diritti delle donne. Ma non è così scontato che ci sia, diciamo, questa possibilità di convergere sempre sulle medesime posizioni. Lo si vede per esempio in ordine al tema della famiglia, in ordine al tema del divorzio, le posizioni, diciamo, cambiano, e soprattutto in ordine al divorzio ognuna vota secondo la sua appartenenza partitica, come sappiamo tutti, no? Io vorrei dire una cosa con riferimento al tema, diciamo, degli studenti. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho notato che le volte in cui io mi riferisco a temi legati alla vicenda della storia delle donne, le ragazze sono attentissime. I ragazzi si annoiano. E lo dimostrano anche spesso in maniera plateale. Per le prime è un momento, diciamo, che tocca, come dire, la loro genetica, non saprei come dire. Gli altri non si rendono conto che invece fa parte della storia, appunto, generale, che è la storia che è fatta di uomini e donne. Allora, siccome prima ne avevamo un pochettino parlato prima di iniziare questi nostri discorsi, mi sono ricordata, siccome peraltro Patrizia Gabrielli ha richiamato le scritture autobiografiche di cui lei si è molto occupata e che sono anche importanti perché mettono in evidenza un tema, una questione che nasce proprio nel momento in cui alla Costituente arrivano le donne, che è il tema del rapporto tra lavoro politico e vita privata, tra dimensione pubblica e dimensione privata delle donne. E poiché penso anche che bisogna avvicinare gli studenti facendo riferimento non solo ai grandi eventi, ma anche agli uomini e alle donne che quegli eventi muovono, perché la storia cammina sulle gambe degli individui. Allora vi voglio leggere un passo di un diario che è presente nel libro di Patrizia Gabrielli, del diario di Angela Minella Molinari, che è un po' un passaggio di testimone, potremmo dire, no? Di questa esperienza. Si è realizzato il mio sogno, la Costituzione entra in vigore e anche la Costituzione delle donne. Dopo tanti anni di sofferenze e lotte, da oggi uomini e donne hanno gli stessi diritti. Capisci? Una cosa che fino a qualche anno fa non si poteva immaginare. La Costituzione tutela la famiglia, la maternità, l'infanzia. Mi sono sempre battuta per riconoscere tali diritti. Sai, diario, spero anch'io di avere una bambina e con queste leggi sono sicura che vivrà in un mondo migliore. Inoltre, ascolta, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo. Niente più differenze. Sarà proprio così? Io vigilerò. Mi piacciono questi cambiamenti. Io vi ho contribuito insieme alle altre donne della Costituente. Io penso che questo brano condensi un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie.
1: Sì, è vero, grazie davvero sia dal professor Gentiloni che dalla professoressa Capuzzo. Cara Patrizia Gabrielli, sono arrivate tantissime belle sollecitazioni. Allora, l'ideale è chiudere con anche una riflessione al presente, dopo questo accento di speranza, sì. La speranza costruttiva, no? Io voglio solo lanciare questo, è l'anno, nell'ottantesimo, del referendum della giustizia, che ha visto vincere il no e quindi difendere la Costituzione, comunque la si pensi, con quello scarto di 2 milioni di voti, che è quasi lo stesso scarto, mi piace pensare suggestivamente sia la stessa misura che ha fatto vincere la Repubblica sulla monarchia, che ha visto nascere la Repubblica, il nostro paese.
4: Allora no, io vorrei proprio partire da questa lettura. La Costituzione, scrive Angela Minella Molinari, tutela la famiglia, le donne, il lavoro. Allora, quando noi parliamo di disaffezione alle urne e alla politica, c'è tutto il discorso molto complesso egregiamente ha sintetizzato Umberto Gentiloni. E la domanda è, oggi le donne sono garantite e tutelate? Perché dalle statistiche più recenti, garantite, tutelate non mi piace, ma dalle statistiche più recenti quello che emerge è appunto che tutto il discorso sui diritti sociali è caduto. Allora, questa storia ci insegna che il tema del voto per le donne di diverse appartenenze politiche in quella stagione era fondamentale, imprescindibile e non si poteva rimandare, ma non era sufficiente. Sapevano molto bene che per garantire quello stesso diritto erano necessari i diritti sociali. Io so che il discorso sui diritti sociali è un discorso molto molto complesso, perché chiamo in causa le risorse e come investire. Dopodiché, se noi leggiamo che il carico di lavoro per le donne nel nostro paese, più che in altri, da sempre ci siamo caratterizzati in questa maniera, è assai superiore a quello degli uomini, perché insieme al lavoro, all'occupazione, alle professioni, no? C'è quello domestico e più il lavoro di cura, che non riguarda più solo l'infanzia ma anche gli anziani. Qual è il tempo che le donne hanno per dedicarsi alla politica e per votare, per essere motivate per andare a votare? Se la politica non torna anche a occuparsi, a riflettere su quella che è la quotidianità dell'esistenza e dunque i soggetti, il problema c'è. Poi non è sufficiente questo, noi dobbiamo, quando anche parliamo di giovani, dobbiamo anche forse disporci un po' di più all'ascolto e capire cos'è la democrazia per loro, perché non è, abbiamo detto, è un processo e dunque non una categoria definita per sempre. Il perimetro è elastico, entrano nuovi bisogni, nuove domande, nuove questioni. E quanto siamo capaci di accoglierli, quanto è attivo il rapporto tra la nostra generazione e quelle appunto successive. Questo lo vediamo proprio nel rapporto con gli studenti, però, e qui dobbiamo poi interrogarci anche rispetto al ruolo che la storia ha, appunto la storia è ancora un bene comune e come è anche possiamo trasmettere alcuni momenti chiave, ecco, della storia del paese. Il referendum ha dimostrato che là, quando il tema, la questione in ballo è sentita, si partecipa. Però io su questo sono molto cauta, perché credo sempre che non convenga generalizzare, cioè forse questo voto va un po' analizzato, sì, credo che vada un po' scomposto, analizzato con maggiore attenzione, ecco, come sempre quando si tratta di dati elettorali. Però certo, sì, è stato indubbiamente un segnale positivo. Quindi vi ringrazio veramente per la presenza, per la partecipazione, e ringrazio qui i relatrici e relatori.
1: Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, alla prossima.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 17 in punto, buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Giovanni Leporale in regia. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ha trascorso la sua prima notte da detenuto a Bollate. La famiglia ha presentato istanza per la grazia ed i legali hanno chiesto il differimento della carcerazione. Stamane la visita in carcere del ministro e vice premier Salvini. Ed è proprio il caso Roggero al centro del dibattito politico insieme alla legge elettorale. Il servizio di Noemi Giunta.
2: Sta bene, è sereno, riferisce Matteo Salvini alla stampa che lo aspetta fuori dal carcere di Bollate dopo la visita di un'ora a Mario Roggero.
3: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
2: Richiesta di grazia sostenuta da tutto il centrodestra, come conferma l'Azzurro Tajani intervistato da un quotidiano. E Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo in tutta Italia sostegno della legittima difesa, cosa che rinforza a sinistra l'impressione di una gara al rialzo. Partita a destra, la rincorsa sulla propaganda per la sicurezza, le afferma la Dem Braga, mentre la segretaria Schlein alla festa del PD di Sant'Ilario ribadisce.
4: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
2: Salvini populista fa danno a Roggero, dichiara Maraio PSI, e sulla legge elettorale torna a maggio di più Europa con un avvertimento. Con la norma che annulla i voti delle liste sotto il 3%, tranne la prima, il centrosinistra perde.
1: La legge elettorale dunque in primo piano nei lavori parlamentari. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'esame in Commissione Affari Costituzionali, dove potrebbe essere incardinato già nei primi giorni della prossima settimana. Palazzo Madama ha concluso i lavori con il via libera alle risoluzioni sui preaccordi tra governo e regioni Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Un primo passo verso l'autonomia differenziata nel programma di centrodestra del ministro Calderoli. Riforma che, come pensata in passato, fu bocciata dalla Corte Costituzionale per questo ed altro la contrarietà delle opposizioni. Per la maggioranza invece l'intesa ha tenuto conto dei rilievi della Consulta. L'esame dei provvedimenti passa all'aula della Camera lunedì mattina alle ore 11. Martedì pomeriggio il Senato tornerà a riunirsi per il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, la delega al governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali e la conversione in legge del decreto per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Cambiamo argomento. Il traffico intenso di arrivi e partenze per le vacanze in questo fine settimana è ancora contrassegnato dal gran caldo, anche se al nord sono già arrivati i primi temporali. Nel resto della penisola occorrerà aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Ancora 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15 e le alte temperature per periodi prolungati possono avere un forte impatto anche sull'economia. Il servizio di Fabio Comini.
5: A fare un po' di stime la Confesercenti, 30-60 giorni all'anno di temperature estreme possono sottrarre all'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, una cifra pari allo 0,2-0,4% del PIL, facendo in sostanza la somma tra maggiori costi e minori entrate. In termini di vendite e ricavi, la voce più impegnativa tra i 2 e i 4 miliardi è quella per gli investimenti ormai obbligati, come per esempio gli impianti di climatizzazione, con conseguente aumento delle spese per la bolletta, altri 2-3 miliardi. Poi c'è il calo di produttività nel lavoro, stimato fino a 3 miliardi, cui si dovrebbero aggiungere le perdite di fatturato nei settori più esposti, dall'edilizia all'agricoltura al commercio, in particolare quello di vicinato. Il caldo estremo è come una tassa climatica, dice il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. Pesa sulle famiglie a più basso reddito, ma incide anche su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo.
1: A giugno il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,3% su base annua, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente, più 3%, proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziati a marzo dello scorso anno. È quanto rileva l'Associazione Bancaria Italiana nel rapporto mensile di luglio. In particolare, per le famiglie è il 18° mese consecutivo di incremento e per le imprese al 12° mese consecutivo di crescita dei prestiti. L'ammontare supera 1.300 miliardi, tornando ai livelli di ottobre 2022, secondo le affermazioni del vice direttore generale vicario ABI Gianfranco Torriero. Termina così il nostro notiziario e la nostra programmazione, che riprenderà domani mattina alle ore 10 con la rassegna stampa di GR Parlamento. Grazie a Giovanni Leporali in regia, dalla redazione e da Stefania Benigni, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Radio Tutta Italiana.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa, siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre l'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate. Questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?
4: Stare

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane. Abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif.

0: domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

poi questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento, anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la salita a casa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

senza peli. Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.

0: vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.
1: Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido.
0: L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

quanto pelo hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi. Cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale. Moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: